0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con caldo ancora intenso ed afoso sulla Campania, specie nelle aree interne della regione si raggiungeranno localmente i 40 gradi, sulle zone costiere valori massimi non oltre i 32 gradi. Dopo un avvio di giornata stabile ed assolato, segnaliamo nel corso del pomeriggio isolati temporali di calore, specialmente sulle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi poi con il passare delle ore. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sulla nuova app di Trebi Meteo.

Siamo con questo, guarda qua, no, ne avrei 6:59 e 36 secondi. Partiamo con un orario particolare, non sono le 7, quindi la dovete smettere di criticarci, dovete smettere di criticare che quello del meteo si allunga. Stamattina sono venuto proprio dai corridoi del Citovaglio, già fa cavra, per me non c'è giusto che stamattina devi finire prima delle 7, sono ancora le 6:59 e 56 secondi, allora le 7 adesso, vado 31 dicembre, ma invece magari 31 dicembre una bella nevicata, una bella rinfrescata, invece sudati, climatizzati, influenzati, raffreddati, ma va bene così anche perché siamo a fine giugno, ormai luglio è dietro le porte. Saluto Nellino Iorio in regia, così contento di questo caldo, ha detto no, io il turno di pomeriggio non lo faccio, se mi volete in radio vengo di mattina, bello fresco, sistemato e corretto, e hai fatto bene. Salutiamo anche Pietro e Paolo, il vostro onomastico sia di Pietro che di Paolo, quindi un abbraccio e fascita a manati e coriandoli. Cosa avete fatto in questo weekend? Fatemelo sapere, poi vi dico io cosa ho fatto, veramente il giro della Campania più o meno, tra un tuffo al mare, uno spettacolo, una comunione, e praticamente ho fatto intorno ai 600 chilometri da venerdì fino a ieri più o meno. Nellino, tu quanti chilometri con la tua auto? Ah sì, perché l'hai ritirata di nuovo, te l'hanno data? Ah ok, no, volevo infierire su questa cosa della tua auto che è ancora lì ricoverata con l'auto di papà, che è sempre quello più affidabile, non c'è niente da fare. Non spendi un euro. 342 00 00 100 per i vostri messaggi, anche per la viabilità, per il meteo e soprattutto il primo pensiero del mattino.

0: domenica.
1: Allora, buon onomastico ai tanti Pietro e Paolo, anche mio figlio si chiama Pietro, quindi ma a quest'ora Pietro dorme, hai voglia se dorme ed è in vacanza con gli amici in una casetta di un suo amico, figlio di un architetto, in quel di Marina di Camerota, hai capito? Abbiate is già da 3-4 giorni lì e io vorrei rinascere mio figlio, speriamo un giorno di farlo, che bella vita, si rurass. Allora, Pietro Famoso, la buon'anima di Pietro Taricone, lo ricordate? Poi Pietro Mennea, oppure 13 Pietro, il figlio di Gianni Morandi, e ancora Piero Chiambretti, perché no? Poi Paolo Bonolis, Paolo Ruffini, Paolo Vallesi, lo ricordate? Cantava, si canta ancora Paolo Vallesi, Paolo Maldini, il calciatore, ex calciatore, e ancora Paolo Sorrentino, lo conosci, che cacchio, e poi ancora Paolo Di Canio, grande calciatore, hai visto quanti ne conosco? A Paolo Di Canio, sì, lo hai chiamato con Radio Gol, può essere, caro Nellino, che sta imparando anche te a capire un po' di calcio, tu sei tifosotto un po' come me, forse anche meno del tifosotto, molto meno. Allora, io ho fatto un momento 600 chilometri, e voi cosa avete fatto in questo weekend? Vi spiego, venerdì finisco la radio, ho uno spettacolo a Sala Consilina, dico vabbè, che faccio, da Sala Consilina mi allungo un attimo, si fa per dire, un attimo a Diamante, quindi soggiorno a Diamante, bagnetto, mare meraviglioso, calore, ritorno a Sala Consilina, faccio lo spettacolo, ritorno di nuovo a Diamante a dormire, il sabato spettacolo sempre in zona e poi ieri un attimo 220 chilometri da Diamante per arrivare a Angri e fare un altro spettacolo, insomma una roba pazzesca, però ho preso un po' di sole si fa per dire, mi sono bruciato, caldo atroce, 40 gradi, infatti parleremo di questo stamattina, di questo caldo che attanaglia tutta l'Europa e non solo. Nellino, facciamo così, ascoltiamo un po' i vocali, vediamo se sono sopravvissuti al caldo i nostri pipistrelli. 342 00 00 100, questi siete voi. Olè.
2: Buongiorno Mangani.
1: È sopravvissuto.
2: Oggi mi sciocalizzo.
1: Sì.
2: Sono di Marano di Napoli, sto andando al lavoro.
1: Lavoro.
2: E pure mo quando ci faccio le cavolo.
1: Vabbè, dillo in un modo più edulcorato, ti raccomando, perché già a quest'ora io ho acceso l'aria condizionata in macchina, incredibile, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Giovanni da Pozzuoli.
1: Vai.
3: Ieri sono stato di riposo. Sono andata nella mia Bacoli.
1: Bene.
3: Al famoso schiaccatiello Adola e Aveni.
1: Ma fare il bagno? Lo schiaccatiello? Non lo conosco e mi vergogno di questa cosa. Fatemi sapere meglio, così ci vengo. Pronto?
4: Buongiorno Manganillo.
1: Oh.
4: Buongiorno.
1: È ritornato.
4: Mi teocalizzo, sì.
1: a casa.
4: Buona giornata e tanti saluti.
1: Bene, un abbraccio anche a te, però mi devi dire in quale stanza sei, almeno quello, ti chiedo questa cosa per favore, sei in cucina, camera da letto, salone, soggiorno, sgabuzzino, Arustan, pronto?
5: Ma come sono belle biele, ma stanno male, mi ha detto sangue sotto sopra. Mamma mia.
1: È vero, ha ragione. Come sono belli i bidelli, viva i bidelli! Secondo me, un bidello classico, sai cos'ha? Ha la roulotte a pestum, più o meno quella. Lo immagino lì. Ne conosco diversi di bidelli. Vabbè, personale ATA, se no dici, ho bidello ancora. Ok. Collaboratori scolastici, va bene? Già sono al mare, giugno, fine giugno, luglio, agosto, settembre, poi se la mandano pure. Abbiate a voi, pronto?
6: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono Patrizio d'Amore.
1: Grande, come stai? Amico
6: come
1: mio.
6: State?
1: Tu come stai?
6: Salutami alla regia e tutti gli amici in ascolto. Ti ricordi la pubblicità di una volta? Non so se te la ricordi.
1: Vai.
6: Anto fa caldo.
1: Come no, Anto
6: fa caldo veramente.
1: Come
6: cioè,
1: no.
6: Non si dorme, non
1: mamma
6: si dorme,
1: mia.
6: Non so tu stanotte, ma col ventilatore addosso, senza magliette, è stato un qualcosa di impressionante.
1: No,
6: proprio.
1: Veramente la notte non
6: quindi
1: si dorme.
6: Un abbraccio e buon inizio settimana.
1: Anche a te, io vi dico, ho dormito col condizionatore acceso tutta la notte, a tal punto che mia moglie se n'è andata a dormire sul divano e tu fai piena brunghita, non mi interessa, devo dormire. Mi sono svegliato come un ghiacciolo, speriamo bene, pronto?
7: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Antonio da Napoli.
1: Vai Antonio.
7: Buono, hai tanto lo cavolo, Mangani. Tanto lo cavolo.
1: Sì.
7: Manietti in cantina.
1: Hai fatto bene. Parleremo di questo, ragazzi, stamattina. Dei metodi per combattere il caldo, anche metodi personali oppure ereditati dalla nonna, dal nonno. Vi spoilerò un pochettino quello che faremo stamattina. Pronto?
0: Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Pisselli Pasquale Trambini di Bologna.
1: Vai.
0: Ando di scudati, fai gli auguri a Basetti, più famoso e più bello di tutta la televisione italiana.
1: Paolo del Genio.
0: Fai gli auguri a Madonna. Paolo del Genio.
1: Che figura di merda, è vero. Auguri Paoletto. A quest'ora starà dormendo secondo te? Oppure sta a vedere qualche partita? Lui vede le partite 24 ore su 24. A quest'ora chi sta giocando? No, anche se gioca una terza categoria araba, ecco, Paolo del Genio la sta guardando. Auguri a Paoletto che vi troverete oggi alle 18. Pronto?
8: Buongiorno. Buongiorno. Ieri comunione bimbi, faceva un caldo
1: mamma mia,
8: insopportabile. Ci sguagliate pure l'acrobattesimo.
1: Mi hai fatto due sacramenti. O battesimi a comunione, pronto?
9: Buongiorno Manganiello.
1: Sì, chi è?
9: Sono Pietro. Sono
1: ciao Pietro. Oh, auguri.
9: La teglia di cornetti e pizzetti per certo. Il lavoro. C'è il mio domestico.
1: Bene.
9: Auguri a tutti Pietro e Paolo.
1: Bravo.
9: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te. Io ricordo anche un calciatore, non so se sia ancora vivo, Pietro Paolo Virdis, può essere? Un attimo solo il lino, no, questa è preistoria. Sai perché lo ricordo? Facevo le figurine a Panini e mi usciva sempre il suo Pietro Paolo Virdis. Vediamo se esiste ancora, non lo so, non mi dite niente. Allora, Virdis, non era bellissimo? Ma usciva sempre di figurine, mannaggia, lo sognavo anche di notte, vediamo. Allora, Pietro Paolo Virdis, sì, esiste. Sì, però Cristian me l'ha scritto in, allora, in italiano. In italiano devi scrivere un attimo, su ragazzi, sto appiccicando con chat GPT. Allora, è un ex calciatore italiano, hai visto? Attaccante nato a Sassari, era sardo. È sardo? È ancora 26 giugno 56. No, evviva, vamo dire di birra, evviva, evviva ancora. Pietro Paolo Vigo, un pare baffa così, me lo sognavo tutte le notti, tanto è vero che quando mia mamma riceve, se non dormi arrivo un mammone sarebbe là quell'essere che tu immaginavi e che ti dicevano i genitori, io lo immaginavo tipo Pietro Paolo Virdis. Vabbè, mettiamo ancora qualche vocale, pronto?
10: Buongiorno Pepistelle.
1: Eccolo Pepistelle. Qua.
10: Besti, migliore che c'è.
1: Grazie.
10: Saluto a lui. Chi c'è in regia,
1: sì,
10: Nellino. A casa, programma sì, per andare al lavoro, sì, qua sta piovendo, la temperatura sta scendendo.
1: Visto, meno male.
10: Saluto la mia roccia. Saluto da Raffaele da Mainz.
1: Grande Raffaele da Mainz. Tra l'altro Raffaele, visto che in Germania non c'è il mare, lui si è organizzato con una vasca idromassaggio, ma non è la jacuzzi, ecco la famosa jacuzzi, a Whirlpool. Non so che... lui mi dice spesso, sto nel... crea la mastoviglia, ma non so, proprio guarda mi sta la matrice, mi sta, me l'ha mandata pure rotonda, gonfiabile, bellissimo, che tutti dicevano la jacuzzi a casa, lui io tengo la Whirlpool. Sarà più economica sicuramente. Mettiamo un disco, torniamo ancora con le situazioni personali. Cosa avete fatto in questo weekend?

0: Josué, esperto di calcio, dice: è come, non me lo ricorda, Pietro Paolo Birdis 87-88, chi so scorde, ci ha fatto perdere uno scudetto addirittura. Ma tu hai visto Josué da Padova? Fammi sapere come, perché lo ricordo solo quando mi usciva nelle figurine. Poi, buongiorno Antonio, Raffaele da Güdersloch, non lo so se si pronunci così o meno. Qui in Germania faceva molto caldo, non si poteva resistere, adesso piove, meno male, ci siamo messi tutti in piscina ieri perché abbiamo casa in giardino. E io, denaro, guardate questo, se non va in Germania a casa con la piscina, e allora ci sta tutto, dai. Ancora buongiorno Antonio, mi fanno morire quelle persone che dicono: com'è bella l'estate, non capisci niente. Ma che l'estate per me è un odio perpetuo, una costante ricerca del fresco per tutta la giornata con il condizionatore acceso mentre il contatore implora pietà e l'Enel ringrazia. È bello sto messaggio del nostro Sergio. Poi continua: è bella e per cosa? Per quei fetenti 15 giorni di ferie. Le ferie si possono prendere durante tutto l'anno, quando non si ha proprio voglia di andare a lavoro, senza aspettare per forza agosto. Io voto settembre tutta la vita, il freddo è sopportabile, il caldo no. Parli così perché ormai ti ho un posto fisso, quindi puoi prendere le ferie quando vuoi. Noi partita IVA, almeno io posso prendere le ferie solo ad agosto e devo arrangiarmi ad agosto. Però se potessi ogni 3 mesi prenderei 4 giorni, ogni 3 mesi spalmati, no, durante l'anno, perché poi 15, 16 tutti quanti al mare, ma che palle. In effetti è così, hai ragione. Sentiamo un po' di vocali, dai. Pronto?
1: Magari, buongiorno. Bella passata fresca, ti devi sedere in una bagnarola con l'acqua fresca.
0: Ah, che bello, come si faceva una volta. Ma ci capisco, ma insieme ai Pumarola sciacquamo i Pumarola e sciacqueremo anche altro, no? Pronto?
2: Pipistre, buongiorno, Ciccio Shrek. Oh, auguri pure a tuo figlio Pietro.
0: Grazie Ciccio, gentilissimo. Ah, solo quello,
2: Mangani,
0: grazie Ciccio.
2: Buongiorno. Non era bellissimo, in realtà assomigliavo tantissimo.
0: è vero, bravo. I baffi, ma anche un po' il viso, sì, scuro, bravo. Pronto?
3: Ando, sì. Ma l'auguri al famoso Paolo Corazon.
0: Paolo Corazon, quanto hai ragione. Paolo, tanti auguri. Ci vuoi fare un regalo, Paolo? Tipo verso mercoledì, non dica sai. Ah, mercoledì, giovedì, ma pure domani. Se vuoi, non quegli acquazzoni pericolosi, ma raccomando, non esagerare, però una mezz'oretta d'acqua. Ah, dai Paolo, pronto?
4: Mangari, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: gira!
1: Gira! Ah, la festa di Gira!
0: Ci vuole paranzi! Diretta da Piazza Duomo!
1: Ancora lì!
0: Viva
1: sei.
0: La festa più bella del mondo!
1: La festa di Gigi!
0: La festa dei Gigi! Andò!
1: È vero, è vero.
0: Bacione!
1: Ciao.
0: E buona settimana!
1: Ciao anche a te! Oh, Serpent! C'è stata la ballata dei Gigi, no? Festa meravigliosa, patrimonio dell'UNESCO. Probabilmente stanno ancora ballando a quest'ora. Finiti? Mettiamo l'ultimissimissimo, pronto?
2: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sandro da Nettuno.
1: Vai, ciao Sandro.
2: Di figurine che tenivo, cioè, ti hai ereditato un baffo, Paolo Virgis, grande.
1: Grazie.
2: Portando buona giornata a tutti.
1: Amico mio, un abbraccio a te, so che hai un ombrellone di proprietà lì a Nettuno, mi invita spesso ad andare lì, prima o poi una camminata a Nettuno, me la vengo a fare. Tra poco lanciamo l'argomento di questa giornata, cosa fate per combattere il cancro?

0: shakerando, un bel succo di frutta, mi raccomando, però ho una bevanda analcolica. Con questo caldo evitiamo gli alcolici, che è importante. Lanciamo l'argomento di stamattina: è un'estate sempre più calda, pensate che stiamo sfiorando i 40 gradi da qualche giorno, caldo intenso non soltanto in Italia ma in tutta Europa, Spagna, Francia, fino alla Germania, alla Polonia e ad altri paesi insomma esteri, sono stati registrati valori eccezionali in diverse situazioni, persino record storici. Io vi voglio chiedere, senza giri di parole, come è cambiata la vostra giornata con questo caldo africano, se è cambiata? Raccontateci le vostre abitudini, i vostri rimedi, le difficoltà che state incontrando e anche i consigli che vorreste condividere con gli altri ascoltatori. Ma soprattutto, qual è il vostro rimedio contro il caldo? Quello tramandato magari dai nonni o quello che avete scoperto negli ultimi anni, no? I rimedi più efficaci contro il caldo. Abbiamo ancora un minuto e secondo gli esperti sono 10. Bere spesso anche senza avere sete. Ecco, quello è fondamentale. Poi evitare di uscire nelle ore più calde, tra le 11 e le 18, cioè praticamente ci ammasta a casa, in poche parole. E poi ancora mangiare leggero, questo ci sta. Poi tenere fresca la casa, fare docce o impacchi con acqua fresca, non soltanto per rinfrescarvi ma anche per non sentire in giro, ecco, la puzza di genovese, quello è fondamentale. Poi limitare l'alcol e troppe bevande zuccherate, utilizzare ventilatore e climatizzatore ma nel modo corretto, prestare attenzione ad anziani, bambini, animali domestici, dormire in un ambiente fresco. Abbiamo tante altre curiosità che vi diremo più tardi. Io voglio sapere se cambiate un po' la vostra giornata in base a questo caldo, anche l'outfit, no? Noi siamo quasi obbligati, noi speaker, a mettere la giacca, ma stamattina Gritt, no, mi potete pure cazziare, ma tu qua già fanno cavere i pazzi, vedi, ho cambiato, ho messo una polo, non me ne frega niente, poi se mi vogliono cazziare, cazziatemi pure, vedo se trovo una giacca dei giornalisti dall'altra parte e la indossa, che vi devo dire. Allora, metodi rudimentali, metodi della nonna, o comunque se è cambiata un po' la vostra giornata per combattere questo caldo. 342 00 00 100.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discuored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco, grandi firme outlet. Uscita autostrada, Caserta Sud.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Siamo sempre sul pezzo, vi sto chiedendo con questa ondata di caldo che ci sta costringendo a cambiare le nostre giornate, e voi come vi state organizzando, cosa fate per resistere all'afa, quali difficoltà state incontrando e qual è il rimedio che non mi delude mai, un rimedio naturale, qualcosa che utilizzate solo voi, la vostra famiglia. Aspettiamo i vostri messaggi e i vostri consigli per combattere quest'afa al 342 00 00 100. Saluto Daniele che mi scrive: qui in Germania venerdì, sabato e domenica abbiamo sfiorato i 42 gradi. In Germania, ragazzi, no? Tu immagini lì, aria sempre fresca, Germania invece no, si boccheggia. Oggi finalmente un po' di temporali, mi scrive Daniele, temperature giù di 10 gradi, grazie a Dio un po' di frescura. Mi invia anche una foto di un cielo nuvoloso, fondamentalmente positivo. Poi, ciao Manganiello, saluti da Messina, da Salvatore, mi saluti la mia vita Manuela, le dici che la amo tantissimo. E beh, sono sicuro che sia Messina perché mi hai mandato la colazione di stamattina, che è la granita forever, che adoro, con la bellissima brioche col tuppo, no? Fantastica, l'ho assaggiata qualche mese fa, sono stato a Catania, davvero buona buona buona. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sono Gianfranco dalla Svezia. Da quando abito qui, il modo che uso per combattere il caldo estivo è usare un piumino leggero sul letto. Eh sì, ci fa morì di invidia perché ci sono lì 18 gradi, perché in Svezia ci sono le svedesi pure, forse quando passa la svedese le temperature salgono un pochettino. Fai attenzione, rimedi per combattere il caldo, rimedi della nonna, quelli tradizionali, quindi non mi dite il condizionatore, il ventilatore, ditemi cose un pochettino più originali. Vediamo un po' qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Federica: ho cambiato completamente gli orari, la spesa la faccio alle 7 del mattino e le passeggiate solo dopo il tramonto. Vedi, già c'è qualcosa di diverso. Luca: il mio rimedio, docce fresche, tanta frutta e almeno 3 litri d'acqua al giorno. Il problema vero e riuscire a dormire la notte. Certo, hai sempre due bagni, scusami. Con 3 litri di acqua, diciamo che va bene l'idratazione, ma c'ho una catetera perché altrimenti non dormi. Con tutto il rispetto, sentiamo un po' di vocali, va, pronto.
1: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Un amico vicino a me ha detto:
0: sì,
1: nel letto,
0: sì,
1: condizionatore, e chiudere le porte.
0: E chiudere le porte nel letto, ok. Sì, però poi in genere si chiude la porta, no? Altrimenti poi l'aria va in un'altra stanza, soprattutto nella camera da letto. Forse potresti fare così: condizionatore e lenzuolo, cioè ti copri pure e sei perfetto, no? Pronto?
2: Allora,
0: ancora qualcuno?
2: Per combattere il caldo bisogna fare una bella fetta di maccheruno
0: pure
2: sabato sera.
0: Minchia.
2: La domenica mattina svegliarsi presto,
0: sì,
2: andare in un bel centro commerciale,
0: sì,
2: per poi aspettare la chiusura alle 10 di sera,
0: certo, si
2: due sparagnate,
0: ecco,
2: immagnato e bevuto gratis.
0: Gratis, e poi sei lì con l'aria condizionata del centro commerciale, ti metti lì, non è male per risparmiare. Poi c'è un amico, scrive: per andare al lavoro ho lasciato la macchina e prendo i mezzi. Ma tu sei pazzi, i mezzi pubblici, sperando che ci sia l'aria condizionata. Almeno con l'aria condizionata, ah ok, il viaggio è più sopportabile, vedi. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangani, ma quale caldo africano?
0: Mm.
3: Ma questo non è caldo africano.
0: E che cos'è?
3: Questo è caldo europeo. Quando fa in Africa, non fanno si
0: cioè fa meno
3: questo calore, umidità,
0: fa meno caldo. Ah,
3: questo
0: ok, è caldo, ok.
3: Questo è europeo.
0: Ok,
3: in
0: bravo.
3: Africa non è questo calore caldo.
0: Hai detto bene, bravo.
3: Questo calore, diciamo, che viene tenuto, secondo me.
0: Ma sai che hai ragione.
3: Perché non c'è l'Africa, mi dice, certo, ma questi non stanno bene. In Africa fa caldo, ma ti sta bene, però.
0: Perché non è umido.
3: Ma
0: guarda, non hai detto le cretinate, anzi hai detto delle cose sagge. Purtroppo sono delle situazioni climatiche che abbiamo creato noi, con l'inquinamento, con il buco dell'ozono, eccetera eccetera. Non appesantiamo il programma, ma è così. Usate meno l'H, mi raccomando, sennò si può buco nell'ozono. Pronto?
4: Buongiorno Mangani.
0: È lui?
4: È lui? È cagnata sta. Mi pensi da macchina, ci da mettere i volanti con il coppo stesso.
0: Hai messo?
4: E tengo tutti i volanti.
0: I volanti sullo stesso.
4: Così passare da.
0: Non ho capito niente. Allora. La risata, sì. Però Burro, fai attenzione perché tu ti chiami Burro e ti sciogli. Lo vogliamo rimettere un attimo? Allora, capiamo bene i rimedi del nostro Vincenzo Burro, prego.
1: Buongiorno, allora, manganile, okay. Tu mi è cagnato, è cagnato assai.
0: Cosa fa?
1: I pensi da macchina, da mettere i volanti con sterzo.
0: I volanti sullo sterzo, ok. Poi?
1: E tengo tutti, io tengo una bacinella che tiro un busolino dall'acqua.
0: Ah, ok, una bacinella con le dita, ecco, in ammollo. Ecco, ha messo la bacinella in macchina, praticamente, dove c'è la frizione, ho capito, una roba del genere, e metti i piedi, fai attenzione perché poi dopo devi accelerare, devi frenare, non lo so, pronto?
5: Ancora, allora, io e mia moglie di solito teniamo abitudini, c'è cioè, sì, un sprizzo pomeriggio, l'aperitivo e
0: cose. Con questo caldo
5: questo qua ci è passato proprio su genio.
0: Hai visto?
5: E l'unica cosa che riusciamo a fare è ci mettere in distanza più un condizionatore a 25 gradi, capisco che mi ha scattato direttamente un sprizzo all'MD.
0: Infatti, guarda che è una cosa meravigliosa questa, lo sprizza a casa direttamente, lo stuzzichino. E voi cosa fate per combattere il caldo? Qual è il consiglio giusto, ma anche quello rudimentale, particolare, al 342 00

ragione, noi siamo solidali con te, perché ci sono delle mogli e delle mamme che non accendono niente, né il ventilatore né il condizionatore, perché secondo loro fa male quell'aria fresca, quindi preferiscono sopportare il caldo o comunque aprire le finestre, far passare un po' di aria, ma quando ci sono 40 gradi passa aria bollente. E mi scrive: mia moglie non vuole accendere neanche il ventilatore con questo calore. Sai che me ne mette quasi un tormentone? A voi no? Cioè questo, guarda.

0: facci finta. Un pezzo di qualche anno fa, quando l'amico ha detto con il calore non accende il ventilatore, mi ricorda molto anche mia mamma, perché non lo fa, dice no, mi dà fastidio, io apro un po', c'è la corrente, ma c'è capito, ma la corrente è 45 gradi all'ombra. Poi, Mangani, buongiorno, Gialzon, 3 giorni qua si moriva, 40 gradi, i telegiornali dicevano che è la prima volta che ha fatto questo caldo in Germania, passavano vigili del fuoco a innaffiare la gente per strada. Unica nota positiva è che qui è un caldo secco, non come il nostro che si azzecca addosso. Io già son nirsi, 3 giorni in piscina, sono andato con l'urcarbone. Un abbraccio a te e buona giornata, è stata corta ovviamente Gialzon a questo caldo, perché, mo scherzi a parte, veramente bisogna coprirsi dal sole, bisogna fare attenzione. Buongiorno Antonio, fare la doccia calda, così il corpo si stabilizza su una temperatura già alta, infatti in inverno bisognerebbe farla fredda. Emanuele, in inverno la doccia fredda, che chiama Brunghid? Addirittura calda, bisogna farla d'estate, devo provarci, ho uno coraggio, ma ci proverò. Vai, pronto? Vediamo ancora se c'è qualcuno.
1: Mister Mangariello, cosa fa la bolla?
0: Vai.
1: Ho preso un caffè capi dove lavoro io a Caserta.
0: Sì, Caserta. Ah, l'ha detto lui, Caserta.
1: Per cattiere, non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fattende ragazza, ma era una cavalla.
0: Maro?
1: Era una cavalla.
0: È uscita una cavalla lì? Ma aspetta, lì a Caserta è andato a prendere un caffè ed è uscita una cavalla. Mi dici che bar, dove, in modo tale che capiamo sta cavalla dove sta? Non è Agnano. Lo risentiamo un attimo Nellino, perché noi non siamo ipocriti, dobbiamo capire bene il messaggio. Quanto pare è uscita una cavalla da un bar, giusto?
1: Mister Mangariello, cosa fa la bolla? Fa la bolla. Un caffè capi dove lavoro io a Caserta.
0: A Caserta, ok.
1: Cioè, non è per cattiere, non è uscita una bella ragazza, non è uscita una buona fattente ragazza, ma era una cavalla.
0: Una cavalla, ok, era quindi cavalla. Allora
1: la prima mattina, che cacchio.
0: Non si può fare, vestita in un certo modo. Allora, amico mio, aspettiamo un altro vocale. Location giusta, ok? Da dove è uscita sta cavalla? In quale bar di Caserta? In modo tale che ci informiamo, capiamo un attimo la situazione. Pronto?
2: Magari, ma rimane una cosa.
0: Vai.
2: Ma perché tu non devi metterla quando ti metti in quella notte?
0: No.
2: Fanno sapere. Ma quella è troppo bella, non se rompe troppo bella.
0: Ragazzi, mai messo, no, allora metti l'acqua nel freezer, quindi ghiaccio, e poi ti metti la notte la bottiglia ghiacciata addosso, voglio capire, ma non è che fa male poi tutta la notte, cioè se non lo so, se si addormenta proprio il pezzo di carne dove poi combacia con la bottiglia. Pronto?
3: Mangani, buongiorno. Mangani, ogni tanto non hai detto cretinata, non hai detto cretinata. Mangani, sinceramente, chi rulla che non sa niente proprio sei tu.
0: Ma dove sei? Ma non si capisce niente, staccalo. Allora, ma da dove mi stai chiamando? Io non lo so. Cos'è, una radiotrasmittente? Invia un messaggio vocale per bene, pronto?
4: Eppure stamattina mi ha già scettato poco. Eppure stamattina ci ha faticato. Marcia, povertà.
0: Vabbè, che vuoi fare? Però l'importante è stare bene in salute e stare bene dentro col tuo io, ecco, con l'inconscio che ti aiuta. Dice, ma quando, ma senza i soldi non si cantano messe? Eppure hai ragione, eppure hai ragione. I soldi servono. Lo sai chi dice che i soldi non servono? Chi è te? Giustamente, non danno la felicità, ma aiutano molto, purtroppo, in questa società moderna. Tra poco, quali sono i rimedi, quelli naturali, quelli economici, per combattere questo caldo? Quali ci consigliate? 342-00-00100, questo è il pipistrello infuocato, ma ci siamo, e tra poco ritorniamo con i vostri messaggi. Ma ci vuole il coffee

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: battere il caldo? Sembra una domanda banale, oppure scoperta l'acqua cavra, ma ci vuole, ma noi non vogliamo sapere quei metodi normali, quindi climatizzatore, oppure bere tanto, ma dei metodi della nonna, quelle cose che fate solamente voi da una vita e volete darci un po' di informazioni. C'è un messaggio che dice: a pensare che devo stare 10 ore in un capannone a 40 gradi, voglio morire. Alessandro, hai perfettamente ragione. Pensa che noi ci lamentiamo, abbiamo due condizionatori. E poco fa ho detto a Nellino: Nellino, ti prego, il condizionatore numero 2 me lo metti a 23, quello 1 a 25, grazie. E ci lamentiamo lo stesso, pensa un po'. E poi ancora, ciao Antonio, per combattere questo caldo, i piedi in una bacinella con acqua ghiacciata. Lo sai che ci provo spesso anch'io e danno un ottimo refrigerio. Tu no, Nellino? Non ci provi? Provaci, almeno stasera, vedi un po' che succede. Ragazzi, ma la borsa d'acqua calda, aspetta, no, tipo, la mettiamo al contrario, borsa d'acqua fredda, ghiacciata, e te la metti a letto, potrebbe essere un rimedio? Oppure, il rimedio contro il caldo, dice Matteo, non fare l'amore. Ehi, non fare l'amore, Matteo, mocca, già non facciamo niente, neanche l'amore. Ah, dopo le 15, ci dà l'orario, consigliabile massimo fino alle 10. Ah, fino alle 10, aspetta, ma del mattino? Come si fa? Ah, mattino... Non è possibile, perché poi faccio una roba abbastanza presto, sai, ho bisogno di tranquillità, poi a quest'età non è che subito, capito? Mi devo concentrare, devo capire. Dice, se no diventa una sauna e non uscire di casa, perché evitare colpi di calore e anche abbassamenti di soldi nel portafogli, e non mangiare affettati, ma solo verdure, pomodori e mozzarella. Vicina la mozzarella, non ci metto un po' di prosciutto crudo, caro Matteo, non esageriamo. Vogliamo sentire qualche vocale? Vai, pronto? Vediamo. Che?
1: La cavalla.
0: La cavalla.
1: Alla bevra cavalla. Buongiorno a tutti.
0: Allora, per chi non avesse ascoltato il passaggio precedente, un nostro ascoltatore è andato a prendere un caffè a Caserta e ha detto che da lì, da un bar di Caserta, è uscita una cavalla. Adesso una cavalla, metaforicamente, una donna meravigliosa, no? Una puledra. Vogliamo sapere qual è il bar. Fatecelo sapere, che tutti quanti noi verremo lì a Caserta a prendere un caffè. Pronto?
2: Daniele, buongiorno. Buongiorno pipistrelli.
0: Vai,
2: buongiorno. Saviano.
0: Vai.
2: Qui 27 gradi. Già
0: 27,
2: quest'ora.
0: Già, mamma mia.
2: Dopo una bella doccia calda che ti alza la temperatura.
0: Ma se non lo sapevo.
2: E dopo stai bella frisca frisca.
0: Mi hai dato un'informazione, io da ignorante, eppure non sono giovanissimo, non ho mai fatto una doccia calda nel periodo estivo. Che tu dici, ah, boh, ma raffresca una doccia fredda. Tu sì? Veramente, Vincenzo? Solo bollente, anche nel periodo estivo funziona? Ma vedi un po', vedi un po'. Cioè, ci ho messo anni, anni e anni, più di 50 anni, vi dico, per capire che d'estate la doccia calda ti dà una sorta di refrigerio, se ho capito bene. Incredibile, pronto? Ah, è giusto, esci dal bollente, quindi senti freddo, tra virgolette. Ok, ok, pronto? Oggi ci provo.
3: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Da Catania.
0: Vai, da Catania.
3: Io
0: oh.
3: Quando vado a caricare nei terreni,
0: sì,
3: e ci sono molti ragazzi africani,
0: sì,
3: loro la maggior parte sono vestiti con maglioni,
0: è vero,
3: cappelli di lana.
0: Ma come fanno?
3: E mi hanno detto che così soffrono di meno,
0: di meno
3: caldo.
0: Il caldo?
3: Boh.
0: Strano, anche mio nonno, contadino da sempre, ricordo che nel periodo estivo di agosto, luglio, la maglia di lana, ed entrava in delle serre, no? Dove c'era l'essiccazione del tabacco, dove all'interno tu percepivi 50 gradi, e lì usciva, ma non era sudato, con la maglietta di là, quella della salute, per dirvi, no? Pronto?
4: Quando io metto un pezzo di ghiaccio,
0: sì,
4: nel letto,
0: pezzo
4: si
0: di
4: scioglie poi logicamente,
0: già.
4: E dormo praticamente con un lenzuolo tutto in fuso,
0: ma non va,
4: mi sente caldo.
0: Vabbè, ma mi ha bronchite così, scusami, no, credo che non sia salutare. Sentiamo ancora qualcuno, dai, vediamo,
4: ma
0: addirittura
4: guarda,
0: con blocchi ghiacci.
4: Giù, state proprio così, e ci ho fatto pure a Manganiello.
0: No, no, ma
4: funziona.
0: No, no,
4: ma
0: io
4: funziona.
0: No, no, funziona. Ragazzi, se lo dice Vincenzo Perna, che tra poco vi dà le informazioni, le news, io ci credo, perché è un uomo che sa tutto, acculturato, e non soltanto di sport e di calcio. Pronto?
5: Periodo estivo.
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: La
0: Caserta?
6: Anche un bagno a Caserta. La prima cosa che ha fatto appena è uscito fuori,
0: Allora, amico, che ha inviato inviato il vocale, non stiamo scherzando. Cioè, tu hai inviato un vocale meraviglioso. È uscito una puledra, una cavalla da un bar a Caserta. Quale bar aspettiamo? Pronto?
5: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Sono Giovanni.
0: Vai, Giovanni.
5: La doccia calda, calda, sì, calda d'estate ti rinfresca, in quanto praticamente se tu fai una doccia a 40 gradi e c'hai 35 in casa, quando finisci di fare la doccia senti freschezza.
0: Ah, ok.
5: E la temperatura esterna è più fredda di quella dell'acqua calda.
0: Hai spiegato bene, bravo. Oh, non vedo l'ora di tornare a casa. Ma veramente, poi sono con i bambini. Cioè, fa una doccia bollente, devo dire che succede. Pronto?
7: Buongiorno, Anto, scusa, ma non li vedi i paesi arabi? Cassando tutto quanto da chi burk.
0: Non è per il caldo, penso, no?
7: Perché alza la temperatura del corpo.
0: Tu dici? Anche per quello? Bravo. Vabbè, ma Scalè pure faceva cavere, però. Ragazzi, ci vuole pure il coraggio di buttarti in un mare con un sole incredibile. Poi ho fatto quella. Teniamo la strada a Sala Consilina. Secondo te mi fanno un bagno a Scalè? Dice, Sala Consilina. A Scalea non è proprio dietro la porta. Ma non ho resistito, grazie. Ancora qualcuno? L'ultimo?
8: Buongiorno, ok. Comunque un altro rimedio è una tisana calda, un tè caldo. Aumentando la temperatura corporea.
0: C'è tutto caldo. Non freddo, quindi caldo, l'opposto. Vedi, stiamo capendo un'altra cosa. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? Volete fare gli auguri a Paolo o a Pietro? Oggi è l'onomastico loro, quindi fate una sorpresa. Non costa niente, con un Telegram lo inviate, lo scrivete al 342-0000100. Poi ci operiamo noi. Tra poco le news, restate su Kiss Kiss Napoli.
9: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
10: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, ancora ricoverato in fin di vita all'ospedale Santo Bono di Napoli, un bimbo di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Nocera Inferiore, il piccolo stava attraversando la strada con un adulto quando è stato colpito da una Golf di colore grigio che procedeva a forte velocità. Il bambino, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza proprio al Santo Bono, dove è ricoverato ancora in gravi condizioni. I militari sono alla ricerca del conducente dell'auto che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorso. Terremoto in Venezuela. Restano considerati ufficialmente dispersi Enzo Cuomo, 63 anni, la moglie Trini Adriana, 53, e la figlia Isabella, di 22 anni, originari di Laviano, piccolo comune del Salernitano. Con il passare delle ore cresce però l'ansia tra parenti e amici della famiglia. Un appello ai soccorritori lo ha lanciato l'unico componente della famiglia non coinvolto nel crollo, Carlos Francisco Cuomo, figlio di Enzo e Trini e fratello di Isabella. Chiede ai soccorritori di continuare a cercare i genitori e la sorella. Nel pomeriggio è partito per Caracas dall'Italia. La vicenda riporta alla memoria una dolorosa coincidenza familiare. I nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, morirono infatti sotto le macerie della loro abitazione durante il terremoto dell'Irpinia nel 23 novembre del 1980. Cambiamo argomento. Disordini alla festa dei Gigli di Nola, dove sarebbe esplosa la tensione tra due paranze. I due gruppi di alzatori, secondo la ricostruzione, sarebbero quelli delle paranze mondiali trinchese, sarebbero venuti a contatto e per motivi ancora ignoti sarebbe partito lo scontro, prima verbale e poi fisico. Violento il parapiglia, con i responsabili delle paranze che dal palco montato sul Giglio provavano inutilmente a riportare la calma. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato, Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Calaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco, che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: artista che ama alla follia, Gianluca Bigliotti, Gabbani. Anche perché somiglia un po' a me, no? Sembro il papà di Gabbani, no, il fratello maggiore di Gabbani. Dai, ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, con questo caldo veramente africano, no, mi hanno detto di non dire africano, caldo europeo, che stiamo vivendo tutti insieme, stringiamoci, no, no, aspetta, stringiamoci, parola grossa, abbracciamoci, neanche, a patto che ci sia il condizionatore, allora un abbraccio ci può scappare. Siamo pronti per consegnare un po' di telegram in questo lunedì 29 di giugno 2026. Facciamo ancora tanti auguri a tutti, Pietro all'ascolto, compreso mio figlio che non sarà all'ascolto perché a quest'ora sta dormendo, e anche a tutti Paolo, Paola, la nostra Paola Panaro che conosco ormai da 30 anni ed è impiegata nell'ufficio di amministrazione del gruppo Kiss Kiss, caro Nellino Iorio, porta rispetto a Paola Panaro che salutiamo, anche Paola Scione, un abbraccio, un altro nostro collega e fratello che conosco da anni, sempre che fa parte della squadra di Radio Kiss Kiss Napoli e dintorni, e Paolo Del Genio che è praticamente di casa. È un master, bro. Ma porterà le paste oggi Paolo Del Genio? Non vedo tipo che porta i dolci, eh? Secondo me non festeggia neanche. Vediamo, vediamo, poi mi aggiornerete. Vogliamo fare la prima chiamata per i Telegram? Vediamo che succede con il primo che avete inviato al 342 00 00 100. Se vi va ancora potete scrivere qualche telegram, spedirlo, vediamo un po' che succede con un last minute. Questo dice: buongiorno, sono Gianluigi, vorrei mandare un telegram ad un mio amico fraterno e dirgli che nonostante i momenti difficili, vabbè, se ci risponde gli leggiamo il tutto. E come si chiama il tuo amico? Non me l'hai scritto? Vabbè, vediamo se riusciamo a beccarlo. Devi dirgli che è una... ma non posso dire questa roba qui, vediamo. Niente, mannaggia. Ah, si chiama Emanuele, detto la mappina. L'ha scritto lui. Ma purtroppo non riuscivo mai a dirglielo perché non dà segni di vita il cellulare. Io spesso vi dico, se potete in qualche modo trovare un escamotage, chiamate... fate finta di dire, guarda, devi rispondere perché tra poco chiama il corriere. No, non so, vedete voi. Neanche il secondo... Ciao Antonio, ah aspetta, no, non ci credo, stiamo chiamando Raffaele perché c'è la Roccia che vuole fare un telegram al marito Raffaele da Mainz, cioè io sto chiamando Raffaele da Mainz, non ci credo, ma vediamo un po' se riusciamo a beccare Raffaele, c'è un numero che sembra un codice fiscale, tant'è vero che stiamo chiamando in Germania, vediamo se il nostro fratellone Raffaele ci risponde, se riusciamo a beccarlo in Germania. Cioè mi scrive la Roccia, dice: vorrei fare un telegram a mio marito Raffaele, la mia spalla la mia spalla forte. Nellino sta ancora digitando il numero, si ha consumato un ride, ragazzi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numeri per chiamare in Germania, ma dico io, con tutta la tecnologia, no? E con tutto questo progresso digitale, ma fate un numero di 5-6 cifre anche per la Germania, non lo so, per i paesi europei, altrimenti non ci riusciamo mai. Un amico mi ha scritto questo, è lo Schiacchietiello, che serve una zona di mare nei pressi di Bacoli che io non conosco, ti dico la verità, e mi vergogno, vedo un mare meraviglioso, facciamo chilometri e chilometri e poi abbiamo lo Schiacchietiello, Schiacchietiello credo, a Bacoli. Niente, neanche Raffaele da Mainz, niente da fare, mannaggia, oh. Andiamo avanti ancora, ne facciamo un altro, stamattina un po' sfortunati con i numeri. Per favore, puoi chiamare Arianna, risponde al 100%, l'altra volta aveva un numero diverso, vabbè, vediamo un po' se ci risponde Arianna, vediamo un po' che succede. Manganiello, ma con me non sei mai stato allo Schiacchietiello, vergognati. Ragazzi, ma che devo dire che sono stato allo Schiacchietiello senza che ci aggiustate? Ma che devo fare? L'ipocrita, lo sapete che io nel bene e nel male vi dico la verità. Non lo conosco. Adesso vediamo se il mio amico ChatGPT conosce lo Schiacchietiello. Lo, allora, Schiacchietiello, tiello, nell'attesa che ci risponda qualcuno stamattina, ma credo che sia una delle giornate dove non ci risponde nessuno. Non è un termine italiano standard, sembra più una parola dialettale. Beh, certo, che vorisci. Non ci capite. Vediamo, Bacoli. Niente? Allora forse abbiamo qualche... Sì, abbiamo un problema noi sulle linee, facciamo così, Nellino. A questo punto ricordiamo l'argomento di stamattina, i Telegram saltano perché non possiamo perdere tempo così. A Bacoli, area Flegrea, provincia di Napoli, lo schiacchietiello è un termine dialettale locale, di solito indica un panino. Ma che dì, ma qua panino vai a trovare un panino, o schiacchietiello? Ma assolutamente no, è una zona balneare a quanto pare. Vediamo un po' se c'è ancora qualcuno che ci dice... su schiacchietiello, così magari diamo le informazioni giuste a quelli che non lo sanno. Punta Pennata, vicino Piscina Mirabile, quindi Punta Pennata. Va bene, facciamo così, ascoltiamo ancora dei vocali che riguardano l'argomento di stamattina e poi lo andiamo a ricordare. Purtroppo non riusciamo a collegarci con nessuno, il caldo secondo me ha bruciato tutti i fili del nostro telefono. Pronto?
1: Tony, pure tu hai servito proprio un assist in un barraccasetto in Capo Libre, secondo te quale può essere?
0: Quale può essere?
1: Barra nei portico di casetto.
0: Ah, dici? Ma sai che potrebbe essere proprio quello? Hai ragione, non ci avevo pensato. Ancora qualche messaggio e poi ricordiamo l'argomento di stamattina. Pronto?
2: Buongiorno Pipistrelli, sono Domenico da Treviso.
0: Grande Domenico.
2: Ah, no, mo mi trovo a Napoli, sono rientrato ieri dalla Sicilia. È una terra bellissima.
0: Voglia.
2: Ma che ne sono stato pure a Real Monte. Quando vai tu
0: a
2: visitare la parete dei turchi.
0: No.
2: È una scogliera enorme, bianca, fatta a forma di scale.
0: Quindi
2: e
0: si può andare.
2: A pochi chilometri devi andare ad Agrigento e gli avrei la Valle dei Templi.
0: Beh, lì è fantastica.
2: Bellissima.
0: Come no?
2: Magari e poi per quanto riguarda un calore, là facevo caldo, ma qua non scherza.
0: Ma sì, cioè, più caldo qui che in Sicilia. Io sarò proprio in Sicilia, credo, adesso non ricordo il giorno preciso, però complimenti perché ti sei ricordato dove andrò a fare uno spettacolo per tutti i pipistrelli siciliani. Volevo anche ricordare l'argomento principe di stamattina. Ecco, come è cambiata la vostra giornata con questo caldo africano? Raccontateci le vostre abitudini, i vostri rimedi, le difficoltà che state incontrando e anche i consigli che vorreste condividere con gli altri ascoltatori. Ma soprattutto, qual è il vostro rimedio contro il caldo, quello magari tramandato dai nonni o quello che avete scoperto negli ultimi anni. Per esempio, io ho scoperto che bevo tè solamente d'estate, d'inverno non lo bevo. Cioè il tè caldo d'inverno, quello classico, non lo bevo, vado a bere quella bevanda piena di zuccheri, parliamoci chiaro, no? Che è o tè. Andiamo a fare il tè al limone o alla pesca, che poi c'è anche quello zero, ma fondamentalmente non è tè, è una bevanda fredda, oppure altre bevande, esatto, acqua e zucchero, no? Altre bevande piene di sali minerali, avete capito quale, no? Senza fare pubblicità, anche quello ne faccio veramente indigestione, tipo un litro al giorno, forse è troppo, che poi... non sudo così tanto, però dico mamma mia, gira a capo. Oppure il Polase, ecco, non voglio fare pubblicità, ma ci sono quelli ipocondriaci come me, no? Ma no, mi giri dopo a capo. Ma pure d'inverno c'avevo Polase, tipo 2-3 bustine al giorno di quella non è medicina, sono tutti sali minerali. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno.
3: Ho aperto un capo.
0: Sì.
3: Direzione Lago Padre, entrata a Cerra, tutto bloccato,
0: no.
3: Incidente.
0: Mannaggia.
3: Corsia chiusa, secondo me incidente molto molto serio.
0: E questa è una cosa...
3: Se qualcuno sta all'ascolto,
0: sì,
3: può andare successivamente all'altra uscita.
0: Allora, mi dicono che stanno a fare dei lavori sull'asse mediano, direzione Aversa, quindi potrebbe anche essere quello il motivo di questo traffico. Poi aggiornateci, amici, se siete in quella zona, così diamo delle informazioni anche sulla viabilità. E poi mi dice un altro amico, Schiacchetiello è una spiaggia sopravvalutata. Attenzione, qui iniziamo ad entrare nella suscettibilità degli abitanti in quella zona, dice, ma come ti permetti? Poi io personalmente lascio sciogliere ghiaccio sotto la lingua, lo dice Gianni da Pozzuoli, per combattere il caldo. Ancora, pronto?
4: Magari sì, la giuvista, ma
0: niente di che?
4: È solo avatar.
0: Solo avatar.
4: Teneva una mini cover, ma è brutta i facci.
0: Ah, vabbè.
4: Non ti piace manco a te, magari.
0: Neanche a me. Ok, vabbè, non lo so se mi piace oppure no, ognuno ha un gusto. De gustibus, no? No, per i nuovi arrivati, qualcuno dice, scusate, ma che è successo? C'è un amico che la prima ora ha inviato un messaggio vocale e si dice che in un bar di Caserta, non provincia, Caserta, si è uscita una cavalla nel senso metaforico, una donna meravigliosa, volevamo sapere un attimo che bar. Poi, buongiorno Manganiello, ieri qui a Salisburgo c'erano 38 gradi e siamo andati andate a rinfrescarci in delle piscine naturali con acqua corrente, dove la temperatura dell'acqua era tra i 10 e i 15 gradi. Una goduria pazzesca. Un abbraccio a tutti, Domenico da Salisburgo. Pronto?
5: Antonio, il rimedio

0: voti. Come fai a votare uno che non ti vuole? Cioè, dice lei.
1: Non ho capito.
0: Dice lei, no, seguendo quello che è il pensiero di Marinella, dice se Marinella venisse qui al nord, Italia, qui al nord non vogliono quelli che sono come Marinella. Ma e chi quindi chi e dice, ma come fai tu a votarli?
2: Ragazzi, quelli
0: che
2: tipo Sillipo non vogliono i pomeresi. Cioè, chi le Caivano non vanno chi le Lanaverzi.
0: Ci sta.
2: Chi le Caprichino non vanno durante chi le Secondigliani. Chi le Racerre non va durante. Chi le Ramassaria Cardone. Chi le Secondigliani riciso superiore. Scusa, per dire.
0: Scusami.
2: Cioè, noi siamo proprio il paese dei campanini. Siamo proprio.
0: Ma tu dici che è per questo che mi guardano con sospetto.
2: Il pomevese si mette a far muore. La figlia è pomevese, avvocato Posillipino, no? E c'è papà che c'è miliardi, si mette a far morire con un principe dei Secondigliani, secondo voi? Secondo voi?
0: È amore.
2: Ma guamo! Ma guamo, che lo vedete che sta comunità? Dice, ma
0: scusami,
2: sei andato con un monaco, non le fai
0: ma che comunque. Scusami un attimo, una domanda, ma quindi dici che è per questo motivo che mi guardano con sospetto quando cammino per Portici?
2: Ma no, amore mio, tu già vieni da un altro quartiere nobile, ma
3: è nobile,
2: mo si dire Secondigliani e facevo disoccupato, voglio presi tranquillo. Lascia sta marca. Fai a radio, scongo sino cazzo e borghese.
0: Ha parlato.
2: Comunque tieni a mamma che parla italiano, si cazzo con la mine.
0: Ah, perché tua mamma che lingua parlava? Scusa.
2: T'accetti, cioè, sì, un prinzolo che veniva in sigarette contrabbando con precedente penale, tu non sapevi proprio avere coppa.
0: Ma ci saremmo mai conosciuti, scusa, che significa?
2: Ti scartava proprio anche secondo gli anni. No,
0: no, ma probabilmente la scartavo io, faceva troppo nobile, sì, per me, troppo nobile.
4: Noi non volimmo neanche un Nash Line. Noi volimmo Marinella, presidente del consiglio.
2: C'è un chasm, vai.

0: 0815466873. Oggi è un lunedì un po' politico. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno. Sì, ciao. Chi sei?
1: Sono in linea? Buongiorno.
2: Sì, sì.
1: Sono Angelo dai Collea Minei.
2: Ciao. Ciao.
1: Volevo,
2: come va?
1: Volevo intervenire sul fatto che sia del presidenzialismo sia della legge elettorale.
2: Certo.
1: Allora, il presidenzialismo, noi se andiamo a vedere, la nostra è una repubblica parlamentare, però...
2: Scusa un attimo se ti interrompo, stai notando la erve muscia?
1: No,
2: tu c'hai la R muscia.
0: Secondo me è a caldo.
2: Parlamentare.
1: Non ce l'ho.
2: No, ce l'hai, vabbè, cavolo, dici, mimmi pure.
1: Però io sono più sempre d'accordo con te,
2: Perché sei democratico.
1: No.
2: Stai dicendo, dimmi caro, dimmi.
1: Allora, anche se parlamentare è camuffata da presidenziale, perché
2: certo,
1: il Presidente della Repubblica, quando le leggi non gli piacciono, non le firma, interviene spesso, indirizza l'opinione pubblica. Se vi ricordate all'epoca quando salirono i 5 Stelle, lui si oppose all'indicazione del ministro Savona.
2: Certo.
1: Si mise paura di chissà che succedeva.
0: Però hai detto paura, hai detto paura. Ora io ci sto facendo attenzione, l'ho notato sinceramente.
1: No, è un fatto vostro, io non ce l'ho mai.
2: Sì, vabbè.
0: Forse ce l'hai nell'animo ma non lo sai e noi la percepiamo.
1: Sulle preferenze.
2: Sì, no, le preferenze non le mette, no.
1: No, beh, allora io vado controcorrente, cioè io ho un comitato mio di Futuro Nazionale per Vannacci.
2: Sì.
1: Però sono contro le preferenze perché alla fine le preferenze sì vanno al territorio, ma alla fine chi decide?
2: Però sei d'accordo che non, io ti tolgo le preferenze, tu mi metti per esempio Marco Pesacane nella circoscrizione dei Colla Minei, va bene, facciamo così, però non me lo metti in altre circoscrizioni, cioè me lo metti nella quella là dei Colla Minei. Se i Colla Minei a Marco non lo vogliono votare, lui non sale, però mettendomelo in altre 4-5 cose, paraculo, tu mo con come fai saggi, hai capito?
1: Però Pisacane non si è autoproclamato, c'è sempre un sistema partitico interno che la...
2: ma decide il partito poi, capito? Comunque va a Pesacane mo trovi in due Parlamento.
1: Invece sì, ma se... i cittadini comunque non hanno, cioè si trovano questa scelta.
0: Però scusami, quando ha vinto Fratelli d'Italia, cioè io ho dato per scontato che diventasse Meloni premier e così è stato poi.
2: Ma non, no, se il presidente della Repubblica diceva no, non dovevo.
0: Sì, dico che se alla fine alla fine dei giochi.
2: Ma hai sbagliato, l'ho detto, già il fatto che segnano il nome dentro. Comunque caro amico, Alea Eia!
0: No, magari Alea.
2: A lui, ciao. Ciu, vai.
0: Ci fermiamo, ragazzi, piccola pausa.
2: Lì, vai.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Pronto?
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Innanzitutto tantissimi complimenti, siete sempre meravigliosi.
0: Grazie.
1: Siete veramente a stimolarci mentalmente, a farci creare dei dibattiti interessantissimi. Quindi vi dico solo grazie.
0: No, figurati, su stimolarci ho tremato un attimo, però poi per fortuna.
1: Allora, volevo dire una cosa. Non c'è niente di più brutto oppure noioso di chi è scontato perché parla per partito preso, per ideologia. Io sono d'accordo con voi. Ascoltavo un bellissimo programma di Gianluca Nicoletti, Melog.
2: Sì.
1: Non so se l'avete mai
2: come
1: sentito.
2: No. Radio come
0: 24.
2: No?
0: Io lo adoro Nicoletti.
2: Sì.
1: A Nicoletti tratta qualsivoglia tema, ma anche di quelli scottanti, brutti, politici, e lui dice sempre una frase, io perciò adoro quel programma. Lui dice, per favore, da questo momento cercate di non fare interventi di natura politica, ideologica, religiosa. Perché? Per un motivo semplice, perché sennò il vostro parere diventa scontato. Voi parlate per bocca del politico. Per esempio, io che sono di matrice di sinistra, sentendo questa cosa di questa proposta di Acquaroli, nonostante sia inapplicabile per me, no?
2: Sì, è inapplicabile.
1: Non può aprire, non può aprire uno solo perché vende kebab. Non so se è applicabile, Rosario, prima mi pare hai citato la Costituzione.
2: Sì.
1: Non so se è proprio applicabile materialmente.
2: Ma anche con i trattati europei penso che non si può fare. Comunque.
1: Appunto, però se la si va a guardare, ripeto, sono di sinistra, proprio per far capire, cerco di non essere scontato, se la si va a guardare da un altro punto di vista, dell'artigianato, dei prodotti IGP,
2: è quasi condivisibile, tu dici, sì.
1: E proteggere i propri prodotti da questo punto di vista, spero per esempio che ci sia un passo avanti, ma non di quella regione, delle nostre regioni.
0: Posso fare un esempio? Perché è interessantissima. Prego. La cosa che dici.
1: Prego, prego.
0: Io però apro un negozio così, col prodotto locale, chilometro zero, di quella zona lì e tutto il resto appresso. E c'ho poi il kebabaro. Il mercato alla fine non lo sceglie a me politico, a me cittadino, cosa piace vedere, lo sceglie poi ciò che vende di più. Cioè, se poi alla fine della fiera, rispetto al prodotto tipico, io comunque vado al kebabaro, oppure se non c'ho il kebabaro vicino al prodotto tipico, entro, guardo, e pure un po' per i prezzi o per altre cose, dico ok, tutto bello, ciao, e me ne esco, il problema rimane. Cioè, capisci che voglio dire? Se tu comunque elimini la cosa perché non ti piace, non è detto e non è scontato che quello del prodotto tipico vola, vende e fa affari.
1: Sì, sì, ma è giustissimo quello che dici, lo condivido, era solo un modo per dire, partiamo da questo tipo di provocazione, non so, ripeto, se è applicabile, però per andare a strizzare l'occhio alla
2: scusa se ti interrompo, io comunque posso dare l'incentivo a quello là che fa il prodotto tipico marchigiano, senza toccare il kebabaro, no?
0: Gli dai una mano, cioè,
2: do una mano più a questi qua e no a quelli. Però facendo una proposta, no, perché noi facciamo comunicazione, quindi ti posso dire, facendo una proposta del genere, io tocco questo istinto che hai detto tu mo, e okay?
1: Cioè, dice, no, ma infatti, quello che hai detto tu, secondo me, era quello che poi volevo dire, è la sintesi perfetta. Più che andare a screditare, sai, come quando una volta fa una lite verbale con un'altra persona, più che screditare all'altro, tu vai a guardare quello che tu dici e cerca di valorizzare quello che tu hai, i tuoi prodotti. Io sono uno che fa un prodotto tipico della nostra terra napoletana, io spero che vengano salvaguardati.
2: E per esempio a te ti darei uno sgravio fiscale, ti darei. Guarda, poi l'affitto te lo faccio pagare di meno,
0: stando pure a quello che ha appena detto Rosario, no? Puoi vivere sul sentore. Io faccio una domanda secca, dico qual è la popolazione straniera più abbondante in Italia? Tu che mi rispondi?
2: Cinesi.
1: La Cina, sì,
0: no,
1: cinesi.
0: Nemmeno.
2: Ma ci buttato che non so ciò assai.
0: No, sono i rumeni.
2: Sono i rumeni.
0: Gli africani.
2: Non mi mettere rumeno a me.
0: Per dire, gli africani.
2: Non mi mettono rumeno a me.
0: Gli africani sono il 22,7% del totale degli stranieri
2: che significa?
0: Che però, se tu parli dello straniero, tu pensi che c'è l'invasione dell'africano, che sono solo africani, che sono solo. Che è quello il reale. Se vai a vedere nel sentore di molti,
2: food,
0: è quello.
2: Sì, ma chi l'intende un street food che trovo tutto che è babare, ristorante cinese, capogno vero, cinese, giapponese. Vabbè, caro, grazie. Ciao, caro. No, ma che se una proposta di marketing, Marco, tu che l'hai fatto, sai? No, sì. È marketing. Cioè,
0: secondo me, oggi sai
2: è di stimolo, vieni qua che
0: No, che mi stimolo?
2: Io ti stimolo il buco.
0: Se, secondo me, sai oggi come le pensano?
2: Guardate come sono bravi, sono per l'italiano.
0: Però sì,
2: Capognove.
0: Sai secondo me come le pensano oggi?
2: Cioè, ci metto razzista, che pure tu sei razzista.
0: Mi pure stai tu, un po' sulle palle alle palle, ma non c'entra niente però.
2: Tu sei razzista, quando gli dacchi là che barba rosso rosso, gli dacchi tacca le palle, a te ti stanno in coppia e palle, dici... E quando venga chi la chi ne tatuaggi, che buoni.
0: Ma di certo non dico che se ne devono andare dal paese, che significa? O che non si devono aprire un negozio.
2: Non lo dice perché non può dire.
0: No, non lo dico perché non lo penso. No, se devo scegliere una persona con cui andarmi a bere un caffè, non vado da lui, magari.
2: Capi,
0: vado da Anello, ma che significa?
2: Perché è piccolo e poi è biondo.
0: È bello.
2: È biondo.
0: È piccolo e bello.
2: È biondo. È biondo.
0: Comunque, sentiamo, secondo me, sai come le fanno? Mettiamo
2: caso. Tutto razzisti.
0: Mettiamo caso che te siamo due politici, no?
2: Sì.
0: Io e te ci vediamo e facciamo. Senti, ma capi che ne pensa gente sta cosa? Lanciamo questa proposta di legge, vediamo che ne pensano. E secondo me, così vanno un po' a sondare i terreni e i termoni.
2: Ehi, sono da terreno, poi ti metti sempre in sexa comunità.
0: Ma non che sono andare in quel
2: terreno, perché sei razzista.
0: Ma guarda, ma è
3: pumarole, vai. Ma io e te, attacca me e fammi girare con mio capo.
2: Poi che sei...
0: È finita. Vabbè, amici, amiche, ora si fa sul serio. Alzate il volume, che c'è Opus con Life is a Life qui su Kiss Napoli. Canzone molto amata e nel cuore di tutti i tifosi napoletani di quando si va al Maradona. Con le mani!

0: proprio godere. Sintonizzatevi sul canale 76. In questo momento no, però ora sì, perché vedete anche Rosario Verde, eccolo là.
1: Cosce, che è su razzismo,
0: che razzismo?
1: Un chicco con una sappappavalla, allora c'è Amorino.
0: Gli ho appena detto che è bellissimo, cioè,
1: e poi sono stato al matrimonio di Marco, che è stato il matrimonio più razzista che esiste sulla faccia della terra.
0: Per quale motivo?
1: Non c'era una persona di colore, non hai fatto là, hai fatto la pizza fritta, hai fatto cose, e non hai fatto l'angolo kebab. O bangare
0: non c'è,
1: non ne hai fatto cusso vongolo e calamare, che t'ha fatto?
0: No, il cusso stava all'aperitivo,
1: non l'hai fatto.
0: Se te lo sei perso è un problema,
1: non l'hai fatto. Hai fatto cusso,
0: c'era il Dinello l'ha mangiato il cuscus.
1: Allora ti chiedo scusa,
0: all'aperitivo non sei andato all'aperitivo a prendere qualcosa di fresco?
1: Hai fatto cusso matrimonio,
0: sai, la finger food,
1: non lo so.
0: Ma mo hai detto che volevi il cusso. Te l'ho fatto e mo mi devo mettere.
1: Vai, ti contro, diventa pure razzista.
0: Ah, no. Ho capito.
1: Agnello, non l'hai fatto. Pronto?
0: Però posso dire, ora che ci penso, ci stava bene che babba al matrimonio. Sofia, abbiamo sbagliato. Ci risposiamo che dobbiamo fare l'angolo del kebab.
1: Vieni. Anzi, tu denunci pure, si divorzimo. Pronto?
0: No, ma sei scemo.
1: Madonna, chi è?
2: Pronto, mi senti?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
2: Buongiorno.
1: Allora,
2: io mi permetto di correggere Marco, perché i rumeni sono una comunità straniera, sì, ma siccome la comunità della Romania è dell'Unione Europea, non hanno necessità di permesso di soggiorno, hanno libera circolazione nelle nampe.
0: Sicuramente.
1: E allora non sono che questa comunità, ha ragione lui, hai ragione. Non so.
0: Ma aspetta.
1: Quindi andiamo al secondo posto.
0: Scusami, ma lo straniero è straniero, mo che è extracomunitario o non extracomunitario?
1: Ah, perché dica c'ha me francese, ci metto più francese.
0: Ma se tu, no, ma qua il concetto è di fondo. Se tu te la prendi con lo straniero. E tu anche col francese,
1: vabbè,
0: uno straniero.
1: Vabbè, andiamo, perché dire, lascia stare.
0: Scusami.
1: Ma tu stai a parare. Vabbè, hai ragione. Qual è il secondo posto? Scusi, il primo era rumeno,
0: aspetta,
1: poi...
0: Aspetta, ce l'aveva, aspetta.
3: Un solito razzista, fa gusto, però non fa sushi.
0: Allora, Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Bangladesh, India, Egitto, Pakistan e Filippine. Questi sono i primi 10 posti.
1: Prima parte di Bangladesh, i filippini ci piacciono, i filippini... Un bangaladino.
0: Scusami, vedi che allora ecco il razzismo. Perché quello sì, quello no. Cioè, se tu sei così mi piace. Se sei quella no, ma resta straniero. Cioè, resta comunque per definizione diverso dall'italiano.
1: No, tu manca professionista oppure razzismo. Proprio niente, manca qualche mentalità razzistica, proprio niente, no, proprio ignorante, cioè per un coppo razzista, signore. Eppure per essere razzisti sta essere ignorante. Ignorante il razzismo, proprio cuore ignorante.
0: No, ma non sto capendo che
1: cioè,
0: suo.
1: Non, Marco, ti ripeto, se arrivasse, va bene? Tutti questi ragazzi sui comuni arrivassero barche di figa.
0: Ma non vabbè, dire così,
1: barche siamo in onda. Barche di ragazze 18, 19, 20, 25 anni.
0: Sì.
1: Belle. Anche di colore, secondo te chi se fossero razzisti? Guarda chi la mano a cui.
0: Secondo me dovrebbero. Se sono coerenti,
1: si mette
0: una
1: pescicetta in coppia e scoggi. Si mette che. Chi le ospita? Io, capì? Oi che è disponibile. Là se sbarcassi nel brasiliano, ti faccio aprire. No maschi, femmine.
0: E allora lo vedi che più che razzisti siamo rattusi? Lo vedi? Pronto? Enzo?
4: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Lo riconosco dai rumori che sento della casa, incredibile.
1: Quando fai a Paolo Mielo? Guarda che opinionista di me. Dimmi, cara.
0: Diga Enzo, dica.
1: Dimmi.
4: Posso parlare?
1: Prego.
4: Volevo dire che il razzismo è il più becero dei sentimenti. Però come fai a non essere razzista che juventino?
1: Ecco, questa è un'altra discriminazione. Che noi accettiamo perché dobbiamo accettare queste, che non riusciamo a capire come diventa uno juventino. Allora
5: dice che poi è contro Trump, al matrimonio non ha fatto nemmeno l'angolo cubano.
1: Niente, l'angolo cubano, venezuelano, niente. Tu le conosci le venezuelane?
0: Sì. Ma ragazzi, abbiamo scelto un menù più di casa nostra, sul mare.
1: Un gym razzista.
0: Scusami, ma non è. Cioè, il mezzo palco gli scampi non
1: è. Un amico mio, che lo conosci pure tu, è famoso. c'ha la moglie che è venezuelana, la sorella di questo fa anche una star girl nella televisione nazionale. Un po' di ricatto, il microfono è spento.
0: Ok. Che sta male, che sta facendo questa mano? Stanno le zanzare, che stai facendo? Sì. Che sciosci? Ferma tutto, Nello, ti prego, ferma tutto. 1, 2

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole,
3: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365, la spesa tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, ultima parte di questa mattinata insieme. Abbiamo qualche vocale, se volete sentirli, restate con noi, eccoli qua.
1: Rosa, viene ancora venire in matrimonio adesso per dirci. Vi scordate che l'ha fatto in un menù tutto thailandese.
2: L'hai mangiato pure, è buono il thailandese.
0: Sì, non c'è male.
2: Pronto? Hanno tre vongolo.
0: Da provare, lo sai?
2: Vai con prezzo, metti su piatto hanno tre vongole, dice te l'ha già assaggiato. Secondo me cuoco diceva, wow, qualcuno l'ha ordinato, che succede? Fai una fotografia. Invece era stupendo, era buonissimo. Pronto?
3: Poi se ricce lo tutto, rifiuto una festa, c'è la campagna e vada avanti.
2: Non sono Stefano De Martino, come la sai, dice
0: niente, ormai è una condanna.
2: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno Sergio.
2: Qui Sergio, ah, Sergio.
4: Allora, ragazzi, mi chiedevo, quando si dice prima noi nel nostro paese, gli italiani, a che cosa ci riferiamo? Nel senso che il terreno qua fuori casa mia è mio perché pago le tasse, perché sono nato qui. Cioè, qual è il motivo? Secondo me dovrebbe essere... paghiamo le tasse in Italia, ne dovremmo usufruire noi. Ma noi chi? Noi nati qua, noi...
2: Vabbè, se per le tasse, scusa se ti interrompo, se per le tasse gli operai extracomunitari che sono messi a posto per loro pagano le tasse.
4: Esattamente.
2: Quindi se per le tasse
4: Cioè qui se viene uno per un motivo che è umanitario, ci sta tutto dal di fuori del resto del mondo, non ce ne importa di che colore è, di che razza, quante braccia viene, diamo una mano perché siamo esseri umani.
0: Sì,
4: il problema è quanti italiani pagano le tasse e quanti stranieri pagano le tasse.
2: Caparicce nel mamannatura rimani mia attesa.
4: È proprio opposto, cioè noi pretendiamo di usufruire delle tasse pagate spesso non da noi. Quello volevo dire.
0: Sergio, il problema è molto chiaro, ci girano intorno, non ci piace vedere qualcuno che ha un colore diverso dal nostro. Solo che non lo puoi dire proprio così diretto, capito? E allora te ne vai girando per altri ridi.
4: Sono d'accordo, però poi dovremmo avere anche il coraggio, oltretutto, di dire se c'è qualcuno che è contro la legge, io non me lo vado a prendere appena esce dal carcere per dire vieni a
2: per esempio, parlamici chiaramente. Tu ti metti a fare, c'hai una figlia, mettiamo il caso, va
4: sì,
2: bene?
4: Io ce l'ho.
2: Mettiamo, quanti hai piccolina a te? Mo?
4: 9 anni,
2: mettiamo che tua figlia fa 18 anni. Bella e buona, mi si scala in dogno. si affaccia e sai che è un buon uaggio tenga a papà che sta in galera, ma sono un buon uaggio, sono un buon uaggio e lo si nella provincia cose che se che l'altro non ti parli di così ne ognuno. Tu stai male se ti viene a casa tua figlia che sta con uno che è di fede musulmana, tu un range.
0: Non dire cose.
2: Tu rimani male. Noi dobbiamo dirlo. Siamo in fondo, siamo con gli altri, non siamo razzisti. Ma se Leonardo, scusa, se ha 18 anni si presenta a casa con una ragazza musulmana con burka e dice papà, e mo passo anche io papà alla fede musulmana, Marco Dille, amo Gersi, pigliano collera.
0: Ma non è vero.
4: Allora,
2: se pigliano che tutti chi, però si fanno cazzo, fanno pizza con coppa pazza, e però rimane male. Siamo un po' tutti razzisti, ragazzi, bisogna dirlo. Va bene.
4: Lo sa, però c'è una differenza tra il poter accettare una cosa che magari non ci piace.
2: Però non ti piace.
4: No, magari, ma beh, cioè, non tutto mi piace, non sono credente, quindi io non potrei avere nessun equivalente quasi. La mia compagna non è cattolica, è ortodossa. Cioè, nel senso, il mondo è vario. Poi io posso accettare delle cose. Se tu mi vieni a dire devi accettare a me che voglio picchiare tutte le donne del mondo,
2: questa è violenza. No.
4: Se invece tu mi dici per me bisognerebbe leggere per forza quel libro, io non sono d'accordo. Un libro è una cosa a casa.
2: Vabbè, ma che li chiama ne ogno? Ma che dice no? Ma che mi fa? Pigliala là. Voglio vedere come la vita tu sei. Vabbè. Vabbè. Bella e buona venagno. Venna innamorato di Leopoldo Agno. Voglio vedere come.
0: Il bello è che lui fa gli esempi con noi. e c'ha una figlia a Milano dove c'è una presenza straniera abbastanza evidente e integrata. C'è il figlio che sta all'estero.
2: Come telefona mia figlia, papà, ti presento il mio ragazzo, gli ascenuranci
0: bengalese. Abdul.
2: Abdul. Uno non dice niente se nasce, dice se sei gelisa, se felice a papà, poi attacca, nasce. Nasce va in tre. Sul nasce c'è se sei felice tu a papà. Appena giura la telefonata si entra.
0: Ah, vabbè.
2: Ma il problema è onesti, ah, chiunque sta sentendo. Allora,
0: c'è una netta differenza.
2: Ma bisogna. Ma bisogna
0: c'è una netta
2: quando
0: differenza.
2: Quando biondo con gli occhi azzurri e chi ne sa. Cognore con mio tu, capito?
0: C'è noi una abbiamo, netta. Ma non è mio biondo, non c'ha gli occhi azzurri.
2: Noi abbiamo.
0: Grande Ugo, lo saluto. Però qui c'è una netta differenza, perché quegli esempi che fai tu sono realtà eventualmente familiari, interne e via dicendo. Qua si sta parlando di cose generalizzate, politica. Che fa un po' di differenza.
2: Ah, tu sei
0: acquista
2: perché sei generalizzato.
0: Che fa un po' di differenza.
2: Vabbè, generale.
0: Quindi.
2: Ci sentiamo, ci vediamo generale. Domani. Domani c'è un bel argomento, sempre su verso su quella cosa che c'è. Ci sentiamo domani, ci vediamo domani, sempre su 7-6 accanto a lui Marco Pesacane.
0: Ovviamente ci sarà lui, Rosario Verde. Dai, che forse domani si rinfresca. No, martedì, mercoledì dobbiamo aspettare, ragazzi. Aspettiamo, aspettiamo qualche fresco. Nel frattempo, di fresco ci abbiamo lui, Nello Iorio, in regia, che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, aiuto.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 12 in punto di lunedì 29 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, salutiamo anche Diego Armando Maradona Junior che ci raggiungerà e rientrerà nei prossimi giorni, ma sicuramente ci sta ascoltando perché oggi è una giornata importante. Salutiamo anche Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video e tutti voi che ci seguirete su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV canale 76 del digitale terrestre. I vostri messaggi al 342 000 100 e le vostre telefonate allo 081 546 6873. Chiaro che è una giornata importante perché è il giorno della risoluzione di Massimiliano Allegri con il Milan. Sarà oggi, ci arriverà oggi l'ufficialità della separazione tra il tecnico livornese e il club rossonero e chiaramente da quel momento in poi ogni secondo, ogni istante sarà utile per l'ufficialità di mister Allegri al Napoli, con il consueto tweet del presidente De Laurentiis che capiremo poi quando arriverà. Adesso andiamo per step, arriverà in giornata come detto poco fa la risoluzione ufficiale. Infatti monitoriamo il sito del Milan in ogni istante, veramente potrebbe arrivare in questi minuti la risoluzione di Massimiliano Allegri e poi finalmente dare l'ufficialità di questo allenatore al Napoli per iniziare a capire quello che sarà il corso della nuova stagione, perché tra poco le vacanze per i calciatori sono finite, perché ormai è più di un mese che sono in vacanza, tra qualche giorno, tra un paio di settimane si ritroveranno al centro sportivo di Castel Volturno e poi comincerà la nuova stagione con i due ritiri, sappiamo, il ritiro di Castel di Sangro, quello di Di Maro, e poi si darà il via alla stagione con le partite di campionato ma soprattutto anche quelle di Champions League. Capiremo come verrà costruito da Allegri, da Manna, da tutto l'organigramma societario del Napoli il Napoli della prossima stagione, che ovviamente dovrà fare i conti con tante cessioni, con tanti calciatori che sono rientrati alla base e dovranno essere molto probabilmente ceduti, con tanti esuberi di cui si dovrà occupare Manna, che ha tantissimo lavoro da fare in quest'estate. Ma noi siamo pronti a ripartire con il filo diretto 081 546 6873. C'è Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie Salvatore.
1: Non vedo l'ora che vanno in ritiro, perlomeno iniziamo a vedere un po' di erba, di calci, cambi di calci iniziamo a vedere. Non si può stare senza il Napoli.
0: Hai ragione.
1: Non si può proprio stare. Poi su questi mondiali, non lo so. Volevo dire una cosa.
0: Vai.
1: Che parere hai su Lukaku? Capo, sembra che poi spacca il posto, ma io non ci credo che...
0: Salvatore, io ho sempre detto una cosa. Io credo che tutti meritano, cioè hai la radio o la TV accesa, la sento perché mi risento in cuffia, ti prego di abbassare il volume perché sennò non riesco a capire bene. Per quanto riguarda Lukaku, ma il discorso che faccio su Lukaku vale per tutti, Salvatore, perché ovviamente i calciatori dovranno essere visionati, la maggior parte dei calciatori saranno visionati da Massimiliano Allegri insieme al suo staff e solo loro potranno, diciamo, accertare o verificare se un calciatore sia pronto per lottare con il Napoli nella prossima stagione, anche perché il Napoli lotta per alta classifica, per obiettivi importanti, quindi un calciatore deve essere determinato, pronto, forte al 100%, e questo ovviamente spetterà ai medici del Napoli, allo staff tecnico di Massimiliano Allegri, tutti verranno valutati. Romelu Lukaku ha ancora un anno di contratto, proposte al momento non ce ne sono e quindi sarà sicuramente valutato dallo staff azzurro. Felice, ciao!
2: Oh, Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te, Felice.
2: Diego in ferie, eh?
0: Diego tra qualche giorno torna, sì, si sta godendo qualche giorno al mare.
2: Fino va anche lui in ferie. Allora, io non riesco a capire alcuni tifosi azzurri che si preoccupano, anche io, mi metto, che questo deve essere valutato. Poi c'è gente preposta a fare quei mestieri. Noi facciamo i tifosi, siamo in grazia di Dio, siamo in astinenza da un bel po', speriamo che due mesi, un mese e mezzo adesso passano per il campionato e aspettiamo il nostro mitico Napoli e il mitico ADL. Sa quello che fa Manna, gli esuberi, si sa comportare, vedrà che farà tutto quello che è possibile. Forza Napoli e non c'è nessuno.
0: Ciao Felice, ciao. Un abbraccio. Allora, ciao, no. Ciao, ciao, un abbraccio. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Ieri ho visto la partita, quella Canada Repubblica Sudafrica, ecco.
0: Sì, sì, sì, il primo sedicesimo di finale.
3: La pochezza tecnica, secondo me, di quella partita, no? Dove soltanto, diciamo, la preponderanza fisica,
0: sì,
3: era evidente. Ecco, c'è più una partita di rugby che una partita di calcio. mi ha fatto proprio pensare al fatto dell'Italia che non è riuscita a qualificarsi. Cioè, non lo so tu che cosa potresti dare come giustificazione al fatto che non ci siamo qualificati. Cioè squadre del genere che giocano i sedicesimi di finale a un mondiale dove, fra parentesi, il pubblico totalmente estraneo alla situazione, no? Che gli americani non è che fischiavano quando si fermavano, ma non è che fischiavano quando sbagliavano i passaggi, fra parentesi. Cioè, questo secondo me è anche una fotografia del calcio attuale, quello che dico io. Quindi Conte sarebbe un toccasano per l'Italia, credo, anche per il calcio italiano, che insomma ha un livello molto basso. E quindi il Napoli in questa situazione, abbiamo ottimi giocatori, è un buon allenatore come Allegri, potrebbe fare molto bene, anche perché le altre non si possono permettere acquisti, anzi stanno cedendo, tipo l'Inter, anche il Milan è un po' debacle e quant'altro. Quindi ho molta fiducia per partendo dai mondiali e finendo a Napoli per l'anno prossimo. Era questo. Speriamo che Allegri, così dice, venga confermato a breve.
0: Ce lo auguriamo. Ma a breve accadrà, non ti preoccupare, Antonio. Per quanto riguarda la fiducia nella prossima stagione, ce l'ho anche io. Anche perché il Napoli, io sono convinto che è una squadra forte, ha un organico forte, un organico che si riesce, diciamo, a mantenere intatto, non come è accaduto quest'anno, che comunque poi è arrivato secondo. Può lottare per lo scudetto, perché è chiaro che se si lotta ad armi impari senza calciatori, è normale che poi dopo l'Inter vince in passeggiata. Se però abbiamo la rosa al completo, puoi dire la tua. Certo.
3: Gianluca, io sono scaramantico, queste cose non le dico, però che possiamo lottare, sì.
0: No, ma lottare sempre. Il Napoli costruirà una squadra per lottare per i vertici della classifica. Questo è l'obiettivo della società, Antonio.
3: E l'ultima cosa che volevo dire, mi ricordo bene quando De Laurentiis disse che poi avrebbe riservato una conferenza stampa per parlare dello stadio.
0: Sì, vabbè, poi vedremo sullo stadio. Diciamo, adesso ci sono altre cose molto importanti come la presentazione di Allegri, poi capiremo quello che sarà il destino del Maradona. Francamente io credo che sarà ristrutturato come da progetto del Comune di Napoli insieme alla Regione per gli Euro 2032.
3: Per me è una iattura questa, ti dico la verità.
0: Vediamo, Antonio, un abbraccio, ti saluto. Ciao. Per quanto riguarda l'Italia, ragazzi, lo so, fa rabbia vedere determinate nazionali. Io sono d'accordo, perché anch'io ho visto Sudafrica-Canada, una partita veramente inguardabile. Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale del mondiale. Quando estendi il numero delle partecipanti, è chiaro che Curaçao, che magari, che ne so, faccio per farvi capire, Curaçao lotta con Trinidad e Tobago. È normale che poi dopo può andare al mondiale, si estende il Napoli. L'Italia lotta con la Norvegia di Holland e quindi ovviamente può avere più difficoltà. I criteri di qualificazione sono sicuramente da cambiare, ma come ho detto la scorsa settimana, ciò non giustifica la vergogna dell'Italia, che per tre mondiali di fila non si qualifica. Veramente una vera e propria vergogna che ragazzi di 15 anni non hanno mai visto l'Italia al mondiale. Uno schifo totale. Vado da Cristian. Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Cristian, ciao.
4: Allora, sono d'accordo per quello che hai detto, per il fatto dell'Italia, perché anche io ho 14 anni.
0: E non hai mai visto l'Italia al mondiale?
4: Esattamente, vabbè. Lasciamo stare il fatto dell'Italia, che comunque io, indipendentemente dall'Italia, io ho la mia nazionale del cuore, che è l'Argentina. Vabbè, non okay. Solo per Messi, ma anche per un giocatore in particolare, del Dibu Martinez.
0: Il Dibu, ok.
4: Sì, esatto. Beh, per quanto riguarda il Napoli, sono d'accordo per il fatto, quello che hai detto tu, per i giocatori. Infatti, se non siamo ben preparati alla stagione, diciamo che non abbiamo tutte le armi per prima di tutto vincere lo scudetto, sì. E poi non stare sicuramente al top della forma. E poi, seconda cosa, sono un po' in ansia per la notizia del Milan di Allegri. Spero che venga un allenatore di esperienza, perché ci può dare una grande mano.
0: Aspetti Allegri, quindi sei felice della scelta di Allegri?
4: Sì, certo.
0: E va bene, dai, allora aspettiamo fiduciosi, perché oggi è una giornata molto importante. Cristian, ti abbraccio, certo. Un abbraccione, ciao, grazie per aver telefonato. Pensate, ragazzi, quando senti queste testimonianze di ragazzi così giovani, 14 anni, lui non ha mai visto l'Italia al mondiale, ed è una cosa molto triste, perché noi eravamo abituati, almeno io sono cresciuto con l'Italia del 2006, a dominarli i mondiali, e non oso immaginare generazioni precedenti alla mia con l'Italia di Zoff, insomma, ma stessa l'Italia di Baggio, che non è riuscita a vincere, ma che comunque arrivava fino in fondo, che dominava i mondiali. Oggi un ragazzino di 14 anni non ha mai visto la nazionale italiana al mondiale, è una cosa veramente molto triste. Alberto, ciao, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti e sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
5: È brutto sentire un ragazzino di questa età che non ha visto
0: sì,
5: la propria nazione andare ai mondiali, che ama il calcio, è una brutta, è una pugnalata al cuore.
0: È vero.
5: Anche se adesso noi adulti ci siamo girati su molto le nazionali, ecco, come io dico per la nazionale argentina, però è un dispiacere non vedere anche l'Italia. Parte questo. Poi se Allegri vuole dire, io credo in Allegri, bisogna avere fiducia. E poi come stamattina ascoltavo molti tifosi che dicevano Allegri quando viene, tarandella e tarandella. Ma facevano la stessa cosa anche con Conte e con i giocatori che dovevano arrivare. Poi dopo stanno tutti sul campo. Io questo non lo capisco molti tifosi, perché ragionano così. Uno dice, oh, no, se lo mandano a capo prima lo tiene, se bacio. Non lo so. Aspettiamo, tanto oggi e domani è l'ultimo giorno con il Milan, spero.
0: Sì, sì, è l'ultimo, oggi arriverà la risoluzione.
5: E speriamo che lo vedremo più presto la presentazione, mi sta avvicinando anche la presentazione della maglia, del centenario.
0: Sì.
5: Gianluca, voglio fare un saluto ai miei amici del club Napoli Partenope di Modena.
0: Li salutiamo.
5: E tutti i malati del Napoli, ciao.
0: Li salutiamo Alberto, un abbraccione, salutiamo ovviamente e naturalmente il Napoli Club Modena e vi leggo ragazzi su WhatsApp al 342 00 00 100, prima di ritornare al telefono allo 081 546 6873, leggo un pochino di messaggi. Si può dire che oggi alle 19 con Giappone e Brasile si ritorna a Olly e Benji? Sì, bellissimo ragazzi, Giappone e Brasile alle ore 19, il 16esimo, tra l'altro secondo me è una partita molto interessante. Quest'altro amico ci scrive: inguardabile Sudafrica Canada, per me sono state più inguardabili le partite della nostra Italia. L'ho detto ragazzi, non si giustifica un'assenza dal mondiale per 15 anni, è una vera e propria vergogna. Quest'altro amico che ci manda le bandiere dell'Argentina ci scrive: ragazzo, Cristian merita un plauso. Infatti è così, tra l'altro ragazzo molto bravo, molto spigliato, molto intelligente, si sente subito, a soli 14 anni parlava veramente già con un veterano, e lo salutiamo il nostro caro amico Cristian che ci segue sempre qui su Kiss Kiss Napoli dalle 12 alle 13. Poi ancora messaggi per quanto riguarda Lukaku. Buongiorno Gianluca, per me come tifoso del Napoli sia Lukaku che De Bruyne vanno ceduti, sono molto lenti, a rischio infortuni e costano troppo. Che cosa ne pensi? È chiaro che però ragazzi, per quanto riguarda De Bruyne la situazione è diversa, io lo terrei tutta la vita perché tenere un fuoriclasse così è sempre secondo me una cosa positiva. Per quanto riguarda invece Romelu Lukaku è chiaro che è una situazione complicata, è una situazione diversa, il ragazzo ha ancora un altro anno di contratto, a livello, diciamo, ha un contratto molto esoso e quindi aspettiamo di vedere che cosa accadrà, magari Allegri deciderà di tenerlo, lo valuterà sicuramente in ritiro a Castel di Sangro e a Di Maro. Torniamo al telefono 081 546 6873, c'è Peppe. Ciao Peppe, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao.
6: Allora, cioè, per quanto riguarda diciamo la partita del Canada, no, con questi mondiali,
0: sì,
6: no?
0: Sì.
6: È stata una partita così. Io voglio ricordare a tutti quanti che siamo in campionato con più 0-0. 0-0, no?
0: Sì, sì.
6: Voglio dire, siamo la nazione che per tre volte, io non ce lo dimentichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale e stiamo aspettando, perché noi questo è il livello nostro, cioè questo volevo focalizzare in mente aperta, stiamo aspettando un allenatore esonerato che per 500.000 euro, che per noi sono montagne di denaro, non li, io personalmente non li vedrò mai, forse in vita mia, no? Ma in quel mondo lì sono Buscolini, più di un mese e mezzo che non si libra per ripicche. E noi siamo l'unica squadra in Serie A attualmente che non abbiamo un allenatore. Ma di cosa ci c'è? Di cosa ci lamentiamo?
0: Vabbè, ma oggi arriva, non ti preoccupa Peppe, questa settimana ce lo avrai.
6: Ci mancherebbe, Gianluca, ci mancherebbe, da poco inizia il ritiro. La società come la nostra.
0: Sì, vabbè, ma che cosa ti cambia? Comunque alla fine non ti preoccupare che Allegri si sente al telefono col direttore sportivo e con il... semplicemente è una questione burocratica che intoppa nella vita, ce ne sono, sai quante volte capitano che le questioni burocratiche ti intoppano dei progetti e te li bloccano. A Napoli non è successo nemmeno questo, perché manca a dire è iniziata la stagione, i calciatori sono tutti in vacanza oggi.
6: No, no, ma non è un problema nostro del Napoli, cioè, proprio, io dicevo, proprio un problema di gestione, perché cioè, fondamentalmente quello è un allenatore esonerato, cioè è una discussione che si doveva chiudere in 4 e 4, siccome il nostro...
0: Ma tu pensi sia semplice, Peppe, ma non è così semplice, sono dei contratti che sono belli complicati, non è che tu risolvi così, vieni esonerato e firmi con il Napoli in un batter d'occhio,
6: cioè, che ci vuole più di un mese per risolvere,
0: ma sì, delle volte anche più di 6 mesi, delle volte, ti assicuro. Anche un anno delle volte per risolvere contenziosi importanti, eh?
6: La mia domanda di oggi era questa qua, perché, visto, vediamo un attimino finalmente che arriva Allegri, che vediamo in campo cosa vuole fare, come vuole giocare, ma De Bruyne

0: tantissimo in squadra, che fanno crescere il tasso tecnico della squadra, fanno crescere i compagni di squadra più giovani, sono fondamentali, per non parlare dell'apporto in campo. Per quanto riguarda Lukaku la situazione è diversa, è da valutare, lo stipendio è molto elevato e quindi vediamo se arriverà un'offerta oppure no. Lui ha un altro anno di contratto. Michele, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Michele D'Alecco.
0: Ciao Michele, ciao.
1: Ciao. Volevo domandarti un'opinione. Cosa
0: vai.
1: Dal momento che sto guardando anche un po' le partite del mondiale e ho notato, vabbè, De Bruyne sicuramente all'interno del Belgio ha un ruolo molto più adatto alle sue caratteristiche, nel senso,
0: sì,
1: che gioca in una posizione molto più tra le linee, ha molta più possibilità di quello che doveva fare anche quest'anno, a mio modo di vedere, cioè servire molto di più la gente che si inserisce, gli esterni e gli attaccanti, perché anche tutte le volte che Højlund è stato servito in profondità si è vista la grande potenzialità anche del nostro attaccante, che secondo me non è migliorato molto, ma non è così adatto a giocare spalle alla porta come voleva Antonio Conte, ma è molto più bravo nella fase di inserimento, nella profondità e nel gioco assieme alle altre punte. Comunque la domanda che volevo farti è questa: dal momento che ho visto De Bruyne, secondo me Allegri, di cui si parlava già l'anno scorso, era un punto cardine del suo possibile Napoli e lo sarà anche quest'anno,
0: sì,
1: a modo di vedere.
0: Sì, sono d'accordo con te.
1: Lukaku, nelle tre partite che ho visto, quando è entrato in campo, il ruolo da subentrante, cioè la sua autonomia di mezz'ora, l'ha fatta molto bene, perché comunque è un giocatore molto intelligente che si rapporta molto bene con la squadra, che ha intelligenza sia nell'assist che nella presenza in area. Tant'è vero che nella prima e terza partita ha fatto un gol e mezzo e un assist. Non è tanto il discorso realizzativo, però secondo te, eliminando tutti gli esuberi, ma anche i contratti pesanti come quello di... Per me Luca è un tratto pesante ed inutile, tant'è vero che secondo me Luca è impossibile rimanga a Napoli perché ha un problema di spogliatoio, non tanto con mister, perché mi sono anche giunte voci di
0: vabbè, poi si dicono tante cose, però sicuramente vedremo se arriveranno offerte.
1: Rispetto anche con un oggettivo problema con Conte, che non è detto comunque che rimanga, però la mia domanda è questa: eliminando contratti come quello di Luca, ma anche per esempio di Politano, che secondo me inizia a andare per un'età che non può avere un'autonomia per giocare anche nella doppia fase,
0: secondo me un altro anno se lo fa Matteo, eh.
1: E però un contratto comunque molto oneroso di quasi 4 milioni, di eliminare 2-3 esuberi e tenere un Lukaku piuttosto che andarsi a comprare un'altra punta.
0: Michele, ti posso dire una cosa, perché io ho capito quello che tu mi vuoi dire. Tu parti da un da una tesi, dici: io ho visto Lukaku da subentrato, lui ha 30 minuti di autonomia, quei 30 minuti che ha fatto con il Belgio quando è entrato è stato molto,
1: meglio di altri,
0: è stato molto utile. Sono d'accordo con te, però io penso che lo staff Allegri e lo staff Mann e tutti in società dovranno fare e chi di dovere dovranno fare una valutazione, perché una cosa sono 3-4 partite, un'altra cosa sono 30 partite e il Napoli non si può più permettere di avere un attaccante, capito?
1: Scusa, volevo finire un attimo
0: ti sento.
1: Era quello di fargli crescere alle spalle con un modo un po' diverso di giocare, un pochino ostile, con tutto il rispetto, Mertens, giovane, perché secondo me giovane nell'attacco alla profondità non è fenomenale come giocatore, però è ancora un 2004, e andare a investire su un altro attaccante con le cifre che girano in Europa vuol dire andare a investire minimo altrettanti soldi rispetto a quelli che investi per giovane, che secondo me come Ngonge è stato un investimento sbagliato, però forse meno di Ngonge, perché può avere 2-3 ruoli all'interno dell'attacco del Napoli, secondo me giovane. Quindi andare a spendere altri soldi nella fase offensiva del Napoli, quando avremmo bisogno secondo me di spendere magari qualcosina in più a centrocampo, dove andrà via Anguissa, che ormai è appurato che andrà via, non lo so, cioè bisognerà comunque fare delle valutazioni molto di un certo tipo secondo me solo del Napoli, che secondo me già così è fortissima, però bisognerà valutare queste cose, secondo me.
0: Vedremo, sicuramente le valuteranno, però il tuo è un tema interessante, sicuramente di discussione. Michele, un abbraccione, grazie per aver telefonato. Ciao. Volo da Salvatore. Ciao Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ti ho chiamato, permettimi, per una volta io non sono assolutamente d'accordo con te.
0: Vai, ti ascolto.
2: Abbi pazienza, per quanto riguarda...
0: Vai, è un mondo bello perché vario, io lo dico sempre, mi piace sempre confrontarmi, vai, Salvatore, vai.
2: No, io la discussione del contratto di Allegri, io non la capisco, ti dico che non riesco a concepirla, mi spiego meglio.
0: Vai.
2: È semplicemente un fatto di soldi.

0: cioè sta venendo a Napoli un ennesimo accattone che sta speculando sul fatto che vuole discutere quanto prendere dal Milan, eccetera eccetera. Mi soffermo un attimino sul contratto. Se realmente tu vuoi scindere e vuoi venire a Napoli, lo fai, punto, in 4 e 4 8, non c'è stata tutta questa complicazione, è una questione di soldi. Nella carriera di Allegri ha accumulato milioni e milioni di euro. Caso sta discutendo di 1 milione o 2 milioni, che per noi...
1: Allora Salvatore, partendo il fatto che fare i conti in tasca alla gente è sempre una cosa sbagliata secondo me, ma poi se lui vuole e pretende una cifra che deve avere perché da contratto, perché da principio la pretende e la vuole avere, ma cioè, per me è giusto, cioè nel senso lui ha tutto il diritto di richiedere quello che gli spetta.
0: Ma fa una colletta.
1: Ma non è la colletta, non è la colletta, la quantità di soldi, eccetera. Che ti ripeto, fare i conti in tasca alla gente è sempre sbagliato. È una cosa che lui pretende perché di diritto gli spetta. E io sono d'accordo con lui, francamente.
0: E allora io da tifoso gli dico: l'ennesimo accattone che viene qui a Napoli per eccetera, eccetera. Ormai abbiamo la pancia piena di questi personaggi. Per lui conta soltanto la maglia azzurra.
1: Ma questo è poco ma sicuro, ma il calcio di 50 anni fa non esiste più però, Salvatore.
0: Non è più il calcio di 50 anni fa, lo so, però veramente stiamo...
1: Perché tu parli di accattone, allora facciamo lo stesso discorso, chiami McTominay e gli dici: Scott, tu da domani guadagni 1 milione di euro a stagione, secondo te lui rimane al Napoli o se ne va?
0: Se ne va pure lui, certo.
1: Quindi è un accattone McTominay?
0: Ovviamente... Allora, ma almeno
1: è un accattone, no, rispondi alla mia domanda, è un accattone McTominay, quindi
0: sto rispondendo. Almeno lui è stato qui, ci ha fatto vincere.
1: Questo non... E magari ci fa vincere pure Allegri, fallo lavorare, ancora non è iniziato.
0: Appunto, non è ancora iniziato. Vabbè, io sai qual è il discorso, la faccio che noi ci facciamo il culo 12 ore al giorno per tirare avanti. Chi c'è gente che la...
1: Ma questa è qua hai ragione, è qua sfondi una porta aperta, Salvatore. Però il mondo va così, e quindi purtroppo questi sono discorsi che purtroppo lasciano il tempo che trovano. Ti saluto e ti ringrazio, Salvatore, per aver telefonato, però secondo me permettimi di dire che questi sono discorsi un po' qualunquisti, perché poi è chiaro che, ragazzi, io dico sempre, per me è assurdo che un medico che salva la vita delle persone guadagni meno di un calciatore che ci fa divertire davanti alla televisione, ma il mondo va così. Se dovessimo, diciamo, metterci a fare questi ragionamenti, non dovremmo più parlare di calcio, non dovremmo più guardare il calcio, perché è così, cioè mettersi a dire quello guadagna tot mentre io mi spacco la schiena 12 ore sono discorsi un po' qualunquisti. Poi certo bisognerebbe abbassare i costi, bisognerebbe fare una riforma del calcio, bisognerebbe far capire che è inammissibile pagare un giovane che ha fatto 3 partite in Serie A 50 milioni di euro, siamo d'accordo, però diciamo che questi sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, perché ragazzi, il mondo del calcio va così. Ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci rientrati di nuovo. Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Di nuovo torniamo al telefono, ci sono Francesco e Massimo collegati. Partiamo da Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
8: Sì, ciao, buongiorno a te.
1: Ciao.
8: Allora, io ascoltavo prima i tifosi che chiamavo, però anche sto fatto del mercato, mamma mia, ma fanno tutti dei conteggi come se loro sapessero fare mercato. Cioè, Anghissà se ne va, ma chi l'ha detto che Anghissà se ne va? Cioè, Anghissà è un grande calciatore che può avere 1000 preposte ogni anno, le squadre lo vorrebbero, però De Laurentiis si dice ok, sta sul mercato. Quando chiede 20 milioni di euro, ci portassero i soldi, uno valuta, ma non è che tu lo vendi così perché lui se ne vuole andare, non è che nessuno vuole andare, qua si fa un'analisi anche dello stato fisico del calciatore.
1: Certo.
8: E chiaramente uno deve salvaguardare, no? Se anche sa, magari il meglio l'ha dato, è meglio passare oltre, ma non è che per forza se ne debba andare, voglio dire. Comunque io credo che lui ha un contratto ancora di un anno, giusto?
1: Sì.
8: Quindi voglio dire, è prematuro dire. E poi sul discorso di Allegri, che viene o non viene, è una cosa di dignità. Io ho sentito dire anche da altri due colleghi in altre trasmissioni che mi hanno dato fastidio, che meno male gli hanno tolto anche la parola della radio del Club Azzurro, perché mi danno fastidio quando dicono che uno come Allegri, che ha tanti soldi, sta perdendo tempo, ma non c'entra niente, ma non è un fatto di dignità, è un fatto di un lavoratore comune. Lo lascio stare che guadagnano tonnellate di soldi, vabbè, ma sono d'accordo, però c'è anche il suo staff che deve dar conto, che hanno famiglia, hanno cose, che non è che guadagnano le cifre che guadagna Allegri. C'è anche il modo come è stato trattato e la situazione che lui ha il tempo che deve avere. Sì, sta ritardando, però penso che sia prossimo, mo. Non è che invece è stato criticato ma pure un vostro, pure Paolo del genere ha detto, non capisco per i soldi. E vabbè, ma non è una questione, io voglio vedere tutti quanti vicini ai soldi come ci comportiamo, ma non è un fatto di è anche una questione di dignità, di perché non credo che ad Allegri ci mancheranno i soldi, no?
1: No, sicuramente c'è questo amico Roberto che ci scrive al 342 000 100. Ragazzi, io mi allaccio al discorso di Allegri, non la vedo così, perché nello staff ci sono membri che guadagnano molto meno di lui e magari li vuole tutelare, potrebbe essere anche un discorso sicuramente, caro Roberto, relativo allo staff. Francesco, ti saluto e ti ringrazio. Leggo qualche messaggio e poi volo da Massimo, che è già in attesa da qualche minuto. Ma di cosa parliamo? A noi interessa il giorno del raduno, che il giorno del raduno ci sia il mister. Buongiorno carissimo, il mondo del calcio è stato modificato, ma da chi? Certo non dai tifosi e dai appassionati, mai, non mi permetterei mai di dirlo, anzi i tifosi sono l'ultima speranza del calcio, veramente, che tiene la fiammella accesa, ma dalle multinazionali, dai vertici e dalle stesse categorie. Dovremmo chiederci però per quanto resta sul territorio dei milioni di euro che girano nel mondo del calcio, per non parlare delle benedette tasse che vengono puntualmente eluse. Allora eccomi dal punto, io nato nel 76 ormai non seguo più il calcio, grazie per la cortese attenzione, ci scrive questo amico. Poi quest'altro, Giovanni: sì, ma Allegri parte male, perché di fronte alla possibilità di rimettersi in gioco e pensare di essere rivalutato a Napoli, visto che sta negli ultimi anni ha fatto male, sta pensando ai soldi. Ragazzi, non mi trovate d'accordo con questi discorsi, ma il mondo è bello perché vari, quindi sono diciamo contento di confrontarmi con voi, diciamo, rispetto di quello che dice Giovanni, che dice che io censuro le persone, non mi permetterei mai e poi mai di censurare le persone, anzi siete tutti benvenuti qui a Diego Cello, 081 546 6873. Allora io vado da Massimo. Ciao Massimo, buongiorno.
9: Buongiorno, è la prima volta che telefono.
1: Che piacere Massimo, che piacere.
9: Volevo telefonare quando c'era Diego, ma non sono stato capace.
1: Beh, tra qualche giorno poi dopo ritelefonerai con Diego. Vai, ti ascolto Massimo.
9: Senti, io ho tre cose da dire.
1: Vai.
9: Allora, la prima, la questione Allegri. Che Allegri abbia un contenzioso col Milan, lo risolva o non lo risolva, cioè sono problemi di Allegri, non sono problemi nostri, e diciamo sembra strano che poi in qualche maniera noi entriamo nel merito di queste contrattazioni con l'idea diciamo che con il portafoglio degli altri vogliamo fare i conti, no? Cioè, nel senso, noi nasciamo in un mondo in cui pensiamo e ci insegnano dai genitori ai grandi poteri, alle multinazionali, che il tempo è danaro.
1: Sì.
9: E noi questo abbiamo interiorizzato da quando siamo bambini. Il nostro tempo è denaro, il denaro è una merce, quindi il nostro tempo per questo meccanismo, questo sistema, è merce. Non è come Sant'Agostino che dice il tempo è l'espansione dell'anima, o per esempio per Giordano Bruno che dice il tempo è vita. Il tempo è vita, quindi se è vita noi possiamo uscire fuori da questa contrattazione, no? L'ho fatto con Allegri 4 anni sotto, poi ven a Calvin, là 5 milioni, non so. Cioè il problema è che ognuno di noi, diciamo, in questo sistema ha un prezzo, il suo tempo ha un prezzo e le sue prestazioni hanno un prezzo. Questo è la prima cosa. Io di Allegri c'ho un'altra difficoltà. Io mi ricordo quando c'erano i tifosi della Juve che facevano corri razzisti sul Napoli e lui disse no, io non mi ricordo. Stava nel mazzo di carte, faceva finta di non vedere le nefandezze che gli arbitri facevano. Questo io mi ricordo di Allegri. Da questo punto di vista a me non piace questo allenatore. Poi sarà l'allenatore del Napoli. Io sono tifoso del Napoli dal 1959.
1: Ah. Esatto. Mi piace il discorso di Massimo. Sì, ma allora il discorso di Massimo mi piace perché lui dice: a me non piace per questo, questo e questo. Però nel momento in cui diventerà l'allenatore del Napoli, io sarò il suo primo tifoso perché lui contribuirà al bene del Napoli. Io sono d'accordo con te, Massimo. Poi c'è sempre tempo per cambiare idee.
9: Quindi e spero che il Napoli vada avanti, mi dia questa emozione. Poi è cambiato il calcio, ma sta cambiando il mondo. C'è un degrado antropologico che fa paura. Cioè, perché pensiamo che i calciatori, i giudici, i poliziotti, i carabinieri, o Zarallaro, o Casantuoglio non subisca questo degrado antropologico? Noi lo dobbiamo comprendere, lo dobbiamo capire. E quindi cerchiamo di restare dignitosi, con la schiena dritta, come disse mio zio Salvatore, che dice, tu se alzi i pesi con la schiena abbassata, con le gambe devi alzare i pesi, e nella vita devi tenere la schiena dritta, se no la vita ti piega. Ecco, se noi riusciamo a non tenere la schiena dritta, cerchiamo di capire, cerchiamo di essere tolleranti, capiamo che non siamo al centro del mondo. Se tifoso del Napoli, sì, sono tifoso del Napoli, l'unica forma di razzismo che ho è nei confronti dei popoli strisciati, bianco-neri, rosso-neri e nero-azzurri. Poi qualche altra cosa volevo dire.
1: Sì, vai.
9: A me, diciamo, la cosa che mi fa male, fra virgolette, è quando questo signore che fa il presidente del Napoli ha detto i napoletani o si amano o si odiano, cioè nel senso che in quanto napoletani tu sei legittimato ad odiare i napoletani. È una cosa gravissima, e papà che dice le stesse cose, diciamo, dei razzisti del nord della Lega, e dà forza a questi.
1: Ragazzi, dai, questi sono concetti un po' forti, edulcorati, che francamente non io non penso assolutamente. Si fanno delle dichiarazioni, poi se conosciamo il presidente Lorenzi, il presidente Vulcanico, che dice tante cose, ha detto tante cose in passato, ha fatto tante cose meravigliose per il Napoli, e oggi se il Napoli è quel che è anche e soprattutto grazie a lui, quindi non mi iscrivo a questo partito di pensare che pensi delle cose del genere, perché non le pensa assolutamente. Ama Napoli, ama i napoletani, altrimenti non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto fino a questo momento, ma questo è il mio pensiero. Leggo qualche messaggio. Grande ritorno di Massimo il filosofo, perché era l'ascoltatore di poco fa. Ci scrive Rino: buongiorno, non capisco come possa esserci la possibilità di perdere Alibegovic della Bosnia. Ce lo scrive Enzo. Alibegovic è un ragazzo molto forte, che però è conteso, ragazzi, da tante squadre. Sappiamo che il Napoli non partecipa alle aste, perché quando partecipi alle aste di tante squadre che vogliono un calciatore, il prezzo lievita, è tanto, e quindi ovviamente bisogna andare sul sicuro, prendere i calciatori, come ho detto la settimana scorsa, cercare di anticipare gli altri club, perché altrimenti il prezzo per il calciatore sale, soprattutto nell'anno del mondiale, perché Alibegovic sta disputando un ottimo mondiale con la sua Bosnia, farà anche i sedicesimi di finale. Giovanni, ciao, buongiorno.
10: Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
10: Ciao Gianluca, buongiorno a te.
1: Ciao.
10: Senti, posso?
1: Vai, ti ascolto.
10: Oh, senti un pochettino, io no, volevo ritornare un pochettino perché sono mesi che sto cercando di via la linea e...
1: Vai, Giovanni, vai.
10: Allora, a proposito dell'ex allenatore del Napoli, di Conte, che io non sono mai stato un amante, sì, si è fatto vincere lo scudetto, la coppa, tutto quello che vogliamo, eccetera, eccetera, fa parte del suo lavoro, bravissimo comunque è stato, ma io, a me non piace. Innanzitutto perché... Insomma, ha fatto comprare una marea di giocatori col suo assenso, ma sai perché secondo me? Perché lui sapeva benissimo che molti di questi calciatori, che lui, il suo modo di allenare, come fa, andavano tutti quanti al Cardarelli. Quindi questa era una cosa per, e questo è un pensiero mio, attenzione, non ci sono.
1: Sì.
10: Mo vediamo dove va ad allenare magari prossimamente e vediamo come si comporta. Poi volevo dire, l'acquisto del portiere Milinkovic-Savic, che noi abbiamo un portiere come solo perché questo magari perché sta a lanciare con i piedi, fa spendere tanti soldi, 22 milioni al presidente, io non lo trovo per niente giusto. E poi perdiamo un portiere come Caprile, lo lasciamo per una manciata di fave al Cagliari, che adesso farà una plusvalenza proprio in un modo proprio che lo poteva fare il Napoli se non lo voleva proprio, però poteva essere veramente un secondo forse dietro Meret, che io lo trovo veramente meritevole del ruolo che lui occupa. Ecco qua, questo per me Conte ha sbagliato sotto tutti i punti di vista, per gli acquisti, per tutti i soldi che ci ha fatto spendere al presidente, tanti di quei soldi che io onestamente non lo trovo per niente giusto. Ripeto, ha fatto comprare tanti di quei giocatori perché sapeva che prima o poi parecchi andavano in ospedale. Questo è tutto. Io ti voglio ringraziare per...
1: Un abbraccio, grazie a te Giovanni. Vabbè, questo è il tuo pensiero, io francamente non lo condivido, però insomma dai, è giusto il tuo pensiero, è giusto che tu dica la tua, il tuo pensiero, come detto poco fa. Salvatore, ciao, buongiorno.
11: Sì, Salve, buongiorno.
1: Ciao.
11: Anch'io volevo dire la mia.
1: E vai, Salvatore, Augusto. È aperto a tutti, vai.
11: Certo, e ti ringrazio.
1: Allora, grazie a te.
11: È bello, mi fa sorridere il mondo del calcio perché esula da tutto quello che avviene nella vita di tutti i giorni. Cioè, noi ci abituiamo a certi comportamenti e crediamo che siano comunque tutti giustificabili.
1: Sì.
11: Nel caso del calcio, il calcio appartiene sostanzialmente ai presidenti, no? Cioè sono quelli che poi investono nel calcio le soldi, poi sono quelli che non contano nulla, ed è un paradosso che non mi sono mai spiegato. Nel caso specifico di Allegri, tutti noi siamo pronti a dire ma perché deve rinunciare a dei soldi, ma perché non è giusto, ma nel mondo reale non esiste che uno ha un contratto, un professionista con un club o con una società, questo contratto ovviamente non viene tra virgolette rispettato, nel senso che non si attende la prestazione di cui si necessitava, in questo caso ha fallito perché non è entrato nei quarti posti, ovviamente viene in qualche modo esonerato dal punto di vista tecnico e rimane legato a un contratto, è già la prima anomalia, perché nel mondo reale si incominciano con le cause e controcause e nessuno ti paga, invece nel mondo del calcio si tiene fede all'accordo e si paga. E non solo, quando poi l'allenatore ha un secondo accordo con un'altra società, in questo caso al ribasso, ma giustamente al ribasso, perché se tu fallisci non puoi pretendere di prendere gli stessi soldi che ti dava il club precedente, in quel caso l'allenatore, quindi il dipendente o comunque il professionista, c'ha una forza contrattuale che nel mondo reale non esiste, cioè nel mondo reale non mi posso sognare di cambiare in questo caso azienda, se sono un consulente, tanto per fare un esempio, e pretendere prima di andare via una buona uscita, perché altrimenti non vado via. Io non solo ho fatto male, non solo ho fallito, addirittura pretendo anche una buona uscita. Facciamo una premessa: io sono il primo che, se vado in un negozio a comprare una cosa e non mi fanno uno sconto di 2 euro, mi incazzo. Attenzione, i soldi sono sempre soldi. Io non sto condannando Allegri, perché se Allegri ha la facoltà di poterlo fare, il problema non è Allegri, il problema è il sistema che non funziona. E io esco pazzo su questa cosa, francamente.
1: Sicuramente il mondo del calcio va riformato, il sistema va cambiato sicuramente, Salvatore, potrei essere in parte d'accordo con te. Ti saluto e ti ringrazio, un abbraccio, ciao Salvatore. Arrivano tanti messaggi sulla questione di Massimiliano Allegri, spero tu legga i messaggi, dicono Leo Meletti. Ragazzi, Diego, vi dico, provo veramente a leggere i messaggi di tutti, però per fortuna, io dico sempre così, ne arrivano veramente tanti, quindi spero di leggervi tutti, caro amico Gianluca. buongiorno, Allegri ha tanti problemi da risolvere, non solo il suo. Io che ho vissuto il mondo del calcio per una vita posso dire che anche i soldi contano, ma delle responsabilità enormi. Il problema principale è la società del Milan che sta al baratro. Questo mister con la nostra società e soprattutto con il presidente non può fare altro che bene. Mi piace questo entusiasmo di Vittorio da Ravello. Tra pochissimo vado da Francesco che è collegato con noi. Buongiorno, ma sul contratto non c'è scritto che se fallisce non viene pagato, che c'entra? Questo ce lo scrive Rita. Sì, ma infatti l'amico di prima parlava proprio di un sistema che dovrebbe essere cambiato per quanto riguarda contratti e tutto. Francesco, ciao, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, io ho sentito prima precedentemente quel signore Massimo, il filosofo,
1: sì,
12: lo chiamate.
1: Sì, sì.
12: Io non sono pienamente d'accordo, siamo ancora a discutere Aurelio De Laurentiis, ma questo signore si è dimenticato quando andava a giocare con la Cittadella o andava a giocare con la San Giovannese? Cioè, io non capisco ancora questo astio contro ADL, ma che cosa, cioè, voglio dire, ma perché non la smettiamo?
1: No, però devo dire la verità, non è comune adesso sentirlo, non è comune, Francesco.
12: No, lo so che non è comune, però mi dà fastidio con quest'aria da filosofo di questo signore, ma chi sei per poter giudicare una persona di quello spessore? Ma dai, è una cosa che mi dà fastidio, perché poi sono è gentarella proprio, lascia stare. Poi
1: no, diciamo basta vedere, Francesco, basta vedere quello che accade nelle altre società, pensare che il Milan, che comunque è stata per anni una società gloriosa, il grande Milan di Berlusconi, oggi si ritrova in una situazione societaria folle.
12: Sì, infatti, ma pure l'altro precedente, Conte gli ha fatto, a me Conte ha dato fastidio, anche a me, quando mi ha dato fastidio in due cose, quando ho fatto la diciamo quella specie di col presidente quella conferenza.
1: Quella conferenza stampa d'addio, tra virgolette.
12: Un po' ridicola, va bene.
1: Vabbè, insomma, fa parte del gioco.
12: Il difetto di Conte, che è l'unico che a me dà fastidio, che lui non ha mai colpa e non dice mai.
1: Ma questi sono pregi e difetti di un allenatore vincente.
12: Bravo, il pacchetto lo prendi.
1: Bravissimo, bravo, esatto.
12: Io lo scudetto ti posso dire, ne ho vissuti tutti quanti, fortunatamente, e voglio solo dire una cosa, ma l'ultimo che abbiamo vinto è stato proprio bellissimo, perché è stato proprio in photo finish, è stata una cosa pazzesca, cioè la goduria che c'è stata in confronto agli altri, guarda, è stata molto molto, per me è stato bellissimo quello scudetto, l'ultimo scudetto che abbiamo vinto, perché è stata veramente una cosa pazzesca, e purtroppo ce l'ha fatto vincere Antonio Conte, o lascia stare che ha comprato 31 milioni il portiere, ha sbagliato a comprare Lucca, tutto quello che vuoi tu, ma quando si è seduto sulla panchina ha detto al grande nostro presidente, io devo fare io, parlo io, faccio io la campagna qui, tu vuoi fare, va bene così, accettato, penso che non ha battuto ciglia ADL, ti pare, no? Quindi è una cosa che
1: è così Francesco, sono d'accordo in tutto con quello che hai detto, ti saluto e ti ringrazio, perché devo dare una notizia dell'ultima ora. Il Napoli ha appena twittato, è ufficiale il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028, era stato discusso nel corso di questa stagione, Spinazzola rinnova con il Napoli, la freccia è pronta a colpire ancora, questo il comunicato ufficiale del Napoli. Adesso aspettiamo un altro comunicato ufficiale, prima quello del Milan, con la risoluzione di Massimiliano Allegri, che dovrebbe arrivare a minuti, a ore, sicuramente in giornata, e poi dopo il tweet presidenziale del presidente Aurelio De Laurentiis, che come di consueto annuncia l'ufficialità di determinate operazioni importanti, e quella di Massimiliano Allegri, perdonatemi, ma è molto molto importante. Complimenti, auguri ovviamente a Leonardo Spinazzola per il rinnovo con il Napoli, che il calciatore ha voluto tantissimo, vi assicuro che il calciatore aveva richieste in club italiani, lo voleva la Juventus, lo voleva il Milan, diciamo, hanno chiesto informazioni su di lui. Lui ha sempre dato priorità al Napoli, e questa, diciamo, è una prima cosa che ci fa capire l'amore che ha questo ragazzo per la maglia azzurra, per la città di Napoli, per i tifosi del Napoli. Quindi quando un calciatore rinnova con il sorriso a 50.000 denti, a noi ci fa sempre piacere, siamo sicuri che con la sua esperienza darà una grande mano al Napoli. Non dimentichiamo che Leonardo Spinazzola è campione d'Italia con la maglia azzurra, con il Napoli di Conte lo è stato, ed è un calciatore che può dare veramente tanto aiuto e esperienza ai calciatori giovani. Ci dobbiamo fermare, un minuto di pubblicità, ci sono Giovanni e Alberto già in attesa, subito dopo la pubblicità.
13: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
14: Sotto costo!
13: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
14: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
15: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
16: Sì, lo voglio!
15: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli Pro

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, andiamo subito da Giovanni. Ciao Giovanni.
4: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno a te Giovanni.
4: Allora, volevo esprimere un mio pensiero per tutti i tifosi che stanno criticando un po' Allegri in questo periodo, per quanto riguarda che è un attaccato ai soldi, ma per me va benissimo, perché comunque è un professionista come un dipendente alla fine, come siamo noi. Lascia stare che poi noi non guadagniamo tutti i suoi soldi, però comunque a noi quando finisce un contratto lavorativo pretendiamo un TFR, un buon uscita.
3: Esatto.
4: Quindi come lo pretendiamo noi, lo deve pretendere anche lui, comunque essendo un dipendente, essendo un professionista.
3: È vero, io sono d'accordo con te Giovanni.
4: Quindi con tutti questi pensieri, che poi lascia stare che può essere antipatico come allenatore, come uomo, non lo sopporta, però su determinate cose bisogna stare zitti proprio.
3: Sì, no, sono d'accordo con te Giovanni, fila tutto quello che stai dicendo, conto ce lo scrive anche Vittorio al 342 00 00 100, amico tifoso, è stato esonerato con un contratto in essere, deve pretendere quindi fino all'ultimo centesimo, questo ce lo scrive Vittorio. Giovanni, ti saluto, ti ringrazio per aver telefonato. Aspetta, fammi leggere il messaggio di questo tifoso, che vergognatevi, attaccate le comunicazioni e poi date spazio a commenti di non voglio manco leggere perché è veramente sgradevole quello che ha scritto questo amico, senza che Massimo si possa difendere, qui diamo spazio a tutti caro amico mio, quindi se vuoi chiama e daremo voce anche a te nonostante non lo meriteresti per quello che di sgradevole hai scritto qui sul nostro numero WhatsApp, e quello che si deve vergognare caro amico sei proprio tu. Buongiorno, volevo dire che come tifoso napoletano mi preoccuperò solo quando De Laurentiis non sarà il mio presidente. Un forte abbraccio da Padula, paese che ha regalato due presidenti al calcio Napoli. Auguri oggi a tutti Pietro e a tutti Paolo, perché oggi è San Pietro e Paolo. Caro Nellino Iorio, che mi dici che il collegamento con Alberto è pronto, e quindi vado da Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Ciao carissimo, innanzitutto ti faccio i complimenti per la tua simpatia.
3: Grazie mille Alberto.
5: Perché oggi come oggi trovare qualche giornalista simpatico nelle radio, anche a Radio Cristichis, è difficilissimo.
3: Grazie.
5: Perché io praticamente litigo con tutte perché hanno una spocchia esagerata. Tu invece sei un ragazzo umile, per bene, e mi piace come fai il giornalista.
3: Grazie mille Alberto, dovresti gentilissimo.
5: A qualcuno anche più grande di te che si crede di essere il direttore generale. Comunque, grazie. Vorrei dire questo per innanzitutto mi rifaccio a quello che ha detto il vostro radioascoltatore di prima, che a difesa De Laurentiis si ha chiamato e quel signore ha detto un sacco di sciocchezze. A Napoli purtroppo adesso sono rimaste due categorie di tifosi: gli imbecilli, perché adesso fin quando voi criticavate De Laurentiis perché non faceva niente, non vinceva, come lo chiamavano, pappone, uno adesso che ha portato i risultati, la società è sana, criticarlo è soltanto perché è un fatto precostituito, ma non è una cosa giusta. E poi gli altri che lo criticano sono gli ex capi tifosi che si sono fatti una posizione facendo i tifosi a pagamento. Noi siamo tifosi che paghiamo la DAZN, paghiamo tutto, e quindi noi abbiamo il diritto di parlare. Gli ex capi tifosi è meglio che se ne vanno a casa, perché conosciamo morte, vita e miracolo di questa gente. Io però ho chiamato che volevo fare un intervento sul fatto dello stadio. Io abito a Caserta e a Caserta abbiamo una situazione molto deficitaria. Abbiamo una piscina chiusa per motivi non si sa ancora logistici, mancano i soldi. Io mi chiedo questo, io ho votato Fico come presidente della giunta. Vorrei dire un appello a Fico: è mai possibile che a Napoli c'è un imprenditore che ha deciso di costruire un'azienda? Dici, i soldi per l'azienda ce li metto io. Voi non mi dovete dare, mi dovete soltanto dare la possibilità di dirmi dove la posso mettere questa azienda, che può dare da mangiare a centinaia di persone. E in quale città del mondo un comune dice no grazie, l'azienda ce la facciamo con i soldi del comune, con 200 milioni di euro. Io vorrei dire a questi signori politici napoletani, che purtroppo ho anche votato, scusate, voi questi 200 milioni che state spendendo non li potevate investire in infrastrutture in tutta la regione, perché ci sta la zona Versani che non è piscina, Caserta abbiamo una piscina olimpionica chiusa da un anno e mezzo, in altre zone di Napoli non ci sta il palazzetto dello sport per la pallacanestro. Cioè invece di approfittare di questa situazione che un imprenditore vi viene a voi, vi dice voglio far mio lo stadio, voi sottraete alla collettività 200 milioni di euro per lo sfizio di non dare lo stadio a De Laurentiis, ma non vi vergognate.
3: Alberto, ti devo salutare e ti ringrazio. Ti ringrazio, grazie Alberto per aver telefonato. Quello dello stadio è un altro tema caldissimo, ma in queste ore è giusto che si parli di Massimiliano Allegri e del suo futuro sulla panchina azzurra. Ripeto, ad ore potrebbe arrivare l'ufficialità della risoluzione con il Milan, che poi darebbe il via all'ufficialità di allenatori, esattamente, caro Vincenzo Perna, dell'ufficialità del Napoli per quanto riguarda sempre Massimiliano Allegri. C'è Giuseppe. Ciao Giuseppe, buongiorno.
6: Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Ciao.
6: Sempre preoccupato e preciso nei
3: grazie mille. Grazie Giuseppe.
6: Ascoltami, volevo essere breve per due motivi. L'amico tifoso che ha parlato prima, io definisco fenomeno quel Giovanni, che ha etichettato Conte in tutto e per tutto, dandogli tutte le colpe possibili e immaginabili. Ognuno ha il proprio carattere, ognuno agisce come gli pare, però criticare un operato di un allenatore, ti ripeto, con un carattere che tutti conoscevamo, dopo aver vinto un campionato e averci portato nuovamente in Champions, secondo me è deleterio. Poi un'altra cosa, tutti quanti stanno
3: Giuseppe, dimmi la verità, stai parcheggiando, vero? Perché sento il sensore del parcheggio, lo sento, è vero?
6: Hai fatto, vai,
3: ti ascolto, no, stasera è una battuta, stavo scherzando.
6: Ti dicevo, poi Giovanni calcava la mano sul fatto che il Conte ha fatto spendere milioni di euro buttati, può anche essere vero, ma anche grazie a Conte sono entrati i soldi della Champions quando ha vinto lo scudetto, soldi della Champions quest'anno che permetteranno al Napoli di adeguarsi sulla campagna acquisti, valutando quegli elementi che servono effettivamente per poter entrare in trattativa.
3: Sì.
6: Quindi poi parlava di Caprile, la plusvalenza, non so chi l'ha detto, ma Caprile è rimasto a Cagliari, ragazzi. Buon portiere, ma non è che Cagliari l'ha venduto a 100 e l'ha comprato a 10. Caprile sta là. Allora, se noi vogliamo criticare...
3: Sì, no, certo, ma poi devi fare anche il conto con quelle che sono le volontà dei calciatori, perché tu potevi trattenere Caprile, ma se Caprile viene da te e ti dice cedimi perché io voglio andare a giocare, tu non puoi tenere incollato un ragazzo a Castel Volturno.
6: Se tu ricordi, Caprile a Napoli era chiuso e quindi ha preferito andare a Cagliari.
3: Sì,
6: quindi
3: certo,
6: non è che
3: certo
6: che Napoli l'ha svenduto. Io mi auguro che queste critiche finiscono verso Conte, addirittura ha detto vediamo chi se lo prende, Conte è nazionale, quindi se è coerente l'amico di prima non dovrebbe guardare nemmeno più la nazionale, tra parentesi. Poi due cose, io mi auguro che la telenovela tra virgolette di Allegri finisca presto, anche se io non stravedo, però io sono tifoso del Napoli, la maglia la amo e quindi accettiamo Allegri. Io mi auguro che appresso il Napoli ne finisca Allegri, l'israeliano, l'esterno destro e Ghila, perché comunque diamo un'impronta già al calciomercato e una risposta ai tanti giornalai che stanno scrivendo ancora una volta Calaini va a Milano, Ghila va a Bergamo con l'Atalanta. Allora anche per zittire i soliti giornalai falliti come li ha definiti Conte, mi farebbe piacere che annunciasse queste tre soluzioni a breve. Poi quello che verrà lo valutiamo dopo il ritiro, però siamo calmi, il campionato ancora deve iniziare.
3: Un abbraccio Giuseppe, un abbraccio, mi raccomando ragazzi, calmi quando parliamo soprattutto di altre persone che non si possono difendere, perché lo sapete, non mi piace attaccare altre persone, oltretutto quando si offende poi la categoria di cui faccio parte, quindi calmatevi con quelle che sono le parole e le definizioni. Salvatore, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te.
7: Volevo solo dire una cosa, pochi minuti, perché poi tra poco chiudete. Io penso che il calcio italiano, a parte che deve cambiare un po' tutta la situazione anche per quanto riguarda i contratti, io penso che deve cambiare anche per i tifosi. Non parlo solo di Napoli, ma proprio tifosi generali d'Italia. Prima sentivo un ascoltatore che diceva, ieri ho visto la partita Sudafrica-Canada, non c'era gioco. Io penso che questa cosa, noi dobbiamo anche farci un bagno di umiltà, e se quelli là sono là è perché in questo momento sono più forti di noi, compreso il Canada, perché se il Canada ha due mondiali che sono andati là e noi non ci siamo, qualcosa di più di noi hanno fatto.
3: Sì, vabbè, però quindi, i criteri di qualificazione cambiano. Penso che se metti Curaçao nel girone di qualificazione della Norvegia non vai ai mondiali, capito? Quello, io sì, quello intendevo parlando, prima.
7: Io penso, non sappiamo neanche come andavo con Curaçao, per ora sai che non ci siamo andati.
3: No, no, ma questo infatti poi l'ho detto, trovo ovviamente ingiustificabile poi non partecipare ai mondiali per 14 anni. È una vergogna, sono d'accordo.
7: Perciò ci dobbiamo fare un esame di coscienza tutti, ma tutti compreso noi di quando parliamo di qualche giocatore, di quando li facciamo diventare grandi in un giorno e la settimana dopo non sono più nessuno.
3: Ci vuole equilibrio, equilibrio è la parola chiave, hai ragione Salvatore, su questo sono d'accordo.
7: L'equilibrio è tutto in tutto. E l'Italia in questo momento non è equilibrio né nel calcio né niente. Ecco, questo è quello che volevo dire.
3: È proprio così, Salvatore, un abbraccio. Equilibrio è la parola fondamentale e chiave di questi giorni. Equilibrio. E con equilibrio ascolteremo anche le news di Vincenzo Perna tra qualche istante su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. A seguire 3 ore di informazione sportiva con il direttore Walter De Maggio, una puntata di Radio Gol. In redazione ci sarà Riccardo Catapano, che mi sorride qui di fronte. Caro Riccardo, buon lavoro. Vi seguirò ovviamente dalla redazione. Nellino Iorio in regia, grazie per aver curato la parte tecnica in quest'ora. Grazie a Flavio Esposito alla regia video. Da Gianluca Miranda è tutto, noi torniamo domani, le ultime notizie.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, colpi d'arma da fuoco esplosi nella notte a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco. Indaga la polizia, attimi di tensione intorno all'1:30 in vico Annunziata a ridosso della più conosciuta piazza Luigi Palomba. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Portici Ercolano, che hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Ancora cronaca, un uomo di 34 anni è stato denunciato e arrestato dai carabinieri per furto e violenza sessuale. Si sarebbe infatti introdotto nell'abitazione della vicina ed avrebbe tentato un approccio fisico respinto dalla donna. La vittima, ancora spaventata, ha dichiarato ai militari che quanto accaduto è la punta dell'iceberg di una serie di episodi avvenuti, anche se l'uomo non si era mai spinto a tanto e per questo motivo aveva preferito non denunciare. Ora il 34enne, già noto alle forze dell'ordine per reati di violenza di genere, è stato arrestato e ora è in carcere. Sempre cronaca, i carabinieri della compagnia di Napoli Stella hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti del 38enne Vincenzo Bastelli, ordine divenuto definitivo a seguito della condanna per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso commesso ad Acerra il 20 maggio del 2020 nei confronti di Pasquale Tortora, ferito mortalmente da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del cortile della sua abitazione. Bastelli dovrà scontare una pena di 14 anni di reclusione ed era stato individuato come responsabile dell'omicidio. Cambiamo argomento. A partire da oggi le stazioni della linea 1 della metropolitana di Napoli di Piscinola, Chiaiano e Frullone resteranno chiuse fino al 13 settembre prossimo per svolgere i lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario. ANM informa anche per manutenzione straordinaria alle vetture che la funicolare di Chiaia oggi chiuderà in anticipo al pubblico. Le ultime corse infatti sono previste per le 22. Meteo, la protezione civile della regione Campania ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutto il territorio regionale. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati anche da grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare in giornata per poi firmare col club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Kalaili. Mondiali, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica ed ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno di scena Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: lunedì 29 giugno del 2026 e da oggi si fa sul serio. Si fa sul serio perché c'è in arrivo il Conte Max, in giornata verrà liberato dal Milan, subito dopo la firma che lo legherà al Napoli per le prossime 3 stagioni, e quindi siamo in attesa ovviamente che si liberi Allegri, che firmi il contratto e che arrivi il tweet presidenziale. A proposito di tweet, ancor prima di andare per l'anteprima, per i temi, dal nostro Riccardo Catapano, c'è un tweet proprio dell'ultima ora. Allora lo voglio salutare subito. Riccardo ha twittato il Calcio Napoli. Buon pomeriggio, ciao Riccardo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio carissimo direttore, buon inizio di settimana. Sì, apriamo subito questa puntata con l'ufficialità che è arrivata in questi minuti del rinnovo di Leonardo Spinazzola con il Napoli. Ve l'avevamo già anticipato nel corso degli ultimi giorni. Il Napoli ha comunicato di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno del 2028. Il suo esordio è stato il 10 agosto del 2024 in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena, con 72 presenze in maglia azzurra, realizzando anche 4 reti e contribuendo ovviamente alla conquista del 4º scudetto e della Supercoppa italiana. Quindi Leonardo Spinazzola resta a Napoli con il rinnovo di contratto fino al 2028. Veniamo poi a quelli che saranno i temi della giornata di quest'oggi, che vivremo nell'informazione sportiva fino alle ore 16. Un Napoli al max con il Milan che quest'oggi libererà Massimiliano Allegri prima della firma poi del triennale del tecnico con il Napoli. Intanto Manna al lavoro, Kalai ad un passo, ma c'è la concorrenza e l'insidia dell'Inter. In difesa invece l'obiettivo numero uno è Mario Ghila della Lazio, ma la Lazio in questo momento spara ancora alto per il proprio difensore e c'è l'inserimento dell'Atalanta. Napoli che cerca anche un portiere, si fanno i nomi di Kovar e Vicario qualora dovesse uscire Vanja Milinkovic-Savic, mentre sono ore molto molto calde anche per Zeballos del Boca Junior. E a proposito di ore calde, nelle ultime ore spuntano anche nomi nuovi accostati al Napoli. Piace Ernest Mucci, albanese del Trabzonspor, così come Sar del Tottenham, e torna anche in auge il nome di Frank Kessi, ex Milan. A proposito di mondiale invece, finisce quella che è l'avventura statunitense per McTominay ed Oliveira, eliminati con Scozia ed Uruguay. Via ai 16esimi di finale, vince il Canada contro il Sudafrica e vola agli 8esimi di finale. Quest'oggi invece alle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone, stasera alle 22:30 Germania Paraguay e questa notte alle 3 invece in campo l'Olanda di Noah Lang che sfida il Marocco.
0: E allora, grazie nel frattempo al nostro Riccardo Catapano, che ovviamente ci potrà interrompere in qualsiasi momento lo dovesse ritenere opportuno. Andiamo con ordine, da oggi si fa sul serio. Oggi arriverà la risoluzione contrattuale del Conte Max di Massimiliano Allegri. A proposito di Conte, voci possibili, attendiamo quella che sarà la decisione della FIGC sul nuovo CT. Ma insomma, c'è una tentazione molto forte per Antonio Conte dal calcio arabo. Un'offerta irrinunciabile sarebbe arrivata per l'ex tecnico del Napoli. In attesa che arrivi la risoluzione di Massimiliano Allegri, c'è un nome nuovo sul mercato del Napoli. È quello di Ernest Mucci, è albanese, nazionale albanese, classe 2001, stravede per il calciatore il nuovo commissario tecnico dell'Albania, Rolando Maran, che fa un po' seguito a quella scia di commissari tecnici italiani, da De Biasi a Reia a Panucci. Ora Rolando Maran che stravede per il ragazzo, e tra l'altro Rolando Maran insomma lo indica anche come possibile nuovo crack per il calcio italiano. Bene, cosa abbiamo fatto per parlare di Ernest Mucci? Abbiamo invitato l'allenatore che lo ha lanciato al Tirana facendolo debuttare, ed è Marcello Zemaria. Buon pomeriggio Marcello, come stai?
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere
3: nel caldo italiano, però
0: fa un caldo pazzesco e sono ore calde anche per il mercato del Napoli. Il nome nuovo sul taccuino di Giovanni Manna è Ernest Mucci. Tu lo conosci molto bene, lo hai avuto al Tirana, lo hai lanciato, è un attaccante esterno che però può fare più ruoli. Che attaccante è Ernest Mucci, Marcello?
3: No, Mucci è un attaccante centrale, io L'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vederlo, a vedere l'allenamento di mio figlio che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età, e in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra, e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato.
0: Ecco, è già pronto a tuo avviso, dopo le esperienze, perché oramai è un classe 2001 nazionale albanese, è pronto per un grande salto, perché lui fin qui, giocato anche in Turchia al Trabzonspor, non ha mai giocato nei primi 5 campionati italiani, è pronto per affrontare un campionato come quello che tu conosci molto bene della Serie A?
3: Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quell'età, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene, ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in 3 squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni.
0: Ecco, quindi siccome lui può fare più ruoli, però è proprio un classico 9, un centravanti, sarebbe di fatto, Marcello, l'alternativa a Højlund, un vero 9?
3: Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Højlund, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
0: Senti Marcello, e allora ne approfitto, no? Perché hai fatto cenno agli attaccanti esterni e lì il Napoli abbonda, e c'è Alisson Santos, è tornato Neres dopo l'intervento alla caviglia. È chiaro che avere due esterni d'attacco così, che ti puntano l'uomo, uno a destra Neres, l'altro a sinistra Alisson, di sicuro aumenterebbe moltissimo il potenziale offensivo del Napoli, e insomma immagino che Allegri sarà molto contento di avere in organico due così.
3: Ma penso di sì, Napoli da quel punto di vista è molto ben servito con gli esterni, due giocatori che hanno fatto bene, quando stavano bene fisicamente, Alisson giovane che è cresciuto un po' con le partite. Credo che dipenderà dal modulo in cui giocherà il mister, ma sulle fasce non credo che avrà dei problemi.
0: Senti, da un allenatore ad un altro, io provo a fare l'indovino, Marcello, e sono sicuro di non sbagliare. Vuoi vedere che ti dico cosa farai tu stasera alle ore 19? Vuoi vedere che indovino?
3: Oggi non è molto difficile.
0: Oggi non è molto, insomma, devo dire che c'ho molta fantasia, perché alle 19 c'è Brasile.
3: Se vado in ritiro, già detto che preparo la carne, la birra. E
0: a che ora vai con il taglio di carne brasiliana e la cerveza?
3: Ma guarda, dopo le 18:30 va benissimo.
0: Perché alle 19 c'è Brasile-Giappone, tra l'altro il Brasile di Ancelotti, che tu conosci molto molto bene per averlo avuto tu allenatore al Parma. Era partito soft, affronta il Giappone in questi sedicesimi. Marcello, ora il mondiale da ieri sera, con la vittoria del Canada, io dico che il mondiale è finalmente entrato nel vivo, ora sì che è mondiale.
3: Sì, adesso sì, comincia essere un mondiale vero, con le squadre più forti che si affrontano, cominciano ad affrontarsi, le squadre. Va bene la squadra, un mondiale con tante squadre così, ma a livello tecnico non è mai alto all'inizio, dopo cominciano a migliorare. Credo che oggi è già un esempio, Brasile e Giappone sono due squadre secondo me fortissime. Io ti favo Giappone, però
0: adesso non puoi
3: stasera non posso, e mi dispiace, ma dobbiamo passare noi. Ci vuole nella nostra maglietta la stessa stella.
0: Beh, non c'è dubbio che il Brasile ovviamente ha un impegno non facile, perché il Giappone non è una squadra facile da affrontare. Devo dire che c'è stata una grande crescita, no? In Giappone, in Marocco, anche nazionali che sono cresciute davvero tantissime. Poi ci sono anche un po' di incroci belli. Stasera, tra l'altro, giocherà la Germania. Io sono curioso di vedere Croazia-Portogallo. Adesso veramente è mondiale, Marcello, perché alcune partite di questi gironi hanno lasciato un po' a desiderare.
3: È vero, è vero, è vero, è vero. È giusto che la FIFA abbia dato spazio a un po' più di paesi a partecipare ai mondiali. Qualche favola c'è ancora, Capo Verde, che è diventata la principessa di questo torneo, ma noi vogliamo vedere a un mondiale il livello tecnico superiore a quello che siamo abituati.
0: Che abbiamo visto fin qui, non c'è dubbio.
3: Sì. Portogallo, che ha una partita importante, vedere se tutte quelle stelle che individualmente oppure nei loro club sono forti, se sono veramente una squadra. Fino adesso hanno fatto il minimo per arrivare ai sedicesimi.
0: Io lo voglio ringraziare per aver aperto insieme a noi la puntata, per averci descritto lui che lo ha scoperto e lanciato nel grande calcio al Tirana, Ernest Mucci, attaccante classe 2001. Ti abbraccio, Marcello Zemaria. Ciao Marcello.
3: Ciao, un abbraccio.
0: Ovviamente comincio subito con andare su una deduzione più o meno logica. Se il Napoli è Manna e Giovanni Manna sul suo taccuino ha il nome di Ernest Mucci, che è un attaccante in una prima punta, cioè la mia logica mi porterebbe a pensare che né Lukaku né Lucca verranno confermati, perché altrimenti la ratio dove sarebbe nell'andare a comprare una prima punta, sempre che poi il Napoli decida ovviamente di perfezionare questo acquisto, perché nel cronoprogramma stabilito tra Giovanni Manna e Massimiliano Allegri sono due i nomi su cui puntare forte ancor prima di partire per il ritiro di Di Maro, per chiudere il cerchio con due primi tasselli. E di questi tasselli ne voglio parlare con il nostro Paolo Del Genio. Auguri Paolo, auguri, oggi è San Pietro e Paolo, a tutti i nostri ascoltatori santi. Buon pomeriggio Paolo.
4: Ciao Walter, grazie.
0: Tanti auguri. Tanti auguri anche dai nostri ascoltatori, che poi non mancheranno di farteli, di rivolgerteli questa sera in diretta. Io vi ricordo, a partire dalle ore 18, il filo diretto con Paolo Del Genio, andremo avanti per tutta l'estate, seguiremo tutto il calciomercato e nella fattispecie dal 17 al 27 luglio Paolo Del Genio sarà il nostro occhio sul ritiro di Di Maro, laddove dopo tanto parlare si comincerà invece a vedere il lavoro sul campo di Massimiliano Allegri. Paolo, siamo ai primi tasselli. È evidente che se il Napoli cerca Kila e cerca Kalaili, e sui due calciatori c'è grande concorrenza, sono partiti da quel reparto, cioè prima un difensore centrale, caratteristiche di Mario Kila, e poi un esterno importante di corsa, di gamba, come Kalaili. Partiamo da Mario Kila, calciatore che a te piace molto, Paolo?
4: No, non c'è dubbio, è molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Kalaili. Su Kalaili bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia, quando è andato al Paris Saint Germain, giocato da quarto e ha vinto due Champions giocando da...
0: Giusto per ricordarlo, la trasformazione di Luis Enrique, hai fatto bene a ricordarlo.
4: Quindi se si può fare pure con Kalaili, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a quattro. Altrimenti Kalaili, se giochiamo a tre, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo, perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei tre e Politano sarebbe l'esterno dei quattro a centrocampo, quindi Kalaili sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, chiaramente Walter, ascoltavo Zemmaria,
0: sì,
4: ho studiato
0: su Ernest Mucci?
4: Su Mucci mi sono preparato molto.
0: Oh, allora Paolo, ne approfitto perché il nome nuovo è una prima punta, lui può ricoprire anche più ruoli, visto che però tu ci hai lavorato stamattina, che attaccante è Ernest Mucci?
4: Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha due piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche...

0: José Maria. Indubbiamente lui, secondo me, sul discorso del centravanti proprio, io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di Transfact, il più grande è quello di sottopunta, e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che esterno sinistro.
1: Ma infatti, Paolo, posso, io ovviamente l'allenatore che l'ha scoperto, che l'ha scovato, che l'ha fatto debuttare, però lui col Trabzonspor ha ricoperto quattro ruoli, su tutti il sottopunta, dietro una prima punta, è capitato, ma di sovente, che giocasse a destra e a sinistra, è capitato anche raramente che abbia fatto la prima punta, forse proprio per questa sua estrema duttilità è finito sul taccuino di Giovanni Manna.
0: Allora, se poi dobbiamo correre, perché non ci sono molti argomenti, allora noi facciamo delle proiezioni in avanti che mi rendo conto che sono esagerate, perché non sappiamo nemmeno se viene sto ragazzo, però ragazzo ma non giovanissimo, 25
1: 2001,
0: anni.
1: 2001, esatto.
0: Se viene questo ragazzo è interessante capire che pensiero ha fatto il Napoli, ed è forse interessante capire se veramente c'è un pensiero serio al 4-2-3-1.
1: Eh sì, se è un sottopunta spesso ha giocato lì. Poi ovviamente, sai, sottopunta tutti, tu ce l'hai spiegato a più riprese, siamo portati a pensare a De Bruyne, siamo portati a pensare a Vergara. È ovvio che se il Napoli segue Ernest Mucci, un ragionamento lo facciamo. Senti Paolo, e poi io devo dire che l'altro giorno, ascoltandoti, eri collegato con noi, anche quel 3-4-3 a me affascina molto, sai Paolo?
0: 3-4-3 che però, per quanto riguarda i vari Mucci, De Bruyne, Vergara,
1: li penalizzeremo.
0: De Vergara, lasciamo stare un attimo ora Mucci,
1: certo.
0: Perché De Bruyne e Vergara già ci sono, non sarebbe proprio il massimo per loro, perché dove li metti nel 3-4-3? Nel 3-4-3 proprio classico, non 3-4-2-1, perché se parliamo di 3-4-2-1, benissimo, sappiamo qual è la posizione di De Bruyne e di Vergara. Ma se parliamo di 3-4-3 puro, cioè con i due esterni in ampiezza, io penso più a Politano, a Neres da una parte, a Alisson e Lang dall'altra. Però stiamo facendo mille ipotesi. Aspettiamo che arrivi questo tweet, e poi il tweet ce ne facciamo poco, tutto sommato, nel senso che
1: anche perché Paolo, c'è da capire, no? L'idea iniziale era quella di presentare Massimiliano Allegri direttamente a Di Maro. Il Napoli arriverà a Di Maro venerdì 17, conoscendo un po' il presente che è scaramantico, di sicuro non lo presenterebbe in quella data, bensì il giorno dopo, sabato 18 luglio, ma io comincio anche a monitorare un'altra data. Quale? Esattamente tra 7 giorni. Perché? Perché tra 7 giorni il Napoli avrà la presentazione della nuova maglia, una maglia importante perché è la maglia del centenario, e quindi il presidente, così come fece con, lo ricorderete, Gökhan Inler, lui fu vestito con la maschera del leone, magari si presenta con Massimiliano Allegri a bordo della nave dove verrà presentata la maglia. Ma insomma, non corriamo troppo, andiamo con ordine. E andando con ordine, Paolo, altro nome di cui parleremo nel corso della puntata col collega Salvatore Caiazza, perché lui che se ne occupa, Manna vorrebbe portare in maglia azzurra, soprattutto se come sembra dovesse andar via Anguissa, Franck Essie, lui che ha avuto un percorso importante all'Atalanta prima, al Milan poi. È chiaro che sarebbe il calciatore, Paolo, proprio perfetto per un eventuale 4-3-3.
0: Allora, che sì, è uno di quei calciatori che inizia a far traballare molto, in maniera molto forte, e forse dobbiamo riflettere tutti su questa cosa, perché tutti abbiamo detto e pensato, quando i giocatori vanno a giocare il campionato dell'Arabia Saudita, poi praticamente entrano nella fase calante della loro carriera, perché è un campionato poco allenante. Certo, non è campionato top, però oramai sta crescendo lì il livello, e ci sono giocatori come Kessié che poi li vediamo ai mondiali, tanti altri che giocano in Arabia che poi vediamo ai mondiali, che tengono molto bene botta, e quindi è un giocatore che se si può prendere va preso immediatamente. L'ingaggio, che sì, se vuole lasciare l'Arabia Saudita deve rendersi conto.

0: e nessuno gli darà i 15-16 milioni che prende in Arabia Saudita. Questo penso che un ragazzo intelligente lo saprà.
1: Beh, d'altronde diventa davvero impossibile il confronto economico con quegli ingaggi, e non parlo solo dell'Italia, ma insomma soprattutto dell'Italia. Paolo, allora io innanzitutto ti voglio rinnovare gli auguri. Noi parleremo e parleremo a lungo di mercato, parleremo, che poi mi veniva da ridere stamattina in redazione perché su Mucci ci ha lavorato Riccardo Catapano e mi diceva: Walter, dobbiamo stare attenti a Mucci e a Gatti. Ho detto: ragazzi, ma questo è un Napoli felino, è un Napoli felino quello che può nascere. Di Mucci ne abbiamo parlato, di Gatti ne parleremo, di che sì lo faremo con Salvatore Caiazza. E poi tutti i temi che emergeranno in puntata evidentemente ogni tanto diventano anche il fulcro di quello che è l'appuntamento serale con Paolo Del Genio nel giorno del suo onomastico. Tanti auguri Paolo, a più tardi.
0: Ciao, grazie Walter.
1: Grazie davvero a Paolo Del Genio, lo reincontrerete alle ore 18. Tra poco avremo Monica Scozzafava, perché è vero che si parla e che sì, ma è pur vero che magari nel post mondiale, quindi ci vorrà tempo, il Napoli proverà a cogliere, se ci dovesse essere l'opportunità, una grandissima, per ora è un'ipotesi, ma nel post mondiale l'opportunità potrebbe chiamarsi Adrien Rabiot. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Eccoci qua, allora buon pomeriggio, bentrovati, buon lunedì, buon inizio settimana, è la settimana ovviamente di Massimiliano Allegri. Dobbiamo monitorare la giornata di oggi, perché è proprio oggi che il Milan potrebbe liberare Allegri. Allora colleghiamoci con la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ma buon pomeriggio Monica.
10: Buon pomeriggio Walter, bentrovati.
1: E possiamo dirlo che tanto tuonò che piove, che piove. Oggi finalmente arriverà questa risoluzione contrattuale, che ci ha anche rotto un po' le scatole, se vogliamo, perché insomma non arrivava mai, e invece finalmente ce la faremo.
10: Ce la faremo sicuramente, non è un caso che oggi sia 29 giugno e quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri. Oggi arriverà questa firma, diciamo, proprio all'ultimo respiro, no? Questa risoluzione voluta, secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no? Al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli dopo che ha fatto il fantasma, tra virgolette, per un mese.
1: Diciamo che il cronoprogramma prevede che oggi verrà liberato, da domani 30 giugno maturerà di fatto questa risoluzione, e quindi dal 1 luglio, se il 1 luglio, come sembra, Allegri dovesse raggiungere nella capitale il presidente del Napoli, De Laurentiis, a quel punto la firma sul contratto e il tweet: benvenuto Conte Max, o benvenuto Max. No, ma è solo una battuta, ragazzi, perché una
10: Conte Max, Conte Max ci sta,
1: ma c'è benvenuto Conte Max, no. Monica, ora non voglio sostituirmi, per carità, ci mancherebbe, alla comunicazione del Napoli, che sono bravissimi, però benvenuto Conte Max sarebbe anche divertente, via, strapperebbe
10: sarebbe
1: a tutti.
10: Divertente, e mi permetto di dire anche di buon auspicio,
1: esatto,
10: no? Visto che quando Max ha sostituito Conte, diciamo, sappiamo che ha fatto alla Juventus,
1: sono arrivati un attimo 5 scudetti, la Supercoppa, la Coppa Italia, 2 finali di Champions, esatto. Ma veramente benvenuto Conte Max. Senti Monica, ed è chiaro che però ancora prima di quel tweet De Laurentiis, Schiavelli, Manna, Allegri stanno lavorando alla costruzione della squadra con Chila e con Kalaili, e il nome nuovo è quello di Muci, è un attaccante albanese classe 2001, è spuntato Frenkessi. Io continuo a pensare che il sogno post mondiale Rabiot sia sempre lì, però.
10: Ah, non c'è alcun dubbio, è evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà, secondo me, diciamo, una vicenda che si trascinerà, diciamo, fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà, molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere, diciamo, fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche in questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro, diciamo, intenso, che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con Tramanna e, tra virgolette, il fantasma Allegri, poi si arriverà, diciamo, alla rosa definitiva. Però insomma Rabiot non credo che sia un colpo di mercato, diciamo, che il Napoli metterà a segno di qui a breve.
1: No, tra l'altro, oltre a giusta ragione, come ci ricordava Monica, Manna, Allegri, anche lo scouting del Napoli, per esempio Ernest Muci, attaccante albanese, è di fatto calciatore che conosceva molto bene Manna, ma lo scouting del Napoli lo ha seguito per tempo, a lungo, e quindi io non escludo questa possibilità. Poi c'è il mondiale in corsa, e quindi ovviamente i tempi del mercato si allungano. La logica a cui faceva accenno Monica: esce Juan Jesus, obiettivo Mario Chila, uscirà Mazzocchi, l'obiettivo dichiarato è Kalaili, ma attenzione all'Inter che
10: sì,
1: ha perso Palestra e che si sta inserendo in questa trattativa. L'accordo tra il Napoli e il calciatore c'è da tempo, non c'è ancora quello col club. Allora facciamo così: noi abbiamo invitato un procuratore di grandissima esperienza, Oscar Damiani. Oscar, come va? Oscar, buongiorno. E abbiamo un problema col collegamento con Oscar Damiani. Senti Monica, ma risulta anche a te che dopo aver perso Palestra adesso l'Inter si è fiondato, ma in modo serio e concreto, su Kalaili?
10: L'Inter sicuramente mi risulta, sicuramente è vero, e magari questa sera che c'è l'apertura ufficiale del calciomercato a Rimini, dove saranno presenti sia Carnevali, sia Manna, come dire, sia ausilio appunto dell'Inter, ci sarà modo anche di capire meglio come sta la situazione. Si è inserito perché ha perso Dumfries, perché non è riuscito a prendere Palestra, e quindi è evidente che adesso, diciamo, provi a fare all-in. Non è detto che ci riesca, perché se Ausilio e Marotta sono, come dire, pronti sul pezzo, sai, l'Inter è gestita da Octree e i tempi di Octree non sono mai, come dire, brevi, motivo per cui poi hanno perso Palestra, hanno perso, diciamo, quello che poteva essere un sogno da perseguire, Nico Paz, e quindi bisognerà vedere anche i tempi in questa trattativa, che possono giocare a favore del Napoli, però l'Inter c'è.
1: Abbiamo invitato un procuratore molto esperto di lunga data, Oscar Damiani. Buon pomeriggio, Oscar.
11: Buon pomeriggio a voi, i vostri radioascoltatori.
1: Il mercato non è un terreno agevole, perché quando l'Inter era convinto di aver chiuso con l'Atalanta il colpo Palestra, si inserisce il Chelsea, Dumfries va al Real Madrid, Palestra va in Premier, ed ecco che l'Inter entra in rotta di collisione su un obiettivo del Napoli che Manna ha bloccato già da tempo. Parliamo dell'israeliano Kalaili. Manna ha un accordo col calciatore, non c'è accordo ancora con l'Union Saint-Gilloise. Che cosa può accadere ora, Oscar?
11: Ah, questa è una domanda alla quale è difficile rispondere, anche perché di questi tempi succedono delle cose che non ti aspetti, insomma, ecco. Quale le cifre diventano sempre più squadre straniere hanno disponibilità economiche superiori alle nostre, quindi secondo me le trattative vanno fatte velocemente, le porte a conclusione, o se no cambio obiettivo. Le cose che vanno per le lunghe finiscono sempre con il finire in una situazione negativa.
1: C'è con noi la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Monica, hai una domanda per Damiani?
10: Sì, salve, intanto buongiorno.
11: Buongiorno Monica.
10: Mi viene la curiosità di, e quindi approfitto del suo parere espertissimo, ma rispetto a Lukaku e De Bruyne, secondo lei il Napoli come si comporterà, e soprattutto Allegri come gestirà la situazione di questi due, diciamo, protagonisti della rosa del Napoli?
11: Ma intanto c'è l'allenatore forse più bravo che abbiamo oggi, esperto, bravo, che quindi ha il carisma anche per gestire calciatori importanti come Lukaku e De Bruyne, quindi questo è già un fatto fondamentale. La società Napoli è molto forte, lo dimostra prendendo Allegri, quindi è senz'altro la squadra secondo me meglio gestita e più forte in questo momento.
1: E Oscar, un'ultimissima, siccome tra poco ne parleremo, no?
10: No, quello che volevo, scusami.
1: Prego, prego, Monica.
10: Sono stata infelice nel fare la domanda.
1: Prego.
10: Cioè, secondo lei Allegri spingerà per trattenere entrambi? Ecco.
11: Ma Allegri ovviamente spera e si augura che rimangano entrambi, però Allegri è anche un uomo di società.
1: Bisogna capire il Napoli.
11: Se il Napoli avrà l'obbligo tra virgolette di cedere uno dei due, si adeguerà, insomma, ecco. Allegri non è il tipo che si impone, dice devono rimanere, e poi la società è talmente ben gestita con un presidente veramente che sa il fatto suo, quindi faranno delle scelte già concordate. Io non credo che si arriverà all'ultimo per prendere delle decisioni.
1: Io lo voglio ringraziare, Oscar Damiani, non prima di aver rivolto ad Oscar un'ultima domanda, perché il Napoli, e io credo che sia lì, è pronto a capire la situazione Rabiot-Milan. È ovvio che dopo il Mondiale è un tema che diventerà molto attuale. Il calciatore conosce benissimo Allegri, ci ha già lavorato alla Juve e al Milan. Secondo te, Oscar, spingerà Allegri per avere Rabiot anche a Napoli?
11: che ci proverà. Io penso che, che la società, visto che è interessata, se può accontentare il suo allenatore, lo farà. Rabiot è un giocatore completo, un giocatore forte fisicamente, che fa dei gol, che si inserisce, sarebbe un acquisto straordinario, visto che anche Massimiliano lo conosce bene e lo ha già allenato.
1: Io ringrazio tanto Oscar Damiani, buona giornata, grazie di cuore Oscar.
11: Sempre un piacere, un abbraccio forte anche a voi.
1: Grazie. Allora, ogni tanto arrivano dei WhatsApp che mi sorprendono molto, visto che noi facciamo informazione, vi raccontiamo dei tempi del Milan e di Allegri, di Calaili, di Chila, ancora, ma non ti vergogni ancora a parlare di Allegri? In tutti i modi, sono settimane che difendi Allegri, neanche fosse il Papa, sei ridicolo. Beh, insomma, ora mi sembra.
10: Ma davvero?
1: Ma davvero? No, ma c'è anche peggio, perché fino a quando è che io sono ridicolo, che mi devo vergognare, ci arrivo. Dove non ci arrivo, e devo dire mi arrabbio anche un po', quando scrive lui a titolo personale che io insabbio e nascondo il malcontento di un'intera tifoseria, di tutti i tifosi. Senta Giovanni, ma lei non può parlare a nome dei tifosi, perché io ricevo quotidianamente messaggi di chi è contento del Napoli, di chi non vede l'ora che venga presentata la maglia, che inizi il ritiro, che andranno in Abruzzo, che vogliono gli acquisti, che si fidano di De Laurentiis. E lei, ma come parla a nome dei tifosi? Scusi, esprima il suo malcontento e in generale sia un po' più educato. Capisco che fa caldo e farsi il calore le ha preso un po' la cabeza, la testa, però insomma, si tranquillizzi Giovanni, anche perché di Allegri gliene faccio parlare da un campione del mondo, perché a me pure sta narrazione che il Napoli avrebbe preso un allenatore così. Marco Amelia, ma caro Marco, come stai?
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Marco, qui il caldo ogni tanto fa effetti strani, molto strani. Mentre Allegri.
12: No, la libertà di parola fa effetti strani, perché purtroppo
1: io la libertà.
12: Di tutti i colori. No, la libertà di parola va rispettata.
1: No, purché
12: però
1: non ci siano mai offese, io quelle non le tollero.
12: L'abuso della libertà di parola è sbagliato, perché poi ci vuole competenza per dare dei giudizi e giudicare, perché poi parlare male di un allenatore o di un giocatore, di qualcuno del mondo del calcio, ci sta, il calcio è sempre sotto critica, ma non si può pensare che l'idea di una persona sia l'idea di tutti, non si può pensare che l'idea magari di chi è più in vista a livello mediatico, social o altro, sia l'idea di tutti.
1: No, certo.
12: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, e sappiamo bene, parliamo di una persona esperta non solo a livello imprenditoriale, per tutto quello che ha vissuto nella sua vita imprenditoriale e anche nel calcio negli ultimi 20 anni, se sceglie Allegri come successore di Conte, evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Poi tra vincere e non vincere, il filo sottile dipende sempre da tanti fattori, ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio.
1: Ecco, e io aggiungo, e poi Marco ti lascerò perché con noi c'è la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, che immagino vorrà rivolgerti una domanda, ma io vi do, diciamo, un'indicazione, e questa ve la do per certa: De Laurentiis e Manna sapevano e sanno che appena spuntava il nome di Allegri qualcuno tra i tifosi non sarebbe stato, diciamo, proprio felicissimo, ma loro sono non convinti, straconvinti al 3000 per 3000, che a fine stagione la scelta sarà stata una scelta illuminante, e io mi accodo al loro pensiero. Detto questo, però, c'è Monica Scozzafava per Marco Amelia, campione del mondo nel 1000 e nel 2000, stavo dicendo nell'82. Di che anno sei, Marco?
12: Io sono dell'82, nato nell'82.
1: Ho capito, e quindi no, sei un campione del mondo, sei nato campione del mondo, però l'hai vinto nel 2006, 20 anni fa. Monica, prego.
10: Sì, buongiorno Amelia. Intanto
12: Buongiorno, buongiorno.
10: Chiudo con una riflessione che faccio rispetto al dibattito Allegri sì, Allegri no. Quando sì, a Napoli è arrivato Antonio Conte, ricordo le stesse medesime, gli stessi dibattiti, lo stesso ostracismo.
1: Monica, con Spalletti anche peggio. Con Spalletti fu anche peggio.
10: Spalletti era bollito, quindi Conte era invece l'allenatore juventino e quindi a Napoli era poco gradito. Poi sappiamo le cose come sono andate e sappiamo soprattutto quei tifosi diciamo come sono ovviamente e naturalmente saliti sul carro. Detto questo, e quindi tralasciando le chiacchiere che come giustamente avete detto sono da bar queste ultime, ad Amelia volevo chiedere rispetto alla questione portieri, no? Napoli ha Meretta, Milinkovic, Napoli può andare su Vicario. Secondo lei Allegri sicuramente non avrà la stessa gestione di Conte rispetto all'alternanza dei portieri, quindi come ha fatto la stagione scorsa con Meret e Milinkovic, ma Vicario potrebbe, cioè chi potrebbe lasciare spazio a Vicario secondo lei, Milinkovic o Meret?
12: Allora,
10: secondo quello che
12: la
10: è
12: mia idea...
10: naturalmente l'idea di Allegri.
12: Sì, no, la mia idea e del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
1: certo, per confidere,
10: è quella che c'è libertà e c'è parola e parola.
1: È brava Monica.
12: È quella che se uno dei due tra Milinkovic o Alex o Meret deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri, quindi lui dice
1: quindi scusa Marco, nella gestione eventuale di due portieri di altissimo livello non ha mai avuto problemi, visto che al Milan alternava te e Abbiati, giusto?
12: No, zero, anzi, perché tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi e l'allenatore, cioè lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte, ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione prepartita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli,
1: sì.
12: Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare, però oggi lasciare Napoli secondo me non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia, perché lo reputo un portiere importante e una piazza
10: allora,
12: in Napoli
10: e allora
12: potrebbe essere idonea.
1: Aspetta Marco, che Monica ce n'è un'altra, si è illuminata sui portieri.
10: Un piccolo giochino, lei adesso fa l'allenatore, ecco, se a Napoli dovesse arrivare Vicario, che è un portiere di un profilo significativo, direi ottimo, chi vedrebbe meglio con Vicario, Milinkovic o Meret?
12: Allora, per caratteristiche Vicario è molto più vicino a, ad Alex come caratteristiche.
1: E, i due hanno un gran rapporto perché sono cresciuti entrambi all'Udinese e si conoscono da ragazzi, quindi rapporto bellissimo.
12: Sono fatti a stampo,
1: sì,
12: perché
1: sì.
12: Nel settore giovanile dell'Udinese lavorano con degli allenatori molto bravi che poi hanno creato non solo loro due, ma ci sono tanti portieri in giro che hanno fatto la scuola dell'Udinese. E avere un gran rapporto anche tra due portieri potrebbe essere veramente l'ideale. La caratteristica di Milinkovic, l'avete imparata a conoscere quest'anno, è di un portiere di grande forza, saper giocare con i piedi, avere questo rilancio forte, lungo, che ti permette anche di strutturare dei contropiedi in certe situazioni di partita, e magari meno di porta, più nel contesto di gioco. Oggi, se dovessi fare una scelta, cercherei di mettere insieme Vicario e Meret anche per il loro rapporto, però è normale che se poi ripeto, l'acquisto di Vicario è determinato dall'addio di uno dei due, l'addio di uno dei due poi deve far valutare bene che tipo di portiere prendere, perché secondo me sia Milinkovic che Meret sono due titolarissimi, e se va via uno dei due io andrei a prendere anche un profilo più tranquillo per uno dei due, non so se mi spiego, non un portiere diciamo titolare, perché poi a quel punto rimarrebbe scontento anche l'altro.
1: No, è vero. Certo, quindi, però Marco, tu me lo insegni, stagione dove hai la Champions, insomma, poi se arriva Vicario potrebbe arrivare Kovar, che però comunque è il portiere del PSV di Eindhoven, è il portiere della nazionale ceca, cioè comunque devi avere portieri di grande livello, così come lo è stato in carriera Marco Amelia. Ti abbraccio forte, Marco.
12: Grazie, un saluto
1: di cuore.
12: A tutti.
1: Grazie. Un abbraccio, Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
13: Ciao Walter, buon lavoro, ciao.
1: Tra poco torniamo a Mario Chila, tutto sul difensore della Lazio, Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.
14: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
15: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
16: Sotto costo!
15: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
16: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
17: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
18: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
19: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
18: Non puoi mancare.
20: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
21: Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano, il rush finale di questa prima ora di Radio Gol d'apertura di questa settimana che porterà anche all'arrivo di Massimiliano Allegri. Sono ore importanti, sono ore calde, ve l'abbiamo detto, perché è previsto nel pomeriggio l'incontro decisivo per la firma che poi porterà Massimiliano Allegri a liberarsi dal suo contratto con il Milan, e poi ci sarà il via libera ovviamente per l'arrivo del tecnico livornese sulla panchina del Napoli, triennale per lui. un Napoli che inizia ovviamente a lavorare anche su quello che sono le idee di mercato con Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Giovanni Manna. Abbiamo parlato di Calaili, ma ne parleremo anche nel corso della seconda ora di Radio Gol su questo esterno che piace anche all'Inter, ma il Napoli si è mosso in anticipo e bisognerà capire effettivamente se gli azzurri poi verranno incontro alle richieste dell'Union Saint-Gilloise, che in questo momento per l'esterno israeliano chiede circa 25 milioni. Il pallino invece di Max Allegri e di Giovanni Manna è Mario Ghila, che in difesa è l'obiettivo numero uno degli azzurri, il centrale spagnolo che ha ovviamente un accordo, un principio di accordo con gli azzurri, che spinge per il Napoli, ma in questo momento la Lazio continua ad essere irremovibile su quella che è la richiesta per il cartellino di Mario Ghila. Si è inserita tra l'altro anche l'Atalanta sul calciatore. Facciamo questa panoramica di mercato invece con il collega del Roma Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
0: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche tu e tutti voi.
21: Tutto bene, caro Giovanni. A proposito, proprio sulle colonne dei Roma, poi più tardi avremo anche Salvatore Gagliazza a questi microfoni. Insomma, Calaili, nome molto caldo, l'Inter si intromette. Possiamo dire che però il Napoli in questo momento resta avanti nella corsa all'esterno?
0: Sì, secondo me possiamo dirlo per due motivi. Il primo è che il Napoli è arrivato prima, si registrano contatti già ad aprile col campionato ancora in corso, e il secondo motivo più importante è che Napoli ha un accordo col calciatore, quindi anche il calciatore a questo punto ha la responsabilità poi di tenere fede a questo accordo, chiaramente per quel che può valere, il mondo del calcio sappiamo com'è. Però aggiungo anche un terzo elemento, Riccardo, è che a me sembra davvero strano che Inter pensa di sostituire Dumfries, un grande calciatore obiettivamente molto forte, con Calaili. Con tutto il rispetto ai noi, Calaili è un giovane, ha 21 anni, Napoli lo inquadra come un'alternativa sulla fascia destra a Di Lorenzo o anche perché no a Politano, e entra in questo tipo di collocamento. L'Inter addirittura sostituire Dumfries con Calaili mi sembra un po' strano, mi sembra un po', come dire, azzardato.
21: Cioè ti aspetti comunque un nome, più blasonato, ma più, cioè d'altronde l'Inter insomma aveva puntato 50 milioni, non ci arrivava a 50, ma intorno ai 40 sì per Palestra, quindi tu ti aspetti comunque un nome un po' più altisonante. Restando che secondo me, Giovanni, perdonami se ti interrompo, credo che Calaili abbia delle caratteristiche che, se messe nelle mani del giusto allenatore, possono portare a farlo diventare un calciatore molto, ma molto molto forte. C'è un paragone con Hakimi, io ci andrei sempre piano con i paragoni, però è un calciatore che secondo me, se riesce a capire la collocazione tattica giusta in un campionato complesso come quello italiano, secondo me può rappresentare davvero un gran bel giocatore.
0: No, assolutamente, io non ho dubbi sulla l'opportunità di fare questo affare, però mi metto nei panni dei tifosi dell'Inter, no? Che passano da Dumfries ovviamente a Palestra, che comunque ha fatto una grandissima stagione in Serie A con dei costi, certo, anche molto più alti, a Calaili che costa meno della metà e che ovviamente a 21 anni ha giocato in Belgio oltre che in patria. Mi sembra una disparità, è come se io vado a vedere una Porsche, non la riesco a prendere e poi passo dal concessionario Renault che è lì a fianco, insomma voglio dire, si scende un pochino di livello. Poi assolutamente il discorso che fai tu, io me lo auguro per il Napoli, chiaramente se dovesse riuscire a prendere Calaili, è quello di un calciatore assolutamente di grande valore, però secondo me non prontissimo per prendere l'eredità di Dumfries.
21: No certo, è giusto, è normale quello che dici. Io credo che però se il Napoli dovesse strapparlo per circa 20 milioni sarebbe davvero un gran colpo, perché a questo ragazzo ha davvero le caratteristiche giuste per poter crescere e diventare anche titolare assolutamente in un top club italiano come possono essere l'Inter o appunto il Napoli. Veniamo all'altro tassello invece che il Napoli vuole aggiungere in difesa, sempre in attesa dell'arrivo di Max Allegri e anche nel capire come vorrà poi sistemare la retroguardia lo stesso Max Allegri e il modulo da utilizzare. Insomma, Mario Ghila è il nome ovviamente in pole position. Ti chiedo quali sono anche le ultime circa il difensore della Lazio, perché abbiamo letto dell'inserimento importante dell'Atalanta e di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri, seppure lo sappiamo, Cristiano Giuntoli tende spesso ad andare su quelli che sono gli obiettivi del Napoli.
0: Ma sì, sai, Ghila ha lavorato con Sarri fino a poche settimane fa, nel momento in cui gli viene prospettato di proseguire il lavoro con Sarri all'Atalanta, è chiaro che Ghila di certo non dice di no.
21: Certo.
0: E nel momento in cui l'Atalanta fa sapere alla Lazio, probabilmente, ovviamente stiamo presupponendo questo scenario, di poter arrivare più facilmente a questi 25 milioni, sembra essere la cifra finale richiesta dalla Lazio, più facilmente del Napoli, invece si ferma a 15, è chiaro che si parla di un inserimento e di un'apertura. Però ci sono due elementi da considerare. Il primo è che Ghila, pur rispettando Maurizio Sarri, a me risulta che vuole venire al Napoli, lo ha già detto sì. alla sua società, al DS Fabiani, per due motivi. Il primo è un ingaggio 5 volte superiore a quello che percepisce oggi, anche di più, e il secondo è la Champions League. L'Atalanta fa la Conference e chiaramente Mario Ghila preferisce giocare la Champions League. Io credo che questi due motivi, al di là, ripeto, del rispetto nei confronti di Sarri, anche un rapporto personale tra i due sicuramente forte, io credo che dovrebbe prevalere anche poi la parola che il calciatore ha già dato al Napoli da tempo.
21: Assolutamente sì, infatti ribadiamo come in questo momento il club azzurro sia comunque in vantaggio forte proprio della volontà di Mario Ghila di vestire la maglia partenopea. Poi vedremo, a luglio si entrerà nel vivo di quelle che sono le trattative. Detto questo, caro Giovanni, io ti ringrazio come sempre per aver accettato il nostro invito, ti auguro buona giornata e buon lavoro.
0: È sempre un piacere, ciao Riccardo, a presto.
21: Piacere assolutamente nostro. Noi ci avviamo verso la conclusione di questa prima ora, ma apriremo la seconda ora con Gennaro Arpaia, ma anche, come vi dicevo, con Salvatore Cagliazza, perché spuntano diversi nomi nuovi per quanto riguarda il Napoli e anche la suggestione di un possibile ritorno in Italia di Frank Kessié, che in questo momento piace praticamente a tutte le big del campionato di Serie A, compreso il Napoli. Noi però adesso ci fermiamo, ho giusto il tempo di sentire un disco e poi torna il direttore Walter De Maggio con la seconda ora di Radio Gol.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, è lunedì, è la settimana di Massimiliano Allegri, si aspetta in giornata la risoluzione. A proposito di annunci ufficiali, è ufficiale il rinnovo del contratto che a onor del vero però vi avevamo anticipato 20 giorni fa e lo avevamo fatto grazie all'intervento del suo procuratore Davide Lippi ai nostri microfoni. Spinazzola resterà a Napoli, contratto di altri 2 anni fino al 2028. Poi ci sono dei nomi nuovi. Nomi nuovi sul taccuino di Manna, che lavora ovviamente con lo scouting alla ricerca di calciatori per puntellare / rinforzare l'organico. I nomi nuovi sono due, perché noi prima ci siamo occupati di Mario Chila, di Calaili, di portieri con Marco Amelia, Monica Scozzafava, abbiamo parlato di Vicario e Kovar. Il nome nuovo in assoluto è quello di Ernest, ascoltatelo bene, si chiama Ernest Mucci, attaccante classe 2001, albanese, nazionale albanese. Il nuovo CT Rolando Maran stravede per lui e oggi sul Mattino di Napoli ne ha scritto di Ernest Mucci il collega Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
0: Gennaro Arpaia, santo subito, appena abbiamo letto di Mucci abbiamo cominciato a documentarci, a destra manca la sua carriera, l'allenatore che l'ha lanciato, abbiamo sentito Zé Maria, abbiamo parlato con il suo CT della Nazionale, Rolando Maran, attaccante, può fare la prima punta, può fare il sottopunta, attaccante esterno, mi sembra un profilo molto interessante e il nostro Paolo Del Genio ha detto a grandi numeri.
1: Sì, è scoppiato un po' tardi a dir la verità, anche se ha una scuola importante tra Tirana chiaramente, dove ha cominciato a giocare, e soprattutto poi la Polonia, si è formato, è scoppiato quest'anno di fatto in Turchia con il Trabzonspor, perché poi il Beşiktaş che l'aveva acquistato non ci ha puntato forse troppo nel modo giusto e poi invece quest'anno ha fatto bene, come dicevi tu, è un elemento molto duttile che può giocare su entrambi i lati, può eventualmente essere anche con caratteristiche diverse da quelle di Højlund, chiaramente anche una prima punta, quindi uno di quei calciatori che al Napoli può sempre interessare, anche perché il prezzo non è altissimo, l'età è piuttosto contenuta, classe 2001, quindi un neo-25enne e che sono quei calciatori che poi al Napoli piacciono, perché poi in azzurro possono trovare la strada giusta per poi rendere al meglio.
0: Gennaro, tu però a giusta ragione hai detto esploso tardi, quest'anno molto bene in Turchia col Trabzonspor e non ha mai giocato nei primi top 5 campionati europei, però chi lo conosce bene ci racconta che il ragazzo ha qualità fuori dal comune e quindi indubbiamente è un profilo che andrà attenzionato con veramente in modo speciale in questi prossimi giorni a ridosso del ritiro. Ricordiamo che da oggi a Di Maro mancano 18 giorni.
1: Sì, c'è anche un'altra fattispecie che al Napoli, diciamo, non dico non convince, ma chiaramente non passa inosservata, che è quella dell'esperienza europea. Sai che comunque giocando la Champions hai la necessità di trovare calciatori, seppur giovani, che magari qualche presenza in Europa l'hanno fatta. Per esempio Calaili, pur essendo un 2004, è un 2004 che però la Champions la conosce bene e quindi anche questo aspetto qui chiaramente non è che lo metta proprio in cima alla lista, però può essere un investimento da fare, ripeto, non spendendo tantissimo, nell'ordine di 15-16 milioni e poi magari valutandolo in campo, mettendolo a disposizione di un allenatore come Allegri, che ho scritto anche nel pezzo di oggi, non si è mai fatto troppi problemi per quello che era la carta d'identità nella carriera, si è fatto sempre problemi rispetto a quello che era il talento dei calciatori, infatti l'abbiamo visto anche nell'ultimo anno al Milan con Modric quarantenne e Bartesaghi ventenne.
0: Tra l'altro tu non scrivi soltanto di Ernest Mucci, ma e noi abbiamo voluto giocare un po' su questo, siccome gioco a carte scoperte Gennaro, tra poco avremo anche il collega del Roma Salvatore Caiazza. Allora tu sul Mattino ipotizzi Sar, il collega Caiazza Frank Kessié. Allora abbiamo un po' giocato pensando al post Anghissà, nel caso, come sembra, Anghissà vada via, abbiamo pensato a questi due nomi, Sarr e Kessié. Allora abbiamo pensato Sarr per sempre Kessié.
1: Sì, ci sta, il gioco ci sta, ma sicuramente entrambi è difficile vederli poi contestualmente a Napoli l'anno prossimo, quindi il gioco resta chiaramente tra di noi. Sono due profili completamente all'opposto, due profili che ovviamente sono nei radar ma per motivi diversi, perché se da un lato hai un ragazzo su cui andare a investire che ha 22 anni, che non ha fatto ancora vedere secondo me quello che può far vedere, che è Sarr, dall'altro è un calciatore che tra l'altro sta dimostrando benissimo al mondiale quello che ancora può fare, che ha 30 anni è vero, ma che negli ultimi anni forse qualche anno di carriera ancora se l'è allungata. Vediamo che scelte farà il Napoli. Onestamente, per quelle che sono state le scelte degli ultimi anni, immaginare di andare a puntare su un trentenne risulta difficile, ma onestamente
0: quindi
1: non
0: tu propendi per l'ipotesi di un giovane, anche perché Sarr lo stiamo vedendo, è vero che con la Costa d'Avorio molto bene Kessié, però direi che Sarr è uno di quelli che si è messo particolarmente in mostra. Ricordiamolo, il club proprietario del cartellino però è il Tottenham, vero Gennaro?
1: Sì, e proprio per questo potrebbe essere una di quelle occasioni di mercato inglese che il Napoli poi negli ultimi anni ci ha sempre mostrato di come si fa, insomma, perché poi tanti calciatori sono arrivati da lì, molti non avevano spazio, molti sono arrivati in Italia per rilanciarsi. Ripeto, anche che sì, è un colpo che ci può stare nelle corde del Napoli, però c'è un pregresso negli ultimi due anni che spinge la società a guardare soprattutto per quei calciatori che tra cinque anni possono ancora essere in azzurro e possono creare un ciclo nei prossimi cinque anni molto interessante.
0: Allora, Gennaro, di tanti giovani. Facciamo così, siccome tu hai fatto dei riferimenti, no? Il primo riferimento che abbiamo fatto è quello di Kalaili, israeliano ma che gioca in Belgio, all'Union Saint-Gilloise, e in Belgio, mentre Sarr è senegalese come Koulibaly, e anche Koulibaly giocava in Belgio come attualmente gioca Kalaili. Quel campionato lo conosce molto bene il primissimo procuratore di Kalidou Koulibaly, e allora io l'ho invitato, lo voglio ringraziare moltissimo per essere con noi, è Bruno Saten. Caro Bruno, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene, bene, bene.
0: Senti,
2: guardando il mondiale.
0: Lasciami dire una cosa, perché ci tengo proprio adesso che c'è Bruno Saten collegato. Siccome ha fatto molto scalpore in Francia una vignetta di Charlie Hebdo, che devo dire però veramente va condannata in modo fermo, perché io accetto tutto, capisco la satira, però fare satira sulla morte della mamma di Didier Deschamps è veramente troppo, non bisogna mai andare oltre. È una cosa che ci tenevo molto a dire e ne ho approfittato della presenza di Bruno Saten. Senti Bruno, ma Sarr, che tu vedi con nazionale di Koulibaly, è un profilo a tuo avviso che farebbe molto comodo al Napoli?
2: Ah, veramente un giovane in prospettiva, è uno con lo Strasburgo, ha fatto benissimo, e anche quando è entrato col Senegal alla Coppa d'Africa ha anche fatto bene. È veramente un bel fisico, un motore 90, rapido, ovviamente ha 20 anni, dunque non ha ancora tanta esperienza, però veramente è un prospettiva giocatore forte.
0: Quindi in un'ipotesi che sembra possibile, Bruno, che Anghissà possa lasciare il Napoli, puntare su Sarr nell'immediato, ma anche per il futuro, potrebbe essere una scelta vincente?
2: Ah no, però non stiamo parlando del stesso Sarr, c'è un Sarr che fa il centrale, che sta nel Chelsea, e l'altro è Pape Matar Sarr che gioca nel Tottenham.
0: Nel Tottenham, io parlavo di Sarr del Tottenham.
2: Ah ok, allora è un giocatore diverso ovviamente, è un buon giocatore, è ancora abbastanza verde per dire, però...
0: Però il Napoli sui giovani ci punta per poi farli emergere ad alti livelli, no?
2: Sì, no, però non ha lo stesso impatto fisico di Anghissà, chissà forte fisicamente, veramente molto forte. Sare più uno di corsa, in percussione, tiene la capacità di rompere la linea, è un giocatore, per me è un giocatore diverso.
0: Allora, ne approfitto anche della presenza del collega del mattino, Gennaro Arpaia, che proprio oggi ha scritto di Sar, oltre che di Ernest Mucci. Hai una domanda, Gennaro, per Bruno Saten?
1: Sì, che va fuori dal mercato, però, in realtà, visto che conosce così bene Koulibaly e conosce così bene Napoli, il caso ha voluto che al Mondiale proprio Kalidou affronterà due napoletani col Belgio. Secondo Bruno Saten, da che parte stanno i napoletani, visto anche tutto l'amore che è arrivato a Koulibaly nelle ultime settimane?
2: Ah, sinceramente non lo so, ho scambiato un paio di messaggi con lui, so che purtroppo è una situazione difficile, perché secondo me non giocherà la prossima partita Kalidou, non lo so sinceramente, però mi sembra difficile perché fisicamente non è al suo top, e infatti il Senegal ha delle alternative, comunque, e adesso tocca partita difficile, dunque vediamo, però ovviamente giocare contro napoletani è sempre, per Kalidou è sempre una cosa particolare, però il belga che era più legato a lui era Driss.
0: Non c'è Mertens, quindi senti, invece io ti porto su un altro nome accostato al Napoli in queste ore, tra l'altro che tu pure conosci molto bene, Frank Essie. Perché? Perché Bruno, tra le altre cose, è stato anche procuratore di Pioli quando Stefano Pioli vinceva lo scudetto con il Milan. Come profilo post-Anghissà, è vero che ha fatto l'esperienza in Arabia, però vedendolo al Mondiale mi sembra che Essie stia benissimo, Bruno.
2: Sì, ma dipende, perché questi calciatori dipende sempre dello spirito quando tempono venire in un club come il Napoli, avere motivazione al massimo, e dopo non si sa come reagisce, anche se che sia un campione, il capitano della sua nazionale, però si deve capire come sta mentalmente a quel punto nella sua carriera, o si ha le tasche piene, la pancia piena, e si non ha più fame, allora difficilmente diventa un rinforzo per il Napoli.
0: Beh, poi capiremo anche quella che sarà la strategia. Anche a me viene un po' difficile da pensare che poi il Napoli magari possa prendere che sì, certo, dipende anche le condizioni, a 30 anni Sar ovviamente è molto più giovane. E dopo il Mondiale, Bruno, prima di salutarti, e se il Napoli prendesse Rabiot?
2: Rabiot sarebbe, penso che sarebbe un colpaccio, lui ovviamente ha la sponsorizzazione del mister, dunque dopo vediamo cosa deciderà, però è già passato dalla Juve al Milan, dunque vuol dire che in Italia sta bene, in questo campionato sicuramente gli sembra un buon step nella sua carriera, però sta giocando, ha giocato le due prime partite con la nazionale, ha giocato bene, molto bene, adesso vediamo un po' cosa succede con la Francia in questo mondiale, però Rabiot è un punto fermo di Deschamps.
0: Io ringrazio Bruno Saten. Ciao Bruno, a presto.
2: Ciao Walter.
0: Grazie. Ciao. E naturalmente ringrazio il collega del mattino, Gennaro Arpaia. Buon lavoro Gennaro, a presto.
1: Ciao Walter, buon lavoro a voi.
0: Grazie. E allora, i due nomi nuovi accostati al Napoli sono quelli di Ernest, proprio non mi entra, che si chiama Mucci, albanese, ne ha scritto Gennaro Arpaia sul mattino, e poi oggi leggendo il quotidiano Roma Il collega Cagliazza ipotizza che sì, siccome un altro nome a centrocampo è quello di Sar, noi abbiamo voluto giocare un po', ovvero Sar sempre che sì, saremo io e te a così, Sarra sempre sì, Sar sempre che sì, Frank sì, Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore, buongiorno.
3: Ciao Walter, hai delle idee? Guarda,
0: non è mia, per una volta non è mia, è di Vincenzo Perne.
3: Avete delle idee, fa parte del gruppo.
0: Devi sapere che noi abbiamo un'abitudine: alle ore 11 in punto, caffè, e poi dopo aver fatto riunione di redazione, i temi, le possibilità, possibili ospiti, dico ora concentriamoci sugli argomenti e le slide. Ogni tanto una carina la tiro fuori anch'io, perché mi diverte molto. E oggi però Vincenzo Perna si è superato col Sarrap Semp che sì. Tu ipotizzi il ritorno di che sì in Italia. Lui è già stato in Italia al Cesena, al Milan, all'Atalanta, e immagino che Allegri sarebbe molto contento.
3: Assolutamente sì, vederlo poi al mondiale ancora integro, ancora voglioso, ancora combattente in mezzo al campo, quindi Napoli ha bisogno, dovesse andare via a quanto pare, Anguissa ha bisogno di un combattente là in mezzo che sappia anche giocare.

0: Anna stasera a Rimini e vede ausilio dell'Inter e giuntori dell'Atalanta, va da loro e dice: ma state rompendo le scatole o no? Gigi Pavarese, direttore, che bello trovarti, come stai Gigi?
1: Buon pomeriggio, che bello risentirti direttore, come stai?
0: Io sto bene, poi sai che tutte le volte che parlo con te sono felicissimo.
1: Grazie.
0: Senti
1: grazie.
0: Gigi, come avviene? Vai dal dirigente e dici: oh, non venirmi a rompere le scatole su quell'obiettivo, o non glielo dici?
1: No, più che altro forse bisogna prendersela con i diretti interessati, con i calciatori.
0: Ma il problema non sono i calciatori, Gigi, però.
1: Sì, no, il problema sono loro, loro procuratori, con i loro procuratori, perché c'è stata già un'intesa, c'è già un'intesa di massima con il Napoli, e non dovresti minimamente accettare di poter parlare con nessun'altra società. Ma questo è alla base. Probabilmente se lo hanno fatto.
0: Io non lo so se l'hanno fatto, so per esempio
1: se l'hanno fatta è perché probabilmente non c'è ancora nulla di concreto, o probabilmente sono state solo chiacchiere intavolate.
0: Però Gigi, io sono molto onesto, dalle informazioni che ho già da tempo, il Napoli con l'entourage di Calaili e di Mario Chila ha già l'accordo da mesi. Dove non c'è l'accordo? Con la Lazio, con Lotito, e Giuntoli ha chiamato Fabiani, e non c'è l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, e l'Inter evidentemente con Marotta si comincia ad agitare perché gli hanno bruciato Palestra. Poi è chiaro che se il calciatore vuole venire a Napoli, viene a Napoli, è quello che mi stai dicendo,
1: appunto,
0: no?
1: quello che ti stavo dicendo. Se non c'è ancora l'accordo con le società, vedrai che verrà fuori. Se c'è la ferma volontà da parte del tesserato di accettare la proposta del Napoli, vedrai che alla fine comunque si troverà l'intesa tra le parti.
0: Con noi c'è Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Sono settimane che anche Fabio segue con grande attenzione, insieme a tutta la redazione del Corriere dello Sport, le piste Chila e Calaili. Fabio, potremmo essere alla stretta finale, perché dalle informazioni che ho, Allegri il 17 luglio li vuole entrambi a Di Maro. Tarantino, e poi una domanda per il direttore Pavarese.
2: Sì, no, è così. Intanto saluto Gigi, perché poi il mercato del Napoli mai come quest'anno sarà proiettato alle uscite che liberano posti per le entrate, e domani scade il contratto di Juan Jesus che non rinnova, e quindi è vero che tornano Rafa Marini e Marianucci, però il Napoli vorrebbe fare un altro centrale, Chila è il preferito da tempo, e poi a destra attenzione perché c'è Mazzocchi in bilico, e quindi poi è chiaro che uno come Calaili andrebbe numericamente a pareggiare della sua eventuale uscita. Poi per il resto si vedrà, e quindi sono trattative sicuramente calde. È chiaro che però ci subentrano altre società, e questa è la mia domanda per il direttore, per Gigi Pavarese: anche se c'è l'accordo, perché c'è l'accordo con i giocatori, quanto le società poi approfittano di un'eventuale asta per alzare il prezzo, per tirare su il costo del cartellino e per complicare i piani del Napoli, direttore?
1: Sì, ma tutto prendiamo ad esempio il caso Palestra, no? Sembrava che ci fosse già l'accordo tra Atalanta e Inter, c'era già l'accordo tra Inter e calciatore, ma in realtà non c'è stato nulla, perché non hanno firmato nulla, quindi probabilmente molti hanno dato per scontato.
0: Però Gigi, su questo devo dirtelo, Gigi, Marotta era convinto di avere il giocatore in pugno, era felicissimo, il Chelsea ha fatto saltare il banco, questo te lo garantisco Gigi.
1: Ma se il giocatore avesse già sottoscritto un impegno con l'Inter, vedi che ha voglia di sognarselo il calciatore.
0: Ho capito, però se al calciatore offri 3.8 e il Chelsea in Premier 6.5, a 6.5 va al Chelsea.
1: Sì, d'accordo, ma a mio avviso, che il giocatore non aveva sottoscritto nessun impegno
0: con l'Inter.
1: Con l'Inter. Ecco perché si è sentito libero di poter scegliere, fare una scelta economica e non ragionata.
0: Ecco, e non ragionata, perché poi quando aumenti l'ingaggio, io devo dire che però ho la sensazione che per Chila e Calaili nessuno riuscirà a intralciare i progetti di Manna, anche perché Aleandro Camagno, il procuratore di Mario Chila, da quello che so ha una

0: accordo col Napoli già da un po'. Ora sono stati chiari, non rinnovano con la Lazio. Certo, Tarantino, il calciatore, va acquistato però dalla Lazio.
1: Sì, no, non c'è dubbio. Poi c'è questo piccolo grande problema legato alle società terze che stanno aspettando.
0: Il Real Madrid.
1: Il 50% e il Maccabi è il 15% sulla vendita futura. Quindi è chiaro che ora i club di riferimento alzano il costo del cartellino per provare a ricavare il massimo. La grande differenza che c'è negli affari Ghila e Calaili con quello di Palestra che abbiamo preso in prestito come riferimento è che mentre l'Inter sapeva comunque che c'era l'ombra della Premier con i club che possono offrire anche stipendi raddoppiati rispetto alla proposta dell'Inter, in questo caso il Napoli con entrambi i giocatori si è mosso con largo anticipo e questo è un vantaggio. E soprattutto io non credo assolutamente che ci siano società, vedi anche l'Inter, che potranno offrire, faccio un esempio, il doppio dell'ingaggio che offre il Napoli a entrambi.
0: Fabio, un attimo solo, perché c'è una notizia dell'ultima ora, riguarda una panchina importantissima, quella del City, annunciato il nuovo allenatore dopo Guardiola, Riccardo Catapano.
2: Sì, direttore, era già nell'aria da un po' di tempo, il City lo aveva già scelto come successore di Pep Guardiola. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, è arrivato anche il comunicato ufficiale, quindi l'allenatore italiano sarà lui ad allenare il City l'anno prossimo e prendere quindi un'eredità importante, importantissima, come quella di Pep Guardiola.
0: Beh, devo dire che quella di Enzo Maresca è una bella, bellissima storia. Noi parliamo dei calciatori, ma anche allenatori bravi come Maresca, evidentemente non siano stati bravi a trattenerli in Italia. Dopo il Chelsea, il City, un grande in bocca al lupo ad Enzo Maresca e un abbraccio a Gigi Pavarese. Ciao super direttore.
3: Grazie a voi, un abbraccio a Riccardo.
0: A presto, ti abbraccerò Catapano, assolutamente, grazie. E grazie a Fabio Tarantino, Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Oh, ma allora arriva stasera la risoluzione del contratto di Allegri? Tra poco a Milano da Franco Ordine ci faremo dare proprio la tempistica precisa. Pubblicità.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 euro.
5: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata!
8: Olive granata, metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buongiorno da Walter De Maggio. Allora, abbiamo fatto un accenno nazionale, ma torniamo al Napoli, perché in queste ore ci sono moltissimi incroci tra Napoli e Milan. Il primo evidentemente riguarda Allegri, tra poco ci colleghiamo con Milano con il collega Franco Ordine, ci faremo dare i tempi, ma insomma è palese che Allegri aspetti domani, matura lo stipendio di giugno, dal 1 luglio potrà firmare con il Napoli. E poi però al Milan c'è Rabiot e il Napoli guarda un ex Milan, Franchessy. E allora Franco Ordine, buon pomeriggio Franco.
1: Eccomi qua, buon pomeriggio a voi tutti.
0: È il giorno della risoluzione contrattuale di Allegri con il Milan, Franco?
1: Credo proprio di sì, perché queste erano le precondizioni fatte nella settimana precedente. Credo che oggi, anche se non ci sarà un comunicato ufficiale del Milan, però credo che andiamo verso questo epilogo, e così da questo momento, da domani, anzi da dopodomani, dal primo luglio, Allegri è libero di poter firmare tranquillamente con il Napoli.
0: È un Allegri che evidentemente un po' di problemi quest'anno al Milan li ha avuti per l'esito della stagione, però Franco, a me piace ricordare che Allegri è stato sempre in zona Champions, addirittura per un lungo periodo molti indicavano come possibile outsider rispetto all'Inter per la volata a scudetto il Milan, e poi qualcosina nelle ultime 10 partite, negli ultimi 2 mesi e mezzo qualcosa è successo all'interno della società.
1: Beh, allora io ti dico 2 o 3 date così si capisce bene.
0: Prego.
1: Nel mercato di gennaio Allegri aveva chiesto un supporto per la squadra, perché aveva bisogno di un difensore e di un centravanti. Non è arrivato il difensore, come centravanti è arrivato Fulcro, che però ha avuto un rendimento ridotto. E seconda data che ti cito è quella del 5 aprile, domenica di Pasqua, in cui il Milan, prima di 2 partite fondamentali, cioè Inter-Roma a San Siro e Napoli-Milan a Napoli, era a 6 punti dall'Inter in testa alla classifica. Quella sera, dopo le partite, l'Inter batte la Roma, il Milan perde a Napoli e il Milan va a -9. Dopo quella partita c'è una sorta di collasso, diciamo, emotivo da parte della squadra, che pensava di poter competere fino alla fine per lo scudetto con l'Inter.
0: Quindi è molto legato anche diciamo a quella data lì, a quel crollo psicologico di vedersi, piuttosto che accorciare il gap dall'Inter, a -9. Senti, per quanto riguarda il futuro di Rabiot al Milan, è evidente calciatore molto vicino ad Allegri, se ne parlerà dopo il mondiale?
1: Io penso di sì, anche se secondo me però è legato alla presenza eventuale e alla riconferma di Anguissa. Quindi se Anguissa rimane a Napoli, così mi dicono che debba rimanere, obiettivamente credo che non ci sia posto per Rabiot.
0: E a quel punto si spiegherebbe perché il Napoli è alla ricerca della possibilità di far tornare in Italia Franchessy, che ha già giocato in Italia al Cesena, all'Atalanta, al Milan, e che sarebbe proprio il perfetto vice Anguissa, no Franco, per caratteristiche.
1: Esattamente, e che quindi lascerebbe tranquillamente a Anguissa il ruolo di secondo, cioè di diciamo non titolare, e Anguissa titolarissimo. Quindi questa avrebbe una spiegazione molto diciamo
0: molto più logica.
1: Molto più logica e razionale, bravo.
0: Anche perché l'anno scorso c'era ancora Antonio Conte, il Napoli era alla ricerca di un vice Anguissa, e un vice Anguissa, ironia della sorte, lo aveva già preso, lo aveva acquistato di fatto dal Milan, perché c'era l'accordo per Acqua. Poi che cosa succede? Che si fa male Lukaku, che il Napoli deve prendere una prima punta, e quindi a quel punto prende Ramusa, ho detto Acqua, ovviamente Ramusa va all'Atalanta e non più a Napoli, e il Napoli prende Elmas. Franco, prima di salutarti, hai scritto di un piccolo, come chiamarlo, risentimento tra Conte e Oriali, ho capito bene?
1: Sì, no, però parlo di indiscrezione. Ho fatto degli accertamenti e mi è stato detto in maniera molto diretta e molto franca che Oriali comunque ha informato Conte e quindi era consapevole benissimo di quello che del sondaggio che aveva ricevuto, e quindi tra i due non c'è stato nessun tipo di risentimento.
0: Quindi nel caso dovesse andare Conte in nazionale ci sarebbe Oriali, e nel caso dovesse andare Mancini idem, e questo è il sunto.
1: Credo che nel caso di Mancini credo proprio di sì. Adesso non ti so dire nel caso di Conte, perché lì poi dipende dalla scelta politica di Malagon.
0: E tra l'altro ricordiamolo che i due si conoscono proprio ai tempi della nazionale, da quel momento non si sono mai più lasciati. Non è un caso che Oriali Conte se lo porta all'Inter e poi lo porta al Napoli. Grazie di cuore Franco Ordine. Sta seguendo per i canali Rai il mondiale. Ieri sono partiti i sedicesimi con la vittoria del Canada. Alle 19 c'è il Brasile, 22:30 c'è la Germania. Stanotte, peccato, alle 3 Olanda Marocco. Ricevo opinionista in Rai Guglielmo Stendardo. Ma che piacere, Guglielmo, come stai?
2: Ciao Walter, tutto bene, tu come stai?
0: Benone, bello sentirti. Bene. In quel mondiale con la Costa d'Avorio c'è un tuo vecchio compagno di squadra all'Atalanta, Frank. Certo. Sì, passato poi al Milan, il Napoli vorrebbe riportarlo in Italia. Secondo te profilo di alto livello, perfetto per Allegri, come vice Anghissà, al posto di Anghissà, raccontaci di Kessi.
2: E non solo il Napoli direi che vuole riportarlo in Italia, Walter, perché è un giocatore che è seguito da diversi club, e io penso che Frank sia un ragazzo straordinario, un giocatore molto fisico ma abile anche tecnicamente. In un centrocampo a tre può giocare da mezzala, ma può fare tutto, perché nel Milan ha ricoperto anche altri ruoli e anche nell'Atalanta. Io quando sono arrivato all'Atalanta, lui pensa che giocava da difensore centrale in primavera e già faceva la differenza. Poi pian piano ha trovato la sua collocazione ed è diventato uno dei centrocampisti più forti d'Europa a questo punto, perché poi ha fatto diverse esperienze anche a livello internazionale.
0: Anche a Barcellona, ricordiamo.
2: Sì, assolutamente. Un giocatore che al Napoli farebbe sicuramente comodo.
0: Tra l'altro ha grande fisicità, ha grandi tempi di inserimento, sì, fa anche gol, e quindi sì. Una mezzala come il Napoli già c'ha McTominay, avere uno come Kessi, immagino che sicuramente Allegri sarebbe molto contento, perché sulla qualità del giocatore c'è veramente poco da dire, no Guglielmo?
2: Assolutamente sì, io penso che il Napoli debba prendere un giocatore con queste caratteristiche. Certo, se poi mi dici Rabiot, io ti dico tra Rabiot e Kessi, a quel punto posso anche pensare di andare sul francese, però Kessi è un giocatore che ha delle grandi qualità, in un centrocampo come quello del Napoli può fare tutti i ruoli, ed è un giocatore che, come giustamente dicevi, abile anche in fase di finalizzazione, quindi un giocatore che ti garantisce anche quei 6-7 gol all'anno, e per il Napoli sarebbe sicuramente un innesto importante.
0: Senti, e a parte la penso esattamente come te sul Rabiot, stravedo per il calciatore, l'ho detto a più riprese, ma in termini invece, torno a Frank Kessié, in termini di personalità è un trascinatore, un leader, uno che prende la squadra per mano? Da quel punto di vista che calciatore è, Guglielmo?
2: Lui è un leader silenzioso, è un leader che parla poco, però ti trascina con l'esempio, con la grande determinazione che ha durante gli allenamenti e non solo la domenica. È un giocatore che comunque in campo esce sempre dal campo con la maglia sudata, quindi un giocatore che dà l'anima e che, anche se a volte può sbagliare qualcosa, però è un giocatore che fa la differenza. È difficile che in una partita non recuperi tantissimi palloni, risulta sempre tra i giocatori ad aver recuperato più palloni, ed è quel giocatore che ha dei tempi di inserimento efficaci, perché ogni inserimento che fa produce sempre degli effetti positivi. Quindi è un giocatore che ha tutte le qualità per essere un giocatore del Napoli, ma questo non lo diciamo noi, lo dice la sua storia, la sua carriera.
0: E tra l'altro è vero che sta giocando in Arabia, però vedendolo al mondiale mi sembra che anche da un punto di vista fisico stia molto bene. Prima di salutarti però e ringraziarti, Guglielmo, approfitto della tua presenza perché tu nella tua carriera hai giocato da difensore centrale alla Lazio, vivi a Roma e alla Lazio con Sarri è esploso Mario Chila, che è uno dei primissimi obiettivi di Massimiliano Allegri. Sarebbe un acquisto assolutamente indovinato da parte del Napoli?
2: Assolutamente sì, perché Mario Chila è un giocatore che tra i migliori difensori del nostro campionato, anche con Sarri quest'anno è stato uno dei più positivi all'interno della rosa della Lazio, perché è molto veloce, abile nell'uno contro uno, sa giocare dal basso, è un leader carismatico oltre che un leader tecnico, ha un contratto che gli scade nel 2027 e quindi anche la Lazio sta valutando cosa fare, puntare ancora sul giocatore o rischiare di perderlo anche a fine campionato, perché lo Tito, se non sbaglio, chiede sui 20 milioni di euro.
0: Anche qualcosina in più di 20.
2: Sì, e quindi ci sta tutto il valore, assolutamente.
0: Senti Guglielmo, da quando è venuta fuori la notizia che la prima richiesta fatta da Allegri al direttore Giovanni Manna e Mario Chila, noi abbiamo iniziato a fare delle ipotesi, no? Cioè la prima ipotesi è un Napoli che possa giocare a tre e quindi Chila, Rachmani, buongiorno, ma anche l'ipotesi che Allegri voglia Rachmani con Mario Chila, proprio per quelle caratteristiche a cui facevi cenno. Secondo te è tagliato per una difesa a tre o lo vedi alla luce anche di quanto ti ha fatto vedere con Sarri in una difesa a quattro?
2: Ma secondo me lui può giocare in entrambi i sistemi di gioco, perché anche nella difesa a 4 di Sarri era molto bravo nell'impostare dal basso, come ti dicevo prima,
0: sì.
2: Ed è molto bravo nell'uno contro uno. Ovviamente se cambi e giochi, pensi di giocare a 3, è un giocatore che il braccetto lo può fare benissimo sia a destra che a sinistra, perché ripeto è molto veloce e accetta anche dei duelli a tutto campo, quindi è un difensore moderno. Bisognerà capire Allegri che
0: è la scelta di Allegri,
2: di giocare.
0: Sì, anche perché io non dimentico che in organico c'è Sam Beukema e quindi sai, a 3 ha fatto un po' fatica, a 4 è tagliato, si potrebbe anche creare un gioco delle coppie, vale a dire Rachmani, Beukema, Mario Chila e buongiorno, fermo restando che torneranno e saranno valutati altri due difensori centrali, Rafa Marin e Marianucci. Su Marianucci Petrachi sta spingendo, lo rivorrebbe al Torino, questa volta però chiede al Napoli di avere un diritto di riscatto. Il Napoli fondamentalmente non glielo negherebbe, solo che Petrachi pensa che il Napoli mette il diritto a 10-12 milioni e il Napoli pensa di metterlo almeno a 25, quindi come dire, conoscendo poi un po' le dinamiche di Cairo, non credo che riscatterebbe il giocatore, ma il Napoli ha giusta ragione, si vuole cautelare. E l'ultima te la faccio proprio su Allegri, in giornata si libera, arriva a Napoli, è chiaro Guglielmo che parliamo di un vincente e di un allenatore che conosce le pressioni in piazze importanti come lo è Napoli.
2: Ma Max, non so se ricordi Walter, lo conosco molto bene come giocatore,
0: ma
2: come allenatore.
0: Ma tu ci sei stato insieme quando eravate al Napoli?
2: Sì, assolutamente sì. Lui era sul viale del tramonto perché ormai si apprestava poi al termine della sua carriera, però era un generoso, era un leader all'interno del gruppo, era un simpaticone.
0: Tu eri giovanissimo.
2: Io ero giovanissimo, però conosco anche le sue qualità umane, quindi parlando dei difensori hai fatto bene a fare questa parte sui difensori, perché io conosco Max e conosco perfettamente quanto sia importante per lui l'equilibrio, no? In fase soprattutto difensiva, e quindi i difensori saranno importanti. Lo stesso Marianucci a cui facevi riferimento è sicuramente Allegri lo valuterà in ritiro e poi farà delle valutazioni in base al modo in cui deciderà di difendersi, però è una persona squisita, è una persona equilibrata, è una persona che nel bene e nel male riesce a mantenere sempre quell'equilibrio che è che è di pochi, no Walter, in questo mondo così sempre frenetico, sempre dove conta ovviamente il risultato,
0: certo.
2: Lui tante volte riesce sempre a mantenere l'equilibrio.
0: E tra l'altro, lo dicevo in apertura di trasmissione, De Laurentiis e Manna sono straconvinti della scelta e per giunta straconvinti che alla fine avranno ragione loro. Io ringrazio Guglielmo Stendardo, è stato molto bello averti. Buon calcio, ciao Guglielmo.
2: Grazie, ciao Walter, buona giornata.
0: Siamo arrivati in fondo a questa prima puntata della settimana, ringrazio Ciro Froio in regia. La regia televisiva l'ha curata il nostro Flavio Esposito. Tra poco arriva Riccardo Catapano per gli highlights e poi pomeriggio con Enzo e Mario. Pomeriggio divertente, pomeriggio leggero. Vi strapperanno grandi sorrisi e sempre show. Poi, ore 18 arriverà Paolo Del Genio. Apriremo i telefoni, il filo diretto con Paolo. Stessa cosa, ore 19 con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani in una settimana che sarà particolarmente importante. Particolarmente. Anche molto bella. Ciao, buona settimana.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: much, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: E siamo giunti ai saluti finali dell'edizione odierna di Radio Gol. Tra poco arrivano le ultime notizie con Lucio Pengue, poi il pomeriggio con Enzo e Mario con Sempre Show. Dalle 18 invece apre il filo diretto con il nostro Paolo Del Geni, in un pomeriggio che potrebbe portare anche all'ufficialità della rescissione di Max Allegri con il Milan. Poi dalle 19 alle 20 invece un'altra ora di filo diretto con Marcello Calvano ed il nostro bomber Emanuele Calaiolo. Grazie mille a Ciro Froio, grazie invece a Flavio Esposito per la regia video, da Riccardo Catapano è tutto, ma noi come sempre vi lasciamo con i nostri highlights.
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: Bucci è un attaccante centrale, io l'ho lanciato in prima squadra quando lui aveva 16 anni, doveva ancora compiere 17 perché giocava nell'Under 17 nel Tirana, che per caso sono andato a vederlo, a vedere l'allenamento di mio figlio che giocava anche lui nel Tirana, hanno la stessa età, e in quei giorni ho visto lui, l'ho portato in prima squadra, l'ho fatto esordire in prima squadra, e con me abbiamo vinto la Supercoppa d'Albania e il campionato. Ma secondo me è l'attaccante perfetto per una squadra italiana, perché è un giocatore che calcia col destro e sinistro, molto intelligente, fisicamente è messo bene, non è un esterno, è un centrale, è un ragazzo che per me, da quando l'ho visto la prima volta, sono saltati gli occhi per la sua qualità. Ripeto, a quella qualità, a 16 anni, un ragazzo che calciava bene destro e sinistro, molto intelligente, si posizionava bene. Ha già fatto la sua esperienza all'estero, fuori dall'Albania, in tre squadre diverse. Credo che giocare oggi nel campionato italiano possa soltanto essere una cosa positiva per lui e per il Napoli, che avrà un centravanti per i prossimi anni. Secondo me sì, può fare una prima punta, una seconda punta, non penso, solo si è cambiato tantissimo da quando l'ho lasciato, che fa l'esterno, è un giocatore che è più centrale, può giocare da seconda punta dietro a Haaland, può giocare come prima punta, dando un punto di riferimento, credo sia quello il suo ruolo.
4: Quindi diciamo c'era di tempo fino a domani, perché il Milan liberasse Allegri, oggi arriverà questa firma, diciamo proprio all'ultimo respiro, no? questa risoluzione, voluta secondo me, perché il Milan ha scientemente voluto far perdere tempo, no? al Napoli, a Massimiliano Allegri, non aveva fretta di farlo prima, l'ho fatto, e quindi immagino che se non sarà oggi ma domani, dopodomani, Allegri potrà essere finalmente ufficialmente l'allenatore del Napoli dopo che ha fatto il fantasma tra virgolette per un mese. È evidente, conosciamo tutti il rapporto di grande stima professionale che c'è tra Allegri e Rabiot, e quindi sappiamo quanto ha faticato Allegri per averlo al Milan, e quindi sicuramente si spenderà per averlo al Napoli. I rapporti tra Milan e Napoli, proprio per queste vicissitudini di Allegri, non sono sicuramente ottimi, quindi sarà secondo me diciamo una vicenda che si trascinerà diciamo fino alla fine del mercato. Faremo a vedere se alla fine Allegri la spunterà, molto dipenderà ovviamente anche da quelle che sono le operazioni in uscita che il Napoli deve fare, e che per policy, per strategia di club in genere diciamo fa sempre, no? Cioè il Napoli si assicura prima le uscite, e cosa che farà anche in questa stagione, e poi una volta individuati i colpi in entrata, e li stanno individuando attraverso un lavoro diciamo intenso che è stato fatto anche in quest'ultimo mese con Tramanna e tra virgolette il fantasma Allegri, poi si arriverà diciamo alla rosa definitiva.
5: Se una società, e soprattutto se De Laurentiis, se sceglie Allegri come successore di Conte, evidentemente c'è un motivo, e Allegri è una persona molto preparata, molto competente, che conosce l'ambiente Napoli perché ci ha anche giocato, ma è una persona talmente pragmatica che sa cosa sta facendo e dove sta andando. Ma oggi sentir dire che la scelta del Napoli è sbagliata mi sembra un po' una bestemmia del mondo del calcio. La mia idea del mio pensiero personale, sempre perché comunque c'è la libertà di parola,
1: certo. Forse comunque
4: è quella che è libertà, e c'è parola e parola.
6: È brava Monica.
5: È quella che, se uno dei due tra Milinkovic o Alex o Meret deciderà di lasciare Napoli, allora il Napoli andrà a prendere un altro portiere. Questa credo che sia la logica, perché comunque sono due ragazzi che hanno contratto con il Napoli. Ci sarà un ulteriore acquisto di portieri nel caso in cui uno dei due sceglierà di andare via, e io credo che queste sono cose poi che rimangono tra allenatore De Laurentiis, Manna e i procuratori dei portieri. Se ci sarà questa volontà, allora il Napoli andrà a prendere un nuovo portiere, perché è giusto che sia così. Sulla scelta, io vi dico che al Milan Allegri non scriveva neanche il portiere sulla formazione, quindi e io e Abbiati ci siamo alternati per 4 anni. È stata una situazione particolare, e aveva la fortuna di avere due ottimi portieri. Tante volte ho giocato io, tante volte ha giocato Cristian, tante volte parlando anche poco tra noi, tra noi e l'allenatore, lui è stato sempre molto tranquillo e sereno nel fare le sue scelte. Ripeto, non scriveva il nome del portiere che giocava sulla formazione prepartita, quindi noi spesso lo dovevamo capire un po' da Landucci che comunque credo che verrà anche a Napoli, sì. Quindi questa è una situazione che Allegri sa gestire veramente benissimo, perché ha una grande forza nel rapporto con i giocatori, e poi è molto coerente, sincero, ti dice le cose che pensa e ti spiega a volte anche i motivi di certe scelte, perché è giusto che l'allenatore faccia così. È una scelta particolare, però io credo che dipenda molto dalle volontà dei giocatori. A mio avviso Milinkovic non credo che sceglierà di lasciare Napoli, a meno che non abbia delle offerte che gli diano la sicurezza di giocare. Però oggi lasciare Napoli, secondo me, non è una scelta intelligente. È arrivato quest'anno, si sta integrando e può soltanto migliorare, poi c'è un cambiamento dell'allenatore. Oggi tanti giocatori, quando c'è il cambio d'allenatore, non scelgono subito di cambiare area, vogliono capire quelle che sono poi le decisioni dell'allenatore con l'inizio del ritiro, con l'inizio delle partite. E poi nei club più importanti d'Italia spesso si vede che i portieri vengono considerati tutti e due, chi più e chi meno la considerazione c'è. Oggi, se ti devo dire che uno dei due dovesse partire, sarei contento che magari il Napoli provi a riportare Vicario in Italia.
7: Molto forte, un giocatore che spero arrivi, così come spero che arrivi Calaivi. Su Calaivi bisogna capire se si può fare, visto che molti lo paragonano, è come Movenze, tutto sommato ci sta il paragone ad Hakimi, bisogna capire se si può fare lo stesso percorso che è stato fatto con Hakimi, che è stato trasformato da esterno tutta fascia. Quando è andato al Paris Saint Germain ha giocato da quarto e ha vinto 2 Champions giocando da... Se si può fare pure con Calaili, allora vuol dire che abbiamo l'opzione di giocare a 4. Altrimenti Calaili, se giochiamo a 3, lo dobbiamo chiamare con il suo nome vero, che sarebbe vice alternativa concorrente di Politano, non più di Lorenzo. Perché chiaramente Di Lorenzo entrerebbe nel pacchetto dei 3 e Politano sarebbe l'esterno dei 4 a centrocampo, quindi Calaili sarebbe l'alternativa che va presa per Politano. Quindi ogni volta che parliamo, fin quando non ci sarà una prima dichiarazione relativa al sistema di gioco di Allegri, dobbiamo fare sempre un po' di ipotesi. A proposito di ipotesi, su Musi mi sono preparato molto. Allora, difficile sbilanciarsi vedendo gli highlights, però a me pare, quindi metto questo pare dentro, un giocatore di primissimo livello, perché ha tutto, ha fisico, ha tecnica, ha 2 piedi, ha progressione, ha rapidità nei movimenti, ha anche colpo di testa, c'è un po' tutto, veramente se si va a guardare un po' l'immagine questo ragazzo ha tantissime qualità. Poi chiaramente dopo le immagini vado a vedere il suo percorso, che è in grande crescita, l'ultimo anno è stato il migliore con tanti gol al Trabzonspor, e tra l'altro le posizioni dove è stato in campo, ovviamente lui secondo me sul discorso del centravanti proprio io ci andrei un attimo cauto, perché se vai a vedere i pallini di Trabzonspor, il più grande è quello di sottopunta e poi c'è un bel pallino sia esterno destro che esterno sinistro.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Mattinata di forte tensione a Napoli, dove i disoccupati dei movimenti 7 novembre ed ex cantiere 167 Scampia hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio Comunale in via Verdi. Per garantire l'ordine pubblico è stato necessario l'impegno di reparti di polizia in assetto antisommossa. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta in Consiglio Comunale, ma la protesta è poi proseguita con un blocco stradale improvvisato in via Acton, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione al centro della mobilitazione. La richiesta di certezze sui percorsi di formazione lavoro destinati ai disoccupati, i manifestanti hanno annunciato nuove iniziative di protesta se non arriveranno risposte dalle istituzioni. Ancora cronaca, la procura di Nola ha chiesto al giudice per le indagini preliminari che il 12enne vittima di presunte violenze sessuali in un negozio di Casalnuovo venga ascoltato con incidente probatorio in modalità protetta. Indagato è un commerciante di 46 anni che avrebbe confessato gli abusi. L'inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori del ragazzo. Tragico incidente nella notte lungo l'asse mediano in direzione Lago Padre. A perdere la vita è stata Lucia Cavaliere, 40 anni, di Frattamaggiore, che viaggiava in scooter insieme a un uomo di 43 anni. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe stato speronato da un veicolo che si è poi allontanato senza prestare soccorso. La donna è morta sul colpo, mentre il conducente dello scooter è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il mezzo coinvolto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Infine tornano in funzione due beverini pubblici nel centro di Napoli. Si tratta delle fontanelle di Piazza Municipio e Largo Torraca, riattivate dal comune dopo le polemiche nate nei giorni scorsi in seguito alla morte di un senza fissa dimora durante l'ondata di caldo. L'intervento punta a offrire un servizio essenziale ai cittadini e ai turisti in vista delle alte temperature previste nei prossimi giorni. Andiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli attende ancora la risoluzione di Allegri con il Milan, che potrebbe arrivare però in giornata per poi firmare con il club azzurro. Intanto sul mercato Manna duella con l'Atalanta per Ghila e con l'Inter per Calaili. Mondiali invece, il Canada è la prima qualificata agli ottavi di finale, batte il Sudafrica e ora attende la vincente di Olanda-Marocco che si giocherà stanotte, mentre stasera saranno in scena Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Sta finendo il mese di giugno. È volato, cioè è un mese dal tuo matrimonio fra poco.
1: Esatto, faccio già il mio primo mesiversario.
0: Com'è possibile? Ah, come vuole il tempo.
1: Però quando... non c'è il 31 giugno, quindi non lo faccio.
0: No, vabbè, è il mesiversario, chi se ne frega. E come vuole il tempo quando ci si sposa in questo caso. Sì. Salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, salutiamo tutti voi cari amici che ci terrete compagnia, perché qua ci si tiene compagnia.
1: È un'amicizia.
0: Dalle 16 alle 18, lo sapete, ci saranno tante cose da fare oggi, ci sarà anche lo scemenzo.
1: Perché lo dici con tono sommesso?
0: Perché ne ho tanti, devo scegliere la migliore da fare oggi.
1: O la peggiore.
0: Può darsi. Salutiamo anche coloro che ci guardano sul 76 del digitale terrestre, salutiamo tutti.
1: E la musica, vai!

0: diretta su Kiss Kiss Napoli e siamo pronti a entrare nel vivo di questa nostra prima ora.
1: Puntata che sarà anche ricca di musica del nostro mister Ivano Petagna.
0: Come programma lui nessuno.
2: Sì.
0: Lo salutiamo. Ciao Petagna, ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia, dove si sta qua?
0: Negli studi c'è però da salutare.
1: Parliamo in questa prima ora di una passione che insomma gli italiani, a cui gli italiani piace tanto, una passione molto molto amata dagli italiani. Vuoi sapere quale?
0: Diciamo che quello che ho pensato io credo sia il pensiero di molti, però non lo dico.
1: Cosa?
0: I fichi fichi.
1: Ma no! È la pulizia della macchina! Pensavi,
0: prima,
1: cosa pensavi, no?
0: Te l'ho detto.
1: Cosa
0: pensavo, non è che non l'ho detto.
1: Dato che gli automobilisti del nostro paese si confermano tra i più attenti al lavaggio dell'auto in Europa.
0: Ah, non me l'aspettavo.
1: Manco io. Scusa, secondo i dati di settore elaborati da proprio... abbiamo scoperto oggi che esiste. Federlavaggi
0: è bellissimo, cioè io voglio andare a Federlavaggi,
1: esiste,
0: voglio andarci adesso.
1: E insomma, e dalle principali indagini di mercato la media nazionale si attesta su circa, attenzione, 10 lavaggi all'anno per veicolo. Secondo me io non ci arrivo.
0: No, però
1: è più di uno, è meno di uno al mese,
0: più o meno uno ogni mese e mezzo su per giù. Non ci arrivo mai. Ce la faccio mai, però la media è buona, è male,
1: Il che si traduce quindi in una frequenza precisa di 1,2 volte al mese, non rientriamo ufficiale.
0: Vabbè, ma però aspetta, dobbiamo giustificare questa cosa, perché molte volte io non la lavo perché piove. So che pioverà.
1: Allora,
0: perché
1: tutti
0: la devo lavare? Già tu oggi mi hai sconvolto, perché sta settimana il meteo è un po' più ballerino.
1: È ballerino,
0: sì. Come m'aspettavo.
1: Le statistiche mostrano che oltre il 90% degli italiani lava la propria vettura almeno una volta l'anno. Ci voglio credere.
0: Dai, così poi è troppo. No.
1: Ma l'attenzione cambia drasticamente a seconda dell'età e del mezzo. Se l'età della macchina pure è più alta,
0: la devi lavare.
1: Se parliamo
0: è più vecchia devi lavare di più. No, è più vecchia la lasci a morire così. No,
1: se parliamo di veicoli nuovi con meno di 2 anni di vita, la media balza incredibilmente a ben 18 lavaggi l'anno.
0: Ad esempio ci scrive Salvatore: buonasera amici, io ho comprato la macchina 5 anni fa, l'ho lavata solo una volta.
1: Bene, e abbassa la media.
0: Drasticamente la abbassa.
1: Esaminando le abitudini più nel dettaglio, scopriamo che il 24% degli intervistati dichiara di pulire l'auto più di 2 volte al mese, 24, quindi possiamo rientrare negli altri.
0: Sì.
1: Tallonato da un 22% che si limita a una sola volta al mese e da un 29% che preferisce farlo ogni 2 mesi.
0: Però c'è da dire, dai, 10 volte all'anno è una media invidiabile. Secondo me chi riesce a fare a lavare l'auto 10 volte all'anno in realtà non è manco troppo. Però è ottimo secondo me.
1: Mentre
0: la macchina è sempre pulita.
1: Una quota minima pari al 4% ammette di non lavarla praticamente mai.
0: È così, ma anche buono.
1: Un po' troppo, no? Interessante anche la scelta del metodo. Il 75% degli italiani dichiara di preferire esclusivamente i servizi dei professionisti e gli impianti automatici a rulli, per esempio, rispetto al classico e faticoso fai da te.
0: Io non lo preferisco.
1: Ma non lo fai mai?
0: No, ma anche perché poi la differenza di prezzo, cosa che poi indagheremo, è minima. La differenza di prezzo da self, dove sono andato io, mi è capitato di vedere un self nei paraggi di dove io porto a lavare la macchina. C'erano 3-4 euro di differenza.
1: Dipende.
0: La mia manodopera, di 3-4 euro li spendo.
1: Infine emerge anche una netta spaccatura geografica lungo la penisola, con il nord Italia che concentra il 63% del volume complessivo dei lavaggi nazionali rispetto al restante 37% registrato nel centro e nel sud.
0: Parliamo
1: di me.
0: Questi sono i dati alla Mario. I veri dati alla Mario che solo noi abbiamo.
1: Diciamo che questo è un po' anche un ok, il costo è giusto, quasi, circa, meno quasi.
0: No, io direi di sì.
1: Io direi di forse.
0: No, siccome io sono convinto ti faccio pure la sigla.
1: Ah, la fai tu.
0: Io
1: direi di no.
0: La faccio io, vai. Sì, dici, quindi facciamo.
1: E quindi per lui è ok, il costo è giusto.
0: Per me no. No, certo che è quello, eh. Noi dobbiamo chiedere qual è il costo giusto secondo gli amici.
1: Va bene, amici, allora vi chiediamo quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, però.
0: Quindi, ok, il costo è giusto.
1: Eh no, io voglio sapere quanto spendono proprio in generale.
0: No, però voi ci dite anche quanto spendete voi, però ci dovete dire secondo voi in realtà qual è il prezzo, il costo giusto di un lavaggio auto completo dentro fuori.
1: Esatto, dentro fuori,
0: Sì, io spendo quello che penso sia giusto spendere.
1: Cioè?
0: 15 euro.
1: 15 euro.
0: Perché l'ultima... No, perché le altre volte me l'ha fatta pagare addirittura 20, secondo me è troppo. L'ultima volta che ho portato sia la mia macchina che quella della mia ragazza e ha fatto tutte e due.
1: Vabbè,
0: 15 l'una, quindi la prossima volta gliele porto di nuovo tutte e due.
1: Diteci la vostra allora. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori rispetto anche a quello che spendete realmente?
0: Io ti dico, spendo 15, va bene 15.
1: 342-00-00-100, siete andati quindi tu e la tua signorina a lavare l'auto?
0: Ho capito bene. Si deve collegare alle canzoni, perché adesso c'è Neffa, la mia signorina, che è un pezzo che so tu.

0: sono qui su Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di lavaggi di auto.
1: Esatto.
0: E è un po' anche ok, il costo è giusto. Com'è la sigla, scusa? Ok, allora può essere. Ok, il costo è giusto. Sì. Format originale che certo. Molti anni fa ci hanno copiato.
1: Esatto, prima ancora che lo facessimo noi qui.
0: Compreso di IVA poi.
1: Vogliamo sapere quanto dovrebbe costare secondo voi un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro e fuori.
0: Anche in base a quello che spendete già.
1: Esatto, se è giusto.
0: Se la lavate sempre. Magari
1: si spera sopra, sotto, del lato, fuori, dentro, quindi completo dell'auto. Vediamo un po' cosa ci dite, ascoltiamo.
0: Eccoli.
2: Sera amici. No amici, io la lavo minimo due volte

0: Termino.
1: La macchina sotto in coppa e su a giù. Allora quindi soggettiva cosa.
0: Certo.
1: Però 15 euro io penso che è ben pagato.
0: Come media, sì, come sì. Media.
2: Ci sta, sono d'accordo.
3: Amici!
2: Veterri!
3: Una cortesia.
2: Che è successo?
3: Dato che la nostra amicizia sta crescendo.
0: Ah sì?
2: Sì.
3: C'è
2: Ciro non è d'accordo.
3: Un amico di mia figlia. Che sta iniziando anche lui a seguirvi.
0: Bravo.
3: Kiss Kiss già la seguiva, però adesso entra in mare un po' in più, grazie anche a me. E ha detto praticamente un saluto lui vorrebbe dare Enzo e Mario.
0: E come si chiama?
3: È Antonio da Scafati. Salutatelo se potete.
0: Ciao Antonio da Scafati, ciao.
2: Ciao Antonio, ti abbracciamo.
3: Spendevo 14 fino a un annetto fa.
0: 14 è buono.
3: Adesso se ne prendono 17.
0: Ahia.
2: Ma
3: purtroppo devo dire che comunque non sono contenta. Però ho girato più di uno, almeno la zona mia, e tutti sono 16-17, ma non ce n'è uno che me la fa come si deve. Ma detto fa sì, anche gli stessi, adesso sono aumentati.
0: C'è polemica qua.
2: È molta, sì sì.
3: Non li lavano più bene la macchina come prima.
0: Sì. Ragazzi, fatti sentire Terry.
4: Allora, io ho 5 autovetture tra furgoni e auto.
0: Certo.
4: Ogni fine settimana le portavo prima al lavaggio e avevo una sorta di convenzione con un lavaggio che sta all'interno di una pompa di benzina sulla nazionale
0: Appia. E la salutiamo, sì, salutiamo.
2: È il chiavettiere.
0: Salutiamo tutto, certo.
4: Da 10 è passata a 15, da 15 a 20.
0: Bella adesso convenzione.
4: Il mio collaboratore che il sabato gli do un bel 50 euro. E lui va al SEF e fa 6 euro il lavaggio per 5 e con 80 euro tengo sempre le macchine, i furgoni tutti puliti. Mentre portandoli al
2: c'è il galoppino,
4: cioè, questo ce le portate, le appigliate, le portate, le appigliate, certo. Cioè, ma non è per 100 euro,
0: no.
4: È per il fatto che faccia buscare una cosa di soldi pure voi.
0: Beh, è giusto, giusto.
2: No, no. Ragazzi, ti telefona,
4: non si dà. Faccio buscare una cosa di sotto pure.
0: Riapprezziamo.
4: Che cazzo si telefona?
0: Meritava il replay.
2: Ma quando registrate, state attenti.
5: Buon pomeriggio amici.
0: Sereni,
5: io il lavaggio dove vado io pago 10 euro fuori e dentro e me la fanno bene.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: E poi ho una scheda, ogni 10 lavaggi uno è gratis.
0: Mi sembra un buon prezzo.
5: Pago 10 euro.
0: Ci sta.
2: 10 è ottimo, se te la fanno bene è un ottimo prezzo.
0: Continuate a dirci quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, intendiamo dentro e fuori. E anche rispetto a quello che spendete realmente. 342 00 00 100
2: Mosega.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: come ci si diverte anche nei fuori onda, amici. Qua proprio sono due ore in cui ci si diverte quando c'è la musica, quando siamo in onda. Sempre, che bella la goliardia. Che bella la goliardia.
1: Ma c'è una versione speciale di Ok, il costo è giusto, sì, che ha più o meno questa sigla. Ufficiale anche questa. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo dentro e fuori? Questo vogliamo sapere, secondo voi quanto dovrebbe costare e anche quanto spendete effettivamente.
0: Ho tanti messaggi da leggere.
1: Prego.
0: Devi sapere. Ad esempio c'è qualcuno che si sfoga, vediamo chi è, non c'è il nome, vabbè, Andrea, eccolo. Io lavo l'auto perché mia moglie rompe le palle,
1: cioè, per bacco,
0: non per esigenze di pulizia, ma
1: non perché sia lurida, ma perché moglie rompe le palle,
0: cioè. Puntualmente però dopo una settimana nell'abitacolo della mia automobile ricompaiono un paio di calzini antiscivolo di mio figlio, ma bucce di banana, ma arancia,
1: ma da dove?
0: Ma sai, se i creatori mangiano frutta solo in da macchina, set completo di borracce dei miei figli, ma anche i ciclisti si consumano tutte queste borracce, mi piacciono i commenti tra parentesi. Salviette imbevute naturalmente essiccate,
1: certo,
0: con sto caldo,
1: furono imbevute, certo,
0: briciole varie e qualche biscotto. L'unica cosa buona è che in questo bordello in auto esce sempre qualche euro,
1: giustamente, col quale poi lava l'auto.
0: Tutto tragicomicamente vero, da Andrea.
1: Vabbè, certo, non ho capito le bucce di banana così, faccio. Però vabbè.
0: Domenico, aspetta, colgo l'occasione, ci dice, sì, ciao ragazzi, un saluto da Domenico.
1: Ciao.
0: Coi gemelli da Casoria. Adesso vediamo Domenico e gemelli, tutti quanti.
1: Certo.
0: Venerdì sera, poi Enzo, cosa hai scelto come film? Hai fatto fighi fighi. Amici, io qua vi dico le cose come stanno. Io ho fatto un grande fighi fighi.
1: Ma che schifo!
0: La prestazione maiuscola, duratura turgida.
1: Ma non voglio sapere.
0: E poi ho cominciato una serie che ho finito stamattina, che è La caduta della casa degli Usher.
1: È caduta?
0: Sì, è caduta in tutti i sensi. Mi è piaciuta, qualcuno l'aveva consigliato. Me la sono vista in questo weekend nei momenti che avevo di libertà. Molto carina, consigliata, apprezzata. Ho visto serie anche migliori dal mio punto di vista, però bella, dai, ho avuto dei bei consigli.
1: Siamo serie da questo punto di vista. Vediamo ancora poi questi lavaggi come vanno.
0: Sì, poi c'è polemica. Attenzione, vai col ditino, Mario, fammelo.
1: C'è polemica.
0: Ma perché cantata?
1: Ma sì.
0: Gennaro, ma è normale che al nord ci sia il 60% dei lavatori di auto seriali? La fanno gli scontrini. Ai, c'è polemica.
1: Attenzione.
0: Sul modus operandi meridionale.
1: Perché dice, qui si lava la macchina, se non simile, magari ci avviciniamo, però non si fanno gli scontrini.
0: Ma non è vero, io dove vado è tutto a posto.
1: Non è vero, è arrivato lui.
0: No, ho detto magari ha avuto lui un'esperienza negativa.
1: Probabilmente se ne fanno di meno. Così, fate gli scontrini.
0: C'è Mario per il sociale, fate le cose come si devono fare, mi raccomando.
1: Pagate con la carta.
0: Infatti, è risolto. Vediamo un po' invece Mary cosa dice. Ciao ragazzi, io pagavo 10, però amici, mi state facendo leggere troppo, mandate i vocali. Pagavo 10, poi 13, oggi 15, è aumentato, però secondo me dovrebbe costare 10 euro per quanto è veloce il lavaggio che effettuano, quindi lei dice, lo fa in maniera un po' rapida.
1: Sottile polemica anche qui, eh?
0: Così per poterla lavare anche, vabbè, dice tutte le settimane, però comunque di più.
1: Più spesso.
0: Se costa di meno, tendi pure a essere più propenso a lavarla più spesso.
1: Certo.
0: Adoro il profumo di pulito quando la porto e poi rifinisco anche io meglio dove trovo ancora dello sporco.
1: No, se devi rifinire tu, devi rifinire. Non ha senso
0: No.
1: Qua c'è della polemica però,
0: ci sono delle polemiche, delle sfumature, delle diramazioni interessanti, però continuate soprattutto con i vocali. Mi avete fatto leggere tutto sto passaggio, ma basta, mandate
1: troppo
0: vocali.
1: Lavoro, troppo lavoro.
0: Vocali.
1: Fai la domanda, dai.
0: Per Ok, il costo è giusto di quest'oggi, amici, vocali WhatsApp in cui ci dite quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, quindi dentro, fuori, da lato, dappertutto, da sotto, al 342 00 00 100. Ci dite sia quanto pagate voi di solito e secondo voi quanto invece dovrebbe costare. Aspettiamo i vostri messaggi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: autolavaggi. Che insomma, quando porti la macchina, mi è capitato ultimamente, quando lavato la macchina, mi ha detto: ma è parecchio sporca.
1: Certo, mica stavo qua.
0: La portavo pulita, non capito. mi dovresti dare di più. Ma no, dove sta scritto questa cosa?
1: Questa è una stupidaggine.
0: Io la porto qui perché mi fai il prezzo e basta.
1: Cioè, no, io la porto qui perché ti pago quanto devo pagare e me la lavi bene.
0: Ma
1: però
0: non in base a quanto è sporca. Se era pulita, non te la portavo. Scusa.
1: No, perché sennò tu non devi avere il prezzo. Allora, devi dire: dipende da quanto è sporca. Se, allora, se non è. Allora, esatto. Se è molto pulita e la devi solo finire.
0: 2 euro.
1: Scusa, là non te lo dice, però. Però è abbastanza pulita. Dai, facciamo. Fammi a piare un caffè. No, dai, non è così.
0: Fate le persone serie e gli scontrini.
1: Ma questo in generale per tutti i lavori e tutte le situazioni. Rosaria, in maniera molto determinata, dice: io la lavo da sola quando voglio. Allora, prima cosa, Rosaria, non t'arrabbiare, però siamo in amicizia, non t'arrabbiare, stai tranquilla. Volevamo sapere però quanto secondo te deve costare.
0: Esatto.
1: Il lavaggio, tu dici la lavi da sola, ma a un self
0: da
1: service.
0: Da sola.
1: Oppure
0: si mette
1: da sola a casa c'hai un idrante, prendi e la lavi. Questo vorrei capire. E poi voglio ascoltare qualche vocale per capire appunto quanto secondo voi dovrebbe costare questo lavaggio dell'auto.
0: Vocalizziamo.
1: Vediamo un po' cosa ci dicono gli amici.
0: Arriva. È andato in pappa WhatsApp.
1: Eccolo, arriva. Ce l'abbiamo.
2: Forse. Sì. Cosa? Ma qua sei fanno dei mattini, tu sei brutto come Ado.
0: Ma chi?
1: Chi era sto messaggio?
2: Allora, il costo giusto secondo me è 15 euro. Però sono tanta una cosa.
0: Sì.
2: Da 15 euro effettivamente i riporti te li ha fatto.
0: Cioè?
2: La roba è la piena pezza e ti appunto la macchina perché te la lavano manca la chiavica.
1: No, non va bene così.
2: Se la pago 20 euro invece si dedicano un po' di più.
1: Dici?
0: Non dovrebbe
2: non mi
0: essere
2: sembra giusto però.
1: No,
2: 15
1: d'accordo.
2: Euro secondo me è un prezzo giusto. Dovrebbe essere pagata, dovrebbe essere lavata come si dice.
3: Qua dove abito io in Germania, in Belgio, in Baviera, c'è praticamente la metti sul binario, tu stai dentro, cammini da sola, ti fa una bella lavata sopra e sotto, costa di più, costa 16 euro. Poi esci fuori, te l'aspira polveri tu, ti lavi i tappetini tu e tutto. Se vai in un lavaggio che te la lava fuori e dentro, io non ci sono mai stato. Qua pagano tutti le tasse e tutto, ma io credo che si paghi sui 35-40 euro.
1: Abbastanza, vabbè, però stiamo parlando di un'altra realtà.
0: Un'altra
1: comunque
0: realtà, però 35-40 euro.
1: È abbastanza, però io non sono d'accordo sulla questione. Se io ti dico che il mio servizio costa 15,
0: tu me lo devi fare bene a prescindere.
1: Io te lo faccio comunque bene, so io che ti ho fatto il prezzo. Non è che allora ti ho fatto 15, costo meno di tizio all'angolo e allora te la faccio così perché tanto già paghi poco. No, io comunque te lo faccio nel miglior modo possibile.
0: Però
1: poi al massimo ti alzo il prezzo. Se decido che quel prezzo non va più bene, dico ok, da oggi è 20.
0: Ribelliamoci anche noi. Come possiamo ribellarci? In che senso? Mi spiego. Non ci andiamo più da queste.
1: Se qualcuno
0: il servizio,
1: non va bene,
0: se il servizio è mediocre e non va bene
1: da un'altra parte,
0: la 15 euro che state pagando poi alla fine la buttate perché dovete lavarla un'altra volta. Non ci andate proprio e vedrai che questo o lava meglio
1: o abbassa il prezzo
0: Di
1: dice la lavo talmente male che la faccio paga poco. Può darsi. Continuate amici a dirci quanto...
0: E tra poco c'è Rafficone,
1: quindi vogliamo una bella scorpacciata di vocali o anche qualcos'altro da leggere, non ti preoccupare, leggerò anche.
0: Quanto... fate lavorare prima dello scemenzo. Le cose
1: sta arrivando quel momento. Quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo secondo voi, quindi dentro fuori fatta tutta bella pulita, linda e pinta? 342 00 00 100.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Cari amici, pronti al raffigone finale del nostro Ok, il costo è giusto di oggi.
2: Format originale.
1: Originalissimo.
2: Diciamolo sempre perché ci hanno fregato.
1: È giusto sottolinearlo. Stiamo chiedendovi quanto dovrebbe costare un lavaggio dell'auto completo, secondo voi. Allora faccio un po' di lettura e poi ascoltiamo qualche vocale. Prezzo completo, dice Gianni.
2: Ciao Gianni, Gianni.
1: Dice, dipende anche dalla macchina. Se è un SUV, 20 euro è fattibile. Se è un'utilitaria, 15 euro è il prezzo giusto. Sono abbastanza
2: sono d'accordo. Se la macchina è bella grande, ci sta a pagare anche un po' di più. Ci
1: poi,
2: sta.
1: Luigi, io ho una soluzione eco green. Mi fregio del fatto che la mia macchina non veda mai acqua, se non quella piovana.
2: Ha capito, però piove schifezza.
1: No, sì, spesso e volentieri la pioggia finisce di sporcare. Non è
2: apprezziamo la soluzione eco green.
1: Però sì, è interessante comunque. Ascoltiamo un po' di ultimi vocali, dai.
2: Vediamo un po'.
3: Ma voi avete perso papà, che è
1: successo?
3: Una pagina della macchina, 8 euro utilitaria, sta bene.
1: Le trovi?
3: Un po' più grande.
1: A 8 lo trovi?
3: 15, ma proprio massima. Buonasera,
2: Massimo.
3: Il problema è che 8. Noi siamo abituati all'illegalità, perché poi alla fine ci sta pure bene. Purtroppo.
2: Perché
3: un lavaggio con tutti i dipendenti inquadrati regolarmente non potrebbe costare meno di 35-40 euro, ovviamente. Però che se s'ammannavo.
1: No, vabbè, però non credo sia così.
4: Buonasera, sono Jason da Norimberga.
1: Ciao.
4: Ragazzi, non vi lamentate dei lavaggi lì, perché io qua per portare a lavare la mia macchina completa, esterna e interna,
1: sì,
4: per lavare anche solo esternamente. Pago completa 45 euro.
1: Amici, sì, stiamo parlando proprio di un altro mondo in questo senso.
3: Tenevo una grande comodità. Giardino e figlia che tira la macchina per due bacetti e un abbraccio. Fa piaciuta la creatura. Anche se è la macchina sporca.
2: Capito? Datti da solo dei bacetti, magari.
1: Sì, se la lava lui. No, però. Mi piace l'idea dello sfruttamento figli.
2: Ma no, no.
1: Per alcune cose si può fare. Però hai visto, poi hai detto, poi è cresciuta.
2: È cresciuta, non li vuole più i bacetti.
1: Poi quando crescono.
2: Lì c'è da aumentare la paghetta.
1: Poi non si paga più con i bacetti, ma ci vuole sì un po', che ne so, vatti a prendere la pizza, vatti a prendere il gelato, sì, vai in discoteca e questo e quello.
2: Ma non è come un tempo, vatti a prendere la pizza, adesso sono almeno 20 euro. Vai dal lavaggio.
1: Ognuno fa i suoi calcoli. Pietro ci scrive, amici, a proposito del discorso self,
2: sì,
1: io mi rompo le scatole di portarla a lavare, figurati se poi devo lavarla io.
2: Però con sto caldo, un po' alla macchina, un po' a te, fai un po' e un po'.
1: Ti sciacqui pure tu. No, allora devo dire una cosa, secondo me io non so chi fa il self se si trova bene, nel senso che cioè è una palla.
2: Vabbè, se devi dare una sciacquatina esterna, io
1: veloce,
2: sono ancora d'accordo.
1: Sì. Una sciacquatina esterna veloce proprio perché.
2: C'ho quella cacca di piccione che sta lì da tre giorni e è diventata bella tosta.
1: Sì, vabbè.
2: Mi sta proprio sul parabrisi davanti a me.
1: Esatto.
2: E mi dà fastidio.
1: Esatto.
2: E lì faccio.
1: Però se la devi lavare. È come tutte le cose. Secondo me, quando ti affidi poi al professionista di quella cosa lì, te la fa per forza bene. È come se ripari una cosa a casa, c'è cioè chi lo fa bene, tu lo fai. Arrangi.
2: Però se gli dai 15 euro e non te la lava manco bene, lì la faccio da solo.
1: No, esatto, però penso che la cifra media siamo su 15. Qualcuno ha detto, in realtà i prezzi dovrebbero essere ancora più alti se andiamo a regolamentare il tutto. Io credo che molti, voglio auspicare che molti siano in regola, ma semplicemente sono i prezzi di mercato e che devono essere.
2: Il prezzo medio da quanto si è vinto anche dai vostri messaggini lì, così non voglio pensare che sia perché siamo
1: solo
2: tutti.
1: Per quello.
2: Circondati da illegalità sotto questo aspetto, non lo voglio pensare. Speriamo. Lasciatemi il dubbio quantomeno.
1: Esatto. Invece all'estero i costi sono molto più alti.
2: E all'estero c'è la soluzione eco green di qui sopra, pioggia e quando piove piove, scusa.
1: Amici, la prima ora termina qui. ma ora concentriamoci tutti con le mani al cielo per mandare il vostro flusso positivo alla mia persona,
2: il vostro fesso positivo,
1: perché fra poco ci sarà un grandissimo scemenzo. Venite a me.
2: Ma de che?
1: Alzate le mani, sento le vostre vibrazioni.
2: Ma che è?
1: Alzate le mani, che sento la vostra energia. Vi sento, vi percepisco. Ma pure sulle mani, perché il ritmo sale, quindi batti pure un tempo. Però nel frattempo mandatemi la vostra energia.
2: Non lo fa.
1: Sì.

0: tutti amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Oggi è lunedì 29 giugno 2026, quindi siamo pronti all'ultimo scemenzo del mese, poi ci saranno gli ultimi della stagione, quelli di luglio, e poi chissà se tornerà anche nella prossima stagione, che sarà la nostra quinta qui su Kiss Kiss Napoli, se appunto tornerà questo appuntamento imperdibile. Giustamente Ciro Froio in cuffia dice: se ci sarete ancora,
1: ma magari
0: chi
1: no,
0: chi può dirlo, chi può dirlo, ci saremo noi, ci sarà lo scemenzo, chi lo sa. Tante domande, poche risposte, una certezza però:
1: la pochezza,
0: la cioè pochezza che alberga. E vi voglio solluccherare con una battuta davvero fantastica. Sapete come funziona? Lancerò il jingle che canteremo, canterete tutti insieme.
1: Fantastico.
0: Poi vocali WhatsApp al 342 00 00 100, in cui ci inviate le reaction alla mia battuta. Ora, per facilitare il lavoro a Ciro Froio, visto che ha tutti i messaggi anche della prima ora, segno come letti tutti quelli che sono arrivati fino adesso, se no facevo rimbambire il nostro Ciruzzo.
1: È troppo presto adesso, è troppo presto, vogliamo reaction, no, il pre,
0: no, no, no, prediction. La reaction, perché adesso c'è il nostro jingle.
2: Sta succedendo quel che penso.
0: Cantalo!
2: Moment rush menso.
0: Sì!
1: Si esalta per il nulla cosmico, veramente.
0: Sì,
1: io sono senza parole.
0: Sì. Io ho ricevuto tutta la vostra energia, amici. Quindi 342 00 00 100 per le reaction.
1: C'è una piccola premessa. Sì. L'hai detto pure prima. Hai scelto fra tante.
0: Ne avevo diverse.
1: Tra tante minchiate.
0: Non è che
1: questa è la migliore.
0: No, ho scelto quella che oggi mi andava di più.
3: Ma
0: quella
3: che pochi.
0: Esatto, quella che mi voleva toccare la pochezza di oggi.
1: Sì, una chiave.
0: Allora,
1: praticamente,
0: caro Ciro Froio, caro Mario, cari amici, voi tutti. Lo sapete che mestiere fa una mucca che suona uno strumento?
1: Non lo so.
0: La musicista. Perché?
1: Cioè,
0: perché la mucca fa mrrr, quindi se suona lo strumento.
1: Come fa mucca?
0: Mrrr, se suona lo strumento.
1: Devo dire che gli viene bene. Devo dirlo, devo dirlo.
0: Musicista.
4: Qua Enzo, ma che te cagai a cicogno.
5: Marino, una botte che l'ule sbatta in terra, no,
1: Cioè, condizionato.
4: Invece, già se metto capra, poi mi metto pure tu con questi battuti, ma mi rongo fuoco.
6: Mamma mia, ragazzi, sono lo scematore. Non siete degni.
1: No, va, prego.
6: Non siete proprio degni di ascoltare le mie. Mi ritiro.
1: No, non si ritiri, scematore, no.
7: Buonasera, mi rivolgo al dottor Antonio Niscolo.
1: Che
7: se per cortesia può bruciare i contratti di Enzo e Mario.
1: Ma che c'entro
8: amici,
1: io, scusa.
8: Il vostro prenga dalla macchina, Enzo, ma va a far
1: no,
9: mai sentito la versione che dice James Blunt I'm Beautiful con YouTube?
0: Sì, come non l'amo.
9: Questo è che le gambe belle.
10: Ciao amici, allora Bozzano, ma Enzo, io spero che oltre alla mucca incontri qui il toro. È una bella urnata.
4: Enzo, ma ci scelgo.
11: Mamma mia, amici, ma l'aria condizionata e logo di non ottenete.
1: No, c'è, Enzo, quello è il problema, forse.
4: Ma hai capito che hai combinato?
1: Cosa?
4: Guarda qua, guarda.
1: Cosa?
0: Ma non so, questo ci ha mandato. Ci ha mandato qualche foto. Forse.
11: Tu la fine della mucca devi fare.
0: Cioè?
11: 16 ore in un affumicatore
0: no!
11: con l'olio di faggio.
0: Ma dai!
12: Amici, ma scusate, ma i tuoi anni non ci potevi andare a Totò.
11: Enzo, ma quando sei nato a posto di pacchi un po' culetti di detto in capo, ci le
0: ha voluta dire delicata lui, hai visto?
13: Ma quella che dici che l'ha già fa. Poi ci metto pure tu.
1: È una freddura però.
0: Quindi rinfresca.
13: Cambi i cani cancini della
1: mamma. Salutiamoli sempre che sono presenti.
14: Però qualcosa di buono scemenza fa. Mi fa scendere un freddo.
0: Babbo,
4: ve la dico.
1: Dica.
4: Scematore.
0: La sigla.
4: Ragazzi, ho un'amica che fa la rappresentante dei cosmetici.
1: Sì.
4: Però non riesce a pigliare mai in appuntamento. Sapete perché?
1: Perché?
4: Perché non ha vonna.
0: Mamma mia,
1: è degno dello scemenzo questo.
15: 9 anni, ma già mi ha fatto passare la voglia di vivere.
0: No,
9: amici, ma la scemenzo vuoi ripetere?
0: Allora, ho detto, cosa fa la mucca che suona uno strumento? Fa la musicista.
16: Le mucche fanno mu, ma una fa
0: la musicista.
17: Mario,
3: è tutta colpa tua.
0: Che ho fatto io?
3: Se gli permetti di dire tutte queste perle di saggezza.
0: Pirle,
16: le mucche fanno mu.
0: Ah, pure tu.
16: Ma una fa la musicista.
0: Esattamente, esatto. Ora il cerchio si chiude.
17: Cioè mucca musicista.
1: Esatto.
17: No, non l'ha capito.
0: No, no, perché, no. Perché, no, perché? Perché la mucca come fa? Quindi è un giochino sul verso. Se suona lo strumento è una musicista.
18: Sì, ma insomma, la figlia della mucca che fa il musicista, che fa i capricci, fa una muccosa.
19: Mario, è colpa tua. Cosa? Perché ci va a mettere lo cianurri in da fettra torto.
20: Amici, buonasera. Sapete perché le mucche fanno mu? Ma una fa mu? Perché cacaglia.
21: Le mucche fanno mu. Ma tu è amuri.
22: Mario, soluzioni per dormire.
1: Io.
0: Mi piace che ti becchi pure tu parte del
1: no,
0: flusso.
1: Ti devo dare
0: io
1: soluzioni per dormire.
0: Voglio ringraziare.

0: Lorenzo, what is?
1: Ci sarà lunedì prossimo perché sta ormai finendo.
0: Ne mancano quattro praticamente.
1: Sta finendo questa stagione, quindi stanno finendo anche gli scemenzi. Gli ultimi quattro saranno, vabbè, l'ultimo mese ovviamente. Mamma mia.
0: Sai fare i conti. Sono soddisfazioni, la vita ci dà delle soddisfazioni.
1: Mi rende triste tutto ciò, però amici, non pensiamo che sta finendo, pensiamo che lo abbiamo vissuto alla grande. Vi voglio bene.
0: Bene, bene, chi se ne frega di se minchiate, parliamo di quello che attanaglia tutti noi.
1: Cosa ci attanaglia?
0: Il caldo.
1: Sì, un po' sì, oggi molto caldo. Ci sarà qualche pioggerellina sta settimana, abbiamo scoperto, non me l'aspettavo.
0: Giusto per sfrantumare i maronzoli.
1: Ma che palle, sì, infatti.
0: Ma noi vogliamo parlare di un caldo nello specifico.
1: Quale?
0: Il caldo di notte.
1: Bell'argomento.
0: Che ovviamente col caldo non sempre riesci a riposare bene, quindi non riesci a performare bene nel corso della giornata.
1: Diciamo che io, che sono un grande sostenitore del non dormire senza maglia, non mi piace. Queste notti sto dormendo senza, perché non mi tolgo pure la pelle se necessario, non ce la faccio.
0: Aggiungerei anche che schifo. Ma per contrastare il caldo notturno, le soluzioni più utilizzate sono generalmente tre: una, sopportare e in silenzio.
1: Scusami, ma che soluzione è questa, sopportare in silenzio?
0: C'è chi sopporta, poi c'è il ventilatore, c'è il condizionatore,
1: o aprire le finestre, i balconi,
0: c'è un filo di vento che apre,
1: però pure quella è una soluzione.
0: Entrambi possono aiutare a migliorare quantomeno il comfort durante la notte, ma funzionano in modo diverso chiaramente. La scelta migliore non sempre c'è, ma dipende da diversi fattori: temperatura esterna, umidità, caratteristiche della stanza, insomma. Ma prima di decidere quale utilizzare, vogliamo anche farvi capire quali sono i prezzi medi dell'uso dei condizionatori di notte e l'uso del ventilatore di notte.
1: Ti facciamo di nuovo che il costo è giusto?
0: No, ve lo dico io direttamente.
1: Ok, perfetto.

0: Napoli, e già la Juve, lui, quando prese il posto di Conte, è stato bravo a non cambiare totalmente lo scenario tattico, ma inizialmente ha giocato così perché i giocatori erano assimilati per quel modulo là. Quindi l'allenatore bravo è quello che, non come ha fatto Garcia, che praticamente dopo Spalletti ha stravolto tutto, ma un allenatore capace, dice, è anche bravo nel parlare con i giocatori e magari dire: guarda, inizialmente partiremo così perché voi siete abituati in questo momento così, e piano piano si cercherà di poi intraprendere il percorso mio, certo, di quello che intendo io di calcio, perché poi ogni allenatore ha il suo, ma non deve essere bravo solo nell'aspetto tattico. Allegri deve essere bravo nella gestione di uno spogliatoio, nella gestione delle prime donne, che sia De Bruyne, che sia Lukaku, e nella gestione di quelli che magari sono venuti meno l'anno scorso, che hanno investito tanti soldi, e nel poterli rivitalizzare, nel potergli esaltare le sue caratteristiche. Io penso che Allegri ha la personalità e comunque l'esperienza per farlo, quindi se De Laurentiis ha fatto una scelta giusta, sempre in scia di Conte, sempre una squadra bella, solida, gagliarda, che comunque ti porta comunque i risultati a casa. L'abbiamo sempre detto, non sarà un calcio champagne, perché comunque Allegri l'abbiamo visto tutti, io non impazzisco per lui tatticamente, però per Napoli, vista una piazza comunque esigente, visto che comunque i risultati in questi ultimi anni ci sono stati, non
1: visto
0: si è
1: che
0: è
1: l'anno
0: rischiare.
1: Del centenario anche, ragazzi, che secondo me non è un dettaglio da poco,
0: assolutamente non si è voluto rischiare, magari prendendo Italiano o altri allenatori che magari gli obiettivi sono diversi e non reggevano magari queste pressioni. Quindi sono andati sulla scia di Conte, e dopo la scia di Conte l'allenatore giusto potrebbe essere lui.
1: Siamo arrivati alla prima pausa di questa puntata del Calcio della Sera. Relativamente al match tra Brasile e Giappone, siamo al 22esimo minuto di gioco, tante personalità in tribuna.
0: Kakà,
1: siamo ancora sulla 0-0. Kakà, Ronaldinho, prima ho visto Roberto Carlos, Ronaldo il fenomeno, e Bebeto. No, sai quanto io sono appassionato.
0: Vabbè,
1: del mondiale di USA 94
0: di Romario.
1: E Bebeto, il Romario, Romario per me,
0: Romario.
1: Per me dopo Diego c'è Romario per come interpretava il ruolo, ma comunque questo è un altro discorso. Dicevo, 22esimo minuto di gioco, Brasile e Giappone sono ancora sullo 0-0, sì. Noi ci fermiamo, pubblicità.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97 euro.
3: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati, e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da giorno.

0: gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Cooling break intanto sì, per Brasile e Giappone. Ribadiamo ancora il risultato: 25esimo minuto di gioco, squadre ancora sullo 0-0.
4: Sì, ma non partita diciamo di tutte queste grandi occasioni,
3: poche però, emozioni fino a questo momento.
4: Poche emozioni, però c'è il Giappone, comunque è una squadra che conferma di essere tosta, tosta, sì, si chiude bene e sa ripartire. È ripartita bene, c'è stato un fallo di Casemiro al limite dell'area, perché il giapponese stava entrando in area di rigore, quindi i giapponesi sono tosti, sappiamo, quindi il Brasile sta trovando difficoltà. Magari nel secondo tempo potremmo vedere Neymar all'opera, che già si è visto nell'ultima partita un pochettino di spezzone di partita.
3: Antonio con noi, ciao Antonio. Buonasera.
5: Ciao, buonasera. Ciao Emanuele.
4: Ciao Antonio, buonasera.
5: Scusa, sei Lucio Pengue.
4: No, Marcello.
3: Sono ritornato al mio posto di combattimento dopo qualche giorno di ferie.
5: Però ti volevo dire, mi hai acceso la lampadina sull'ultimo intervento che hai fatto su Romario, quindi anche io sono estimatore un po' del Samarcorde, dei tanti numeri 10 che c'erano negli anni 90. Che si buttavano praticamente, cioè se ce n'erano a buttare.
4: Sì, ne erano tanti, anche perché si giocava col numero 10, che all'epoca il trequartista.
3: Ma lui poteva fare anche la seconda punta.
4: Seconda punta, certo.
3: Sarebbe stato un fantastico falso 9, lui. Sarebbe stato.
5: Vabbè, a livelli Romario, chiaramente l'elite del calcio mondiale, ai migliori, l'ho detto il secondo. Ma io.
3: Per me sì. Vedi, appena stavamo parlando di chi viene per me dopo Diego Armando Maradona, io dico Romario, perché ragazzi, per me nell'ambito della questione Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, c'è una discriminante che gioco forza va a favore di chi giocava negli anni 80 e 90, e cioè che non c'era tutta la protezione che c'è attualmente dai falli, cioè questo doveva imporre a questi calciatori di giocare ad una velocità e con un'accortezza 10 volte superiore agli altri, perché dovevano salvare le loro gambe, la loro incolumità.
4: No, ma non si
3: rispetto a Messi e a Cristiano Ronaldo, che basta mezza spinta, fallo.
4: Ma infatti il discorso è il tuo, è giusto, perché sai, Romario, Maradona erano quei tempi lì, ma non si può fare, non si può dare un giudizio, non si può fare un confronto con due generazioni completamente diverse. Cioè, tu devi confrontare con quel periodo, certo, dell'epoca, certo, di Maradona, non a questo. Cioè, quindi è completamente, completamente diverso. E Romario, ai tempi di Maradona, ragazzi, era un giocatore.
3: Ha vinto un mondiale. Un giocatore che ha giocato anche in Europa, ha giocato nel Barcellona, ha giocato in PSV Eindhoven, con appunto le entrate killer dei difensori. Per me, quel tipo di calciatore non aveva una protezione da parte degli arbitri tale da potergli permettere di esprimersi al meglio, quindi se l'avessero avuta avrebbero fatto ancora meglio dal punto di vista dei numeri e delle giocate rispetto a quello che hanno fatto. È evidente che Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio contemporaneo rappresentano il meglio. Mentre stiamo parlando di Amarcord, il Giappone va in vantaggio sul Brasile, risultato un po' a sorpresa.
4: L'abbiamo detto
3: di gioco, però a sorpresa più che altro per,
4: no, no, certo,
3: per il pronostico, per la caratura dell'avversario,
4: ovviamente. Però il Giappone, abbiamo detto che quando il Brasile perde palla o il Giappone recupera una palla in, diciamo, mentre il Brasile sta giocando, e vanno in contropiede con due o tre passaggi in verticale. Questo si è presentato al limite dell'area e ha tirato. Sì, quindi
3: corridoio Giappone centrale enorme.
4: È una squadra tosta. Sì. Poi il Brasile, l'abbiamo sempre detto, giocatori di qualità, ma non ha una difesa perforabile, perché diciamo non sono tutti giocatori abituati diciamo a schermare bene le folate degli avversari, perché anche i difensori sono tutti palleggiatori, sì, e pochi difensori che corrono all'indietro e poco fisici. Però gran gol
3: del Giappone, che passa in vantaggio sul Brasile. Eugenio con noi, ciao Eugenio.
6: Tutto. Buonasera.
3: Buonasera.
6: E come al solito, complimenti della trasmissione.
4: Grazie, grazie.
6: Sono un vostro affezionato ascoltatore. Grazie. E quando posso chiamo, delle volte prendo la linea, delle volte no. Allora, chiaramente, non è che la posso prendere sempre io.
4: Vabbè, ci mancherebbe. Anzi, meglio così che chiamano in tanti.
3: Esatto, altrimenti
4: che...
3: facciamo le tessere premium.
6: No, allora, io mi volevo un po' ricollegare al discorso Napoli futuro, cioè sì, Napoli del prossimo anno.
4: Sì.
6: Cioè io allora, io prima di tutto ritengo che Napoli abbia un'ottima base.
4: Sì.
6: Quindi su questo sono abbastanza tranquillo. Io non sarei tanto vedo tante persone che sono non molto fiduciose su Allegri.
4: Sì.
6: Io diciamo che come tutti gli allenatori quando vengono a Napoli, io sono abbastanza neutro. Cioè io aspetto per vedere come si muovono, come fanno, eccetera, eccetera.
4: Ma è giusto che sia così.
3: Deve essere così dal mio punto di vista.
6: Chiaramente, dico la verità, quando è arrivato Conte, io sapevo che arrivava un Vincente. Chiaramente pensavo, chi lo sa, se si ambienta, se l'ambiente... Per fortuna abbiamo vinto lo scudetto, la Supercoppa, abbiamo fatto il secondo posto, quindi ottimo percorso.
4: Sì.
6: Secondo me una cosa che dimenticano tante persone, perché i miei amici mi prendono in giro, le liste. Cioè, i calciatori, è vero, dobbiamo prendere qua, dobbiamo prendere là, ma c'è un problema a lista.
4: Certo, anche
6: non
4: quello.
6: Non possiamo pigliare 100 calciatori.
4: Anche perché non servono neanche 100 calciatori. Perfetto. Tu non devi fare una rivoluzione, tu devi puntellare la squadra, devi prendere qualche ottima alternativa.
6: Per esempio, deve arrivare questo Cacailil, questo israeliano, che pare che ci puntano sopra, no? Ma se non va via Mazzocchi.
3: Sì, no, ma... Beh. Però tieni conto che lì Napoli
4: si deve
3: già l'anno scorso voleva intervenire, sì, non l'ha fatto,
6: sì,
3: perché...
6: Però, se ti ricordi, Mazzocchi doveva andare.
3: E non è andato proprio perché non poteva arrivare più l'alternativa.
6: Perché c'è quel guaio con Luca.
4: Esattamente.
3: Quindi Mazzocchi per me è uno dei papabili a lasciare il Napoli al momento. Poi.
6: In generale, io parlo come concetto generale.
3: Sì.
6: Così come per esempio, quando parlano di questo Ceballos.
4: Sì. Sì.
6: Ok. Però calcoliamoci che abbiamo Neres, Politan, Allison e Lang.
4: C'è Vergara.
3: È Vergara che
6: è Vergara
3: può giocare da mezzala.
6: Dice che vuole valutare Rao.
3: Sì.
6: E anche perché calcoliamo sempre su fatto delle liste.
3: Sì,
6: Rao è uno del settore giovanile.
4: È chiaro che se vuoi puntare su Ceballos che gioca a sinistra, tu in questo momento c'hai Lang e c'hai Allison, diciamo.
6: Però per esempio io dico la mia, posso anche sbagliarmi. Io sono uno, secondo me Emanuele mi dà ragione,
4: sì,
6: sono uno molto legato al comportamento e all'impegno che mette il calciatore.
4: Sono d'accordo.
6: Lang per me, diciamo potenzialmente, potrebbe essere un campione.
4: Campione non lo so, nel senso, però sono d'accordo con te, secondo me ha le qualità. Ha le qualità da esterno, però secondo me il comportamento e un po' il carattere, la non professionalità lo limita un po'.
6: Faccio una domanda, ma non è, e tu sicuro mi dai ragione. Allora, nel percorso di Lang,
4: sì,
6: Lang viene dalle giovanili dell'Ajax.
3: Sì.
6: sappiamo benissimo che l'Ajax, proprio per mission, non appena annusa il mezzo campioncino, diciamo così, ok?
4: Sì.
6: Lo butta dentro.
4: Sì.
6: Se invece di buttarlo dentro l'ha dato prima in prestito, non so dove è andato, e poi è andato a PSP, significa che c'è qualcosa che non va.
3: A livello caratteriale, guarda Eugenio, io ti posso riportare un estratto di un'intervista che feci quando il Napoli stava per prendere Lang, o forse già l'aveva ufficializzato, ad Aaron Winter, non so se te lo ricordi, centrocampista che ha giocato in Italia con la Lazio, esatto, olandese. Lui ha avuto modo di allenare Lang all'Ajax tra giovanili e passaggio in prima squadra. Okay. Lui mi diceva esattamente che da un punto di vista caratteriale, non relativamente al fatto che magari con Conte possa aver avuto dei battibecchi o non si sia preso dal punto di vista caratteriale oltre che tecnico-tattico, però era un giocatore molto umorale. Mi ha detto: io spero che riesca subito ad imporsi, a far bene, perché è uno che se le cose non vanno bene può intristirsi un pochino. Questo è il riferimento però all'esperienza all'Ajax, attenzione, non era un riferimento a quello che è successo. Quindi effettivamente, caratterialmente parlando, è un giocatore su cui bisogna lavorare tantissimo e su cui deve lavorare lui stesso tantissimo, anche più dell'aspetto tecnico, pensa.
6: Voglio dire anche altro.
4: Sì.
6: Diciamo nel mio piccolo, ma piccolissimo,
4: sì.
6: Qualcosa nel mondo del calcio ci sono stato. E io ho visto alcuni calciatori che per me erano mostri, erano under di Serie B, però non riuscivano a capire. Esempio, dottor, tornavamo dalla Sicilia a Gironi, vabbè dottor, ma che stava c'è? Faceva il dottor, vabbè dottor, ho giocato, e ti beve la Coca-Cola, e vabbè dottor, ho già giocato, ma no, tu mo devi recuperare la Coca-Cola, non te la puoi bere, cioè
3: poi chiarissimo.
4: No, ma è così, è così, perché io nella mia carriera.
6: Lei è uno che ha fatto la vita da atleta per giocare fino all'età che ha giocato. Se no, Del Piero ha fatto la vita da atleta, Scirea, Abonan, faceva la vita da atleta. Così come quando noi ci diciamo, se Maradona avesse fatto la vita da atleta, stava quasi giocando fino a mo. Il problema è, non stavo parlando di Dio, il problema è che se è un calciatore normale, se non fa la vita da atleta, o fa un rapper, o fa i TikTok, o fa serata, non va bene.
3: Su questo siamo assolutamente d'accordo. Grazie Eugenio.
6: Ciao.
3: Ciao, buona serata anche a te.
4: È così, anche perché sai quanti giocatori, miei ex compagni, che avevano più qualità di me e di altri giocatori, che poi alla fine non sono arrivati per questione di mentalità. Se oltre alla tecnica di base, oltre alle qualità, alle potenzialità, non metti la professionalità nella disciplina, nell'alimentazione, nel sacrificarsi e nel fare rinunce e magari nel lavorare, allenarti, anche se non giochi, aspettare il tuo momento, cioè ti perdi. E tanti giocatori che ho conosciuto forti, ma forti, si sono persi per il non sacrificio. Quindi alla fine
3: staremo a vedere se Lang in primis e naturalmente anche Massimiliano Allegri ririusciranno a far tirar fuori il meglio da questo ragazzo.
4: Certo.
3: Io non ho tantissime speranze, però magari, ecco, se ci sarà un cambio nei comportamenti e soprattutto la capacità di Allegri di riuscire a tirar fuori il meglio caratterialmente e tecnicamente da questo ragazzo, magari ci può essere una seconda giovinezza per Lang con la maglia del Napoli. 0215466873 il numero per intervenire in diretta, 3420000100 invece il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp testuali e audio. Intanto continua il match tra Brasile e Giappone, con il Brasile che ha ripreso in mano il pallino del gioco, però di occasioni concrete poco e nulla, anche perché il Giappone si difende davvero con grandissimo ordine. Manu, volevo farti una domanda relativamente all'attacco, perché noi parliamo di Højlund come punta che con Antonio Conte è riuscito ad aggiungere modo di proteggere il pallone, di giocare, di interpretare il ruolo, che prima di arrivare a Napoli non aveva. Ma la sua alternativa deve essere un attaccante alla Romelu Lukaku, quindi che ha ben chiare quali sono le sue capacità e soprattutto l'apporto che può dare in campo, o deve essere un attaccante con caratteristiche diverse che in questo momento il Napoli non ha in rosa, al netto di Luca, per il quale, ragazzi, io spero anche che possa avere una seconda chance come Lang, ma se su Lang ci credo poco, su Luca ci credo ancora meno, sono onesto.
4: Guarda Marcello, per il ragionamento che hai fatto tu è giustissimo il fatto che comunque un allenatore debba avere, comunque deve essere camaleontico, avere un piano A, un piano B e un piano C in base comunque alle squadre avversarie e alle caratteristiche, non magari giocare sempre allo stesso modo standard. E la stessa cosa vale eventualmente per la punta. Io fossi allenatore non prenderei due punte centrali simili, ma dato che ho la possibilità alcune volte di cambiare metodo di gioco, prendo una punta come Højlund, che comunque attacca la profondità, che comunque è veloce, che attacca il primo palo, che difende bene la palla, però lui con Conte ha cambiato le sue caratteristiche. Penso che magari con Allegri, che non deve per forza sempre giocare spalla alla porta, ma con Allegri che ha un baricentro un po' più basso e va in profondità e attacca lo spazio, perché tu difendendo di basso con 3-4 passaggi puoi andare in verticale, quindi sfrutti campo che ti lascia la squadra avversaria, o non potrebbe tornare per quelle caratteristiche. E quindi se Højlund ritorna a fare l'Højlund che noi abbiamo conosciuto, e allora là per esempio il Lukaku di turno ci potrebbe anche stare. Quindi o prendi la classica boa o prendi eventualmente un altro attaccante che è bravo a venire a legare il gioco, un po' più tecnico e ovviamente con le giuste proporzioni, un attaccante alle Higuain, che comunque stavo pensando proprio moderno, ti posso dire, per caratteristiche alla Zirkzee, un attaccante che non è proprio la classica punta centrale, ma bravo tecnicamente, viene a legare il gioco, vede, fa tanti assist, un giocatore che gli arriva la palla e come faceva Higuain già aveva visto la giocata prima, cioè un 9 con i piedi da 10, intendiamoci, così.
3: Forte, mamma mia.
4: Però di sicuro così almeno ho alternanza. Voglio giocare con un attaccante di peso bello che mi fa sponda, mi fa salire la squadra, come magari ha fatto Lukaku con Conte all'anno dello scudetto, e poi avere l'Højlund di turno che ti martella, ti attacca la profondità in continuazione, ti attacca il primo palo, anche se Højlund deve ancora migliorare di testa. Però la cosa più importante è che Højlund con Allegri torna a fare quello che
3: un po' di più quello che faceva l'Atalanta,
4: che faceva prima.
3: Gianni con noi, ciao Gianni.
7: Ragazzi, buonasera. È sempre un grande piacere e un privilegio parlare di calcio con voi.
3: Grazie mille.
4: Ciao, ciao Gianni.
7: Vi volevo dire, ma se il Brasile perde, che succede?
4: Se il Brasile perde, va a casa e sarà una delle prime sorprese di questo mondiale.
3: So dove vuole andare a parare Gianni, secondo me Gianni è un anti-ancelottiano.
7: No. no Marcello, no, anzi, a me in verità mi ha un po' deluso il buon Carletto.
4: Io nelle favorite per il mondiale al Brasile non l'ho contato, perché comunque è una buona squadra, però secondo me c'ha qualche reparto debole, non è una squadra, è una squadra bella grintosa che fa guerra, ma è una squadra che gioca molto a pallone, fa tanto possesso, però possiamo dire che c'è solo Vinicius in questo momento che fa la differenza, perché Rafinha, seppure infortunato, però non la vedo una squadra solida come mi ha dato l'impressione di essere la per esempio la Francia, che è forte in tutte le parti, o anche per esempio
3: è la stessa Argentina,
4: l'Olanda, l'Argentina, o anche la Norvegia stessa, la Colombia, cioè sono squadre magari che hanno meno tecnica, però sono diciamo più toste,
3: più organizzate, anche più, esatto, equilibrate tra i reparti. Chiediamo a Gianni magari di riprovare a chiamare. Intanto ascoltiamo un minuto di pubblicità e poi rientriamo per la parte finale del calcio della sera.
4: Sì.
0: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
0: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
0: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Eccoci qua. Siamo tornati in questo rush finale. Sì. Del calcio della sera, 4 minuti di recupero dati dall'arbitro del primo tempo, e occasioni del Brasile non ce ne sono state per nitide, per diciamo per provare a pareggiare a fine primo tempo, quindi il Brasile cerca di rischiare qualcosina in più nel secondo tempo.
3: Salvatore con noi, ciao Salvatore.
9: Ciao ragazzi, complimentissimi innanzitutto.
3: Grazie.
4: Ciao Salvatore.
9: Grande Calaiò, idolo di mio figlio Daniele, che ora ha 24 anni.
4: Ah.
9: Ti ha incontrato molte volte a bar Michelangelo. Vabbè, comunque siamo del Vomero, quindi ti abbiamo.
4: Ah, ok, allora è facile vedersi.
9: Il nostro arciere.
4: Grazie.
9: Soddisfazione, mamma mia, bellissimo. Il freddo addosso, come si dice a Bergamo Alta. vengo al dunque, ragazzi.
4: Vai Salvatore, dai, dici tutto.
9: Magari vado controcorrente. Allegri, secondo me, è un grandissimo acquisto di De Laurentiis. Allegri è un vincente, sa gestire i gruppi, sa gestire il pubblico, i tifosi. A Napoli siamo molto valorosi, quindi grandissimo acquisto di De Laurentiis. Come dicevi tu all'ascoltatore precedente, Emanuele, serve puntellare, sono d'accordissimo. Serve un esterno destro e serve un centravanti diverso da Ovium.
4: Sì.
9: Credo questo è il mio pensiero, non so voi che siete molto.
4: Vabbè, io penso che io ci metterei anche ovviamente una mezzala se Anguissa dovesse andare via. Ci
3: poi un difensore centrale.
4: È un difensore centrale perché serve.
9: A me Dila piace tantissimo.
4: Magari, è solo che l'Atalanta in questo momento è un po' avanti perché ha aumentato il prezzo, gli vuole dare di più alla Lazio, diciamola così.
3: Purtroppo la formula che la Lazio ha concordato, purtroppo per il Napoli naturalmente, che la Lazio ha concordato con il Real Madrid è sconveniente per chi deve acquistare il cartellino del giocatore, perché il 50% della rivendita di Ghila dovrà essere versato al Real Madrid, e nel momento in cui uno dei protagonisti e Claudio Lotito, è normale che farà di tutto e di più per tirare sul prezzo del cartellino, perché sa che la metà di quello che arriverà dovrà essere girata al Real Madrid.
9: Poi ragazzi, una domanda tecnica per entrambi.
3: Sì.
9: Rabione il Napoli, dove lo mettereste e con chi lo fareste giocare, con un centrocampo a tre?
4: Vabbè, rispondo prima io, è semplice, per me giocherebbe mezzala destra insieme a Lobotka e a McTominay.
9: Mamma mia, che centrocampo però, ragazzi.
4: È quello, un centrocampo proprio perfetto, forte, è proprio un centrocampo all'Allegri che vuole le mezzale comunque fisiche. Però ripeto, va bene Rabiot, se ne è parlato, è un giocatore che comunque conosce benissimo Allegri, ma anche se si è parlato anche di Rios, questa mezzala, cioè, andrebbe bene uguale, nel senso sarei comunque contento, perché è un ottimo centrocampista e andresti a svecchiare anche, quindi però
3: anche lì dipende da Anguissa, però certo, ragazzi, se non esce Anguissa, che pare però già da qualche tempo indirizzato verso un addio al Napoli. Ecco, poi il Napoli punterà su questi due calciatori che al momento sono quelli là che piacciono di più. Rios un attimo più raggiungibile rispetto a Rabiot, e per una questione legata al costo del cartellino, ma anche per ciò che concerne lo stipendio. Però sono due giocatori di altissimo profilo. Rabiot naturalmente di più, ti dà più solidità anche più in fase solidità. Di non possesso, più solidità.
9: Ho sentito quello di Manuele, il tuo Trish come potrebbe essere al centrocampo con Rabiot?
3: Il mio centrocampo con Rabiot lo vedrei con Lobotka, e se si gioca a tre con Lobotka, McTominay e Rabiot, con rotazioni per De Bruyne, cosa che secondo me non sarebbe così malvagia. In un 4-2-3-1 invece lo vedo al fianco di Lobotka con alle spalle della punta appunto Rabiot, McTominay sulla sinistra, magari che si adatta
9: niente uno. Male
3: però ragazzi, sono tante soluzioni.
9: Ultima domanda veloce, potevo spacciare gli altri,
4: sì.
9: De Bruyne sì o no?
3: Per me sì.
9: Confermato o no?
4: Per me sì. Se devono scegliere uno dei due, mi terrei De Bruyne, perché De Bruyne ovviamente dipende come rimane. Se si mette a disposizione e non magari perché vuole fare 50 partite, e allora sì, perché comunque è un giocatore che nel giro delle rotazioni può essere utile. In un 4-2-3-1 può giocare dietro la punta, ed è un giocatore, ragazzi, i giocatori tecnici io in rosa me li tengo sempre, i giocatori forti è giusto che ci stanno, anche se hanno un'età avanzata, con il livello basso che ci sta in questo calcio penso che può ancora fare la differenza, se sta bene fisicamente e se si mette a disposizione per la squadra.
9: Ho capito. Vabbè, grazie.
4: Grazie Salvatore.
3: Grazie a te Salvatore.
9: Un abbraccio.
4: Grazie. Un abbraccio, è finito il primo tempo ed è il Giappone sempre in vantaggio sul Brasile.
3: È bello quando finisce il primo tempo su DAZN che pare l'immagine
4: di diletta.
3: Sicuramente la prendi meglio la fine del primo, esatto, la prendi un po' meglio,
4: certo.
3: La delusione della fine del primo tempo, certo. Rabiot con Lobotka a centrocampo, McTominay alle spalle della prima punta, Alisson a sinistra e chi volete voi sulla destra, oltre alla punta centrale Højlund, mi sembrerebbe un centrocampo attacco.
4: Mi fermerei al centrocampo e direi che già solo con un centrocampo Lobotka, McTominay e Rabiot, penso che sia il centrocampo più forte
3: in Italia
4: e anche qualcosina in più. Perché comunque Lobotka lo conosciamo, McTominay non si smentisce mai, ha dato un impatto incredibile a questa squadra in due anni, è andato in doppia cifra continuamente da centrocampista, e se ci metti dentro un altro, diciamo, ci metti dentro De Bruyne nelle rotazioni e magari ci metti un'altra mezzala che può essere Gilmour, che può fare sia il play
3: che la
4: mezzala, è un centrocampo completo, perché tipo con questi giocatori puoi permetterti anche di giocare a due in mezzo al campo, perché Lobotka e McTominay l'hanno già fatto, ma puoi anche mettere Lobotka e Rabiot, perché Rabiot è un giocatore che ti corre tanto, c'ha tanta solidità, fa entrambe le fasi, difende e poi c'ha quel costo costo in velocità con quello strappo che è notevole. Quindi Rabiot è un giocatore eccezionale e lo sta dimostrando anche al mondiale, e quello ti fa capire che quanti anni ha? 31? Che si dice che è già vecchio, ma ragazzi, se uno sta bene fisicamente nella sua carriera, non ha avuto grandi infortuni, sta nel pieno della maturità, ma puoi giocare ancora per 4-5 anni a grandi livelli, soprattutto in Italia.
3: Sono assolutamente d'accordo. Siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, ancora abbiamo tempo per qualche telefonata. Vi ribadisco ancora una volta il numero 081 546 6873. Fabrizio da Monaco di Baviera, tornando al mondiale, ci chiede: non avete menzionato la Germania nelle possibili vincitrici?
4: Sì, la Germania nella griglia di partenza al mondiale, io l'avevo detto perché avevo visto diciamo anche nella griglia dei bookmakers avevo visto Francia e Spagna le prime, dopo Germania, Brasile e Argentina successivamente, e poi Portogallo dopo. Io poi avevo detto Olanda e Norvegia sono le mie
3: anch'io
4: due
3: l'Olanda,
4: sorprese delle, ma la Germania, ragazzi, la Germania è una garanzia, la Germania è una squadra solida, ecco quella è la differenza tra Germania e Brasile. Io non vedo nel Brasile la solidità che hanno i tedeschi, che quella ce l'hanno sempre avuta nel loro DNA, ma in più la Germania c'ha anche i giocatori, perché c'hanno poi un giocatore che a me fa impazzire come Musiala, un giocatore forte. Anche l'Inghilterra può dare, nel senso, può dare fastidio, perché anche l'Inghilterra è una squadra solida, e c'è Kane che non si smentisce mai, che fa sempre gol, e hanno anche vari esterni. Si sono permessi anche il lusso di non convocare Foden e Palmer, quindi per farti capire, però diciamo sarà sicuramente un mondiale avvincente. Oggi sono iniziati proprio i sedicesimi e vedremo come andrà a finire. No, ci sono arrivati vari messaggi, sì, che ti vorrei chiedere a te, che per me è un giocatore fantastico, ma a quanto pare forse la Roma ci sta lavorando. Ci chiedono di Greenwood, è un esterno forte.
3: Ma non è la prima volta che viene accostato al Napoli, anche nel mercato di gennaio dell'anno scorso e di quest'anno, però quello di quest'anno naturalmente era impossibile prenderlo per il mercato a saldo zero. È uno di quei giocatori che in Italia ti può fare assolutamente la differenza. L'OM è stato decisivo nel corso della sua avventura in Francia. Penso che sì, tecnicamente più forte di buona parte degli esterni che abbiamo in rosa, però dobbiamo sempre tener conto del fatto che c'è un lato tattico che ricopre un ruolo fondamentale nella scelta dei giocatori, soprattutto quando devono venire in Italia. E in più aggiungo che proprio nel reparto esterni, a meno che non ci sia una uscita importante, il Napoli sta bene come sta.
4: No, sta bene come sta, e per me è un giocatore fantastico, che ovviamente esalta le sue caratteristiche con i vari De Zerbi, che comunque giocano con gli esterni alti, che li lascia proprio lì, che non tornano. Qua noi in Italia siamo abituati che gli esterni devono fare la doppia fase, soprattutto con Conte, e anche con Allegri faranno lo stesso. Quindi per caratteristiche Allegri non è l'allenatore perfetto per uno come Greenwood, però ha una cosa che al Napoli manca: gli esterni che fanno gol. E Greenwood è un esterno che fa gol, e quest'anno nel Marsiglia ne ha fatti tantissimi, ha fatto quasi 20 gol. C'è un giocatore incredibile, quando ti punta ti salta sempre, poi fa gol, calcia bene da fuori, calci piazzati. E nel curriculum, come spesso ha detto Conte, noi non abbiamo esterni che in carriera hanno fatto tanti gol, e quindi se sappiamo che Højlund, magari abbiamo visto l'attaccante di Conte, che magari anche da Allegri non ti fa quei 20 gol, e allora i gol devono arrivare non solo da McTominay ma anche dagli esterni.
3: Sono d'accordo con te, caro Emanuele. Siamo arrivati praticamente in chiusura di questo appuntamento del lunedì con il calcio della sera. Speravamo magari di darvi l'ufficialità di essere noi a fregiarci dell'annuncio dell'ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Evidentemente si sta liberando dal Milan, e magari in corso delle prossime ore, nel corso della serata, magari nelle prime ore della giornata di domani, arriverà finalmente questo annuncio, che, lo ricordiamo, è semplicemente una formalità, perché ufficiosamente Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli da quasi un mese, mi verrebbe.
4: Importante che sta a Dimaro, pronto e fresco per la squadra. Poi tanto alla fine, quando ufficializzeranno il Milan, che Allegri si è liberato, penso che l'ufficialità del Napoli è praticamente
3: immediata,
4: a ridosso, sì, immediata. Quindi sta solo nell'ufficialità, nel liberare il Milan Allegri, e poi ci siamo. Marcello, noi ringraziamo Ciro Froio, che ha curato la parte tecnica. Io ringrazio te, che sei ritornato dalle vacanze.
3: Grazie, Manu, grazie. che mi hai accolto alla grandissima. Come sempre,
4: sei bella abbronzato. Mercoledì, mercoledì sarà il mio turno. Andrò io una settimana dai miei genitori in Sicilia. E quindi sarai un po'.
3: E quindi bello. Domani abbiamo ancora domani ancora per passare domani una bella serata.
4: E poi. Ti lascio da solo
3: con i colleghi della redazione.
4: Con i colleghi. Vabbè, noi auguriamo una buona serata a tutti.
3: A tutti. A domani. Ciao.
10: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Entrando in studio ho pensato: wow, che bel freddo che fa qui dentro. Ma poi ho pensato: porca vacca, adesso che usciremo saremo tutti morti. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno.
1: Raga, chi se la porta?
0: Mi sento i muscoli delle gambe strani,
1: Madonna,
0: il freddo mi ha attaccato proprio i polpacci.
1: Comunque
0: bastava lui a rinfrescare l'aria, signore e signori, il cubetto di ghiaccio di Secondigliano Rosario Verde, eccolo là.
1: Secondigliano facciamo ghiaccio, facciamo.
0: Tra le varie cose.
1: Sono bellissimo, sto in azzurro, non so perché questa mattina mi sento proprio azzurrato.
0: Ghiaccio.
1: Sul 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui un senape.
2: Sì, oggi sono
1: molto prinzolo, molto in mezza manica, magliettina semplice, prinzolo.
2: Sì, molto standard.
1: Pare che stava nel no cocco in coppa spiaggia, si chiama Marco Pesaca, ma fino a quando nel no cocco richiamo. Io
0: scusami.
1: Mi e dici, come cazzo no. Stai vestendo?
0: Non mi possono dire niente.
1: Niente.
0: I grandi businessman nel mondo si vestono così, maglietta tinta unita. Scusami.
1: Si rimasti due non
0: Mask.
1: Vabbè, con gamba la vai.
0: Nello Iorio in regia. Buongiorno caro. Iniziamo con un po' di musica, diamoci un po' di ritmo. Dai, forza, su un po' di ritmo. Giusto perché non fa caldo.
1: Grattatina!
0: Ma di ghiaccio? Una granatina ci sta bene. Anchor con Ultra Talk to You qui su Kiss Kiss Napoli. Dai che iniziamo subito con le notizie.

0: Posso dire una cosa? Posso dire, abbiamo messo la temperatura dell'aria condizionata a Schmidt.
1: A 23.
0: A 23. Non si mette a 23. L'aria condizionata si mette 2-3 gradi, massimo 2 gradi meno di quello che sta fuori. Se sta fuori stanno a 40, vado a mettere a 38!
1: A che cazzo serve?
0: Sempre frisco sale.
1: Ma no!
0: Sempre frisco sale. No, comunque veramente si mette 2-3 gradi meno di quella temperatura fuori. Quindi se siamo a 30 gradi la potete mettere a 26.
1: Ma dove stanno questi 30 gradi? Siamo più vicini ai 40.
0: Andiamo, mo che siamo, mo è prima mattina. Quanti gradi ci stanno?
1: 30!
0: E sta citto 30. Ma mo citto 30, io sei scemo. Allora, mentre Marco Pescani si darà al tennis, cerchiamo una radio che faccia tennis.
1: Guarda che lo sport al momento il tennis.
0: Sì, ma tu l'hai a finire. Allora,
1: abbiamo più 8 gradi e temperatura percepita di 3-4 gradi in più. Ma stiamo scherzando, stiamo morendo.
0: Capito? Allora, 2 gradi in meno, tanto si mette all'aria condizionata, se no vi fa male. Che si ascimità, 23, proprio cretino.
1: Ma chi l'ha messa a staria?
0: Chi l'ha
1: messa? È automatico.
0: E a domani si mette solo lì.
1: Ci ha visto entrare nello studio, ha detto illoo!
0: Allora, adesso fa una riflessione ad Acquaroli.
1: Sì.
0: Direte voi chi è Acquaroli?
1: Come Acquaroli? Chi è Acquaroli?
0: Chi è Acquaroli? Tu lo sai proprio.
1: L'ho visto ora.
0: Che l'hai letto. Allora, Marche, il presidente della regione Marche, che si chiama Acquaroli.
1: Francesco Acquaroli.
0: Francesco Acquaroli, sempre perché l'ha letto, non più.
1: Sta qua, guarda. Però, è anche un bel
0: dicendolo
1: uomo.
0: Così in radio, la gente dice, facci chi si sa, pure a Francesco Acquaroli.
1: Vabbè, un po' del mestiere lo siamo, no?
0: Perché era Acquaroli, se aiuta a Vrencoppa a destra, a come si chiama? Vorrei cos'hai tu? Insomma, come si chiama lei? Mi aspetti un attimo, vedo sulla mia testa. Francesco Acquaroli. Allora, il presidente della regione Marche dice, ha fatto questa proposta di legge che poi molto probabilmente vediamo se passerà, non lo so se passerà alla regione Marche, via i kebab dai centri storici, ordinanza per chiudere bazar e locali per prodotti stranieri, va bene? Al centro storico. Meno kebab e più prodotti locali nei borghi e nei centri storici delle Marche. Fa discutere la proposta di legge approvata dalla giunta regionale che prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali a discapito dei negozi e ristoranti etnici, già rinominata come legge anti kebab.
1: Questi nomi sono bellissimi che danno, la legge anti kebab.
0: Secondo il presidente della regione Francesco Acquaroli, la proposta si inserisce nell'ambito delle linee guida regionali che hanno comunque chi si vuole a mezza roba straniera.
1: Vuole riqualificare il centro storico.
0: Presidente Acquaroli, io leggendo questa notizia mi è venuto in mente una cosa. Mettiamo il caso, torniamo un attimo indietro nel tempo, va bene? Sì. Quando noi italiani stavamo andando a New York. Quando andammo a New York, noi la prima cosa che facemmo, ci mettemmo in un quartiere tutti quanti assieme e facemmo a Little Italy, no? E poi incominciamo ad aprire negozi italiani, ristoranti italiani, portammo le cose italiane là. Mettiamo in caso che c'era un Acquaroli dell'epoca a New York che diceva.
1: Chissà se c'è stato,
0: No, perché evidentemente, perché tenendola ancora oggi dopo 200 anni, siamo iniziati ad emigrare là nel 1865, penso 66, perché dopo l'Unione d'Italia noi non emigravamo, dopo l'Unione, ringraziando a Dio abbiamo iniziato ad uscire
1: fuori.
0: Prima non si emigrava al sud, poi dopo l'Unione d'Italia, mi è venuta in mente questa cosa, ma se l'avesse fatta per esempio ecco in Australia, l'avessero fatta a New York, l'avessero fatta in altri paesi, per esempio la Germania, mettiamo in altri paesi, avesse detto no, voi italiani non vogliamo perché dobbiamo fare le cose locali nostre, noi italiani non
1: ma fa l'hot dog.
0: Ma pure l'hot dog, mettiamo in casa a New York, se non ci siamo i tedeschi che portavano l'hot dog e portavano l'hamburger, che si canta, non si mangiavano niente là.
1: Eppure c'è ragione.
0: Hai capito? Cioè,
1: io c'ho un'altra riflessione anche.
0: Allora, Acquaroli, pure noi siamo emigrati, siamo andati là, e se questi non ci facevano aprire i nostri negozi, le nostre cose, a parte che non portavamo la nostra cultura fuori e loro non sapevano la nostra cultura, ma come si faceva? Ma tu mu lo che babba! Non si fa, no, non si fa.
1: Ma io c'ho un'altra riflessione.
0: Il negozio è bengalino, perché no? Cioè, perché non c'ha da stare, scusami.
1: Più che altro io leggo, no? Prevede incentivi economici e fiscali a sostegno delle produzioni locali.
0: Sì.
1: Aspetta. Quindi te la stai prendendo con questi negozi etnici.
0: Le famose delle Marche, dimmi una cosa. Le famose, cioè loro vogliono incentivare le cose proprio. Le cose famose dei Marche. E Marche? No!
1: No!
0: No, no, quello no.
1: No, non ci limitiamo le marche.
0: Le famose cose che si fanno nelle marche.
1: Piatto, ci fermo là. Piatto, famoso tipico, piatto delle street, marche. Food, ma regione.
0: Nelle marche street food, non penso.
1: Vediamo se esiste qualcosa.
0: Chi ci sta?
1: Olive alla scolana del Piceno. Poi c'è la Crescia. Nata Urbino, una sfoglia sottile e croccante preparata con farina.
0: Non mi piadino perché sono romagnolo, non mi piadino.
1: Ah, allora, c'è il panino con la porchetta.
0: Il panino con la porchetta, ma pure quello penso che è meglio che kebab se essere agnello.
1: Però una agnello cosa, manzo, scusami, tu levi, la fai anti kebab e te la prendi con i negozi etnici, poi dici produzioni locali, allora anche che ne so, una pizzeria napoletana. Una cosa romana o mia. Però se tu parli di locale, tu intendi la città delle Marche, la regione.
0: Locale italiano. Comunque sei italiano. Comunque ti posso tollerare, italiano. Ma comunque.
1: Oddio.
0: Vabbè, ma l'idea è questa. Cioè, pure noi italiani che siamo andati fuori, allora se ci facevano la stessa legge, caro presidente Francesco Acquaroli, noi non saremmo potuti andare all'estero. Allora, cosa ne pensate? Sta facendo bene il presidente Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche?
1: Poi magari puoi regolamentare il centro storico, un po' come successe da qua, ti ricordi che dici ok, però facciamo che se in questo tot metri quadri c'è già un kebabaro, evitiamo che ne apre uno. Guarda, subito
0: Marco,
1: dopo.
0: Posso dire una cosa? È proprio di me. È proprio nata la legge.
1: Lo so, dico magari vabbè, meglio fare una cosa.
0: Che è proprio una cosa etnica, cioè questo non vuole proprio mettere il kebab, no? Che se ne va.
1: Vabbè, cercavo di dare un po' di vantaggio.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Che dici? Ha fatto buono Acquaroli? Che dici?
2: No, volevo dire, ma quello non ha detto perché...
0: Ma poi si chiama Acquaroli, si mette anche l'acqua, che faccio? Dai,
2: non ha detto per tutte le marche, solo nel centro storico, casomai.
0: Sì.
2: Oh no, quindi, non lo so, poi voglio dire.
0: Ah, quindi sei d'accordo?
1: Vabbè, scusa, ma c'ho voglia di kebab al centro storico, non me lo posso mangiare.
0: Chiama che a New York ti riceve una canguta di fare un ristorante italiano per un centro storico.
2: Ma poi, un ristorante a pizza con kebab, non ho capito.
0: Ma chi c'ha zic? Che fai?
2: Ma non fai chi c'ha zic?
0: Ma che zic, che puoi dicere? Ma non vuol dire. Vabbè, comunque sei d'accordo.
2: Ma il centro storico ha detto, non è tutte le marche, per carità.
0: Vedi come acciappa la testa. Grazie fratello, grazie. Vedi come acciappa. Dice si
3: kebab non man... spollo. Kebab non spollo va bene. Io voglio kebab ci dice poco. E perciò Acquaroli boglio che si spasta.
1: Ma che sta? Cioè, questo sta ancora cromato dal weekend e si sta ancora ordinando il kebab.
0: Che stai dicendo?
1: Gli italiani sono orgogliosi degli emigrati che parlano italiano, mangiano italiano, cucinano italiano. Siamo orgogliosi dei prodotti tipici importati da loro, delle scuole italiane in quei paesi sostenute anche dallo Stato italiano. E perché non può essere così anche per gli altri?
0: Scusa.
1: La domanda diventa la palissiana.
0: Scusa, qual è il problema?
1: Perché io so io. Acquaroli forever, scrive un altro amico.
0: Vedi che piace l'idea. Sembrava che...
1: Tengono solo l'olive.
0: Papà, che faccia gli fa? Ci mette un po' di zuppone. O zuppone chi so?
1: Oh mamma mia.
0: Visto che piace l'idea, guarda.
1: Allora io sono favorevole. Chiudiamo tutti i locali stranieri. Però partiamo da McDonald's, Burger, cioè queste grandi marche, queste.
0: Ma come
1: siamo
0: provinciali? Posso dire una cosa, siamo proprio provinciali. Se andate a Berlino e chi viaggia lo sa bene, quando andate fuori la prima cosa che trovate è proprio il cibo etnico, che è bellissimo. A Londra c'è il cibo indiano, che a me non piace, per l'amor di Dio. So il curry che tengo proprio sulle palle. Però insomma è buono. Sa mio figlio è sciambazzino.
1: Mamma fa un risotto al curry buonissimo. Pronto?
0: Vedi, piace.
1: Pollo al curry. Pronto?
0: Non me lo mangio io. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ascoltami, sicuramente la legge può sembrare, diciamo, poco democratica.
0: Può sembrare, sì.
2: Può sembrare proprio democratico.
0: Sì.
2: Però se nel centro storico noi siamo a Napoli, adesso dimmi che li papi stati a noi, perché non andiamo, forse loro ci hanno una.
0: Vorrei far notare il terzo che dice che gli piace di te. Bravo, grazie. Vedi come acciappa. Vai, un'altra telefonata, vai, messaggi.
4: Ma sta gente che saranno ragione a sta Acquaroli, ma che tenito contro kebab? Che l'ha così buona?
0: Non lo so, però a me piace assai. se ne è aperto uno fuori corso, diceva che sei, sono tutti stranieri.
1: È un piatto completissimo, cioè mangia, oddio, forse in alcuni casi non sappiamo bene cosa c'è in quel corso.
0: Allora, ok! Perché non si sa cosa c'è dentro? So perché di... un fonire, perché no, è nido. Si sa se è nido, è bello, perché insomma, diciamolo.
1: Non ho mai visto.
0: Sonire la dinda, non si sa.
1: Non ho mai visto un animale cilindrico che viene impalato così e lo tagli. E visto. Poi una volta Alessi che insomma porta gli ingredienti di questi cosi. Ma non sto dicendo, non sto.
0: Vedi.
1: Guarda, ti critico allo stesso modo la caprese che ho ordinato ieri in piscina, che tutto era tranne che una caprese.
0: Vabbè,
1: ti critico,
0: ma
1: il discorso è che di certo non per questo li vado a chiudere. Il kebab ha salvato la vita in tante notti di fame post seratone, e quindi viva il kebab, per carità di Dio. Ci abbiamo un vocale? Sentiamo.
5: Voglio parlare di negozi di kebab e calamite.
1: Kebab e calamite, mietra.
0: Voglio chi sei d'accordo con, come si chiama?
1: Acquaroli.
0: Acquaroli, Francesco. Vai.

0: Professoressa, andrebbe anche studiato a scuola, andrebbe studiato a scuola, vai.
1: Ragazzi, buongiorno, io ci vedo una cosa razzista come ho scritto nel messaggio. Mezzo al mercato, il bambino si sente chiamare dal padre napoletano, vai giù, vieni a casa, e il bambino dice che è babba, e chi dice che è babba, cosa
0: inizia. Ah, buio. Andiamo bene. Allora, 081-546-6873, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, caro, puoi abbassare un po', che bascia? Io dai, mi sono niente.
2: Pronto?
0: Sì, fa cocco, non si sente niente, dimmi.
2: Buongiorno.
0: Sì. Sei d'accordo?
2: Niente. E a proposito di questa legge, sono d'accordissimo.
0: Meno male che esiste la Costituzione, noi andiamo bello, sì.
3: Ma che ti ha fatto il kebabaro?
2: Locali, artigianali, in qualsiasi centro storico io vado per assaggiare prodotti locali, un formaggio.
0: E ci stanno pure, che c'entra? Ci stanno pure.
2: Riempire di kebabari, McDonald's, si perde proprio.
0: Donato, ti marabia a Milano, che dici?
3: Già c'è.
0: No, dico. Cioè,
2: non so se a Milano.
0: Oh, giurista, Donato a Milano, giurista.
2: Benissimo, fa, no?
0: Perché sei napoletano, ok.
2: Per incentivare il
0: però se a Milano fanno una legge incentiviamo le cose milanesi e non napoletane e chiudono Donato, tu sei d'accordo?
2: Ma io la domanda è una, ma perché lo dobbiamo mettere per forza questo kebab?
0: E come, chi lo guarda più kebab?
3: Ma c'è il libero mercato. Cioè, scusatemi, io sono un imprenditore italiano, dico, ma mo mi apro un kebabaro, ci metto bellino dentro gli stranieri, gli do l'atmosfera kebabaro, ma l'imprenditore
0: mannacci,
3: italiano, cioè, che significa? Ma perché come ha fatto sto kebab?
2: Paese, voglio assaggiare un prosciutto particolare, un
0: lo assaggi, vai a Bologna.
3: È fatto fare un buco in bietto dentro le salumerie, ma qual è il problema?
0: Vabbè, comunque la pensa così. Vabbè, grazie amico mio, capito il pensiero. 081-546-6873.
3: Allora scusatemi,
0: Marco,
3: una domanda. Allora dal centro storico delle Marche, per esempio, dovrebbe andare via il ristorante di sushi.
0: E certo. Cioè, sushi... è la stessa cosa, quello dice che è etnici e altro, sì, l'ha detto.
3: Cioè, il sushi pure dovrebbe sparire da.
0: Certo. Oh, ci
3: fa piacere togliere da mezzo il sushi?
0: Ma quando gente va all'ospedale? Ah, perché chi qualcuno ci piace assai il sushi, però quando gente va all'ospedale chiudiamo il sushi. Allora prima che lì là l'ostriche. Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
4: Sandro dei Colli Aminei, ciao Marco.
0: Ciao caro,
3: come stai?
4: Tutto bene.
0: Voglio denunciare che Colli Aminei ci sta parecchia gente di Secondigliano che c'è negozio, io voglio dirlo, non per dire vi stanno invadendo.
3: Però il kebabaro manca.
4: Secondigliano e Colli Aminei.
0: Vuoi mettere
3: bene sul telefono, non si sente niente.
0: Vai.
4: Aspettate
0: un minuto, Tonino.
4: Non posso dire. Comunque,
0: dimmi.
4: Volevo dire, per quanto riguarda i vari kebabari, io sono contro,
0: per la
4: giusta distribuzione.
0: Ok.
4: Nel senso che bisogna, una volta, no, ci stavano le licenze ogni 8 metri, in modo da poter avere anche un kebabaro in ogni parte di Napoli.
0: Ma pure il tabaccheria, che dici?
4: Come il tabaccheria, bravo.
0: No, come? Che lui sta bacche mo per andare a pure a 10 metri di distanza. Infatti qua giù ne teniamo 3.
4: Perché